0: ad International Radio sono le ore 7 e 4 minuti.
1: In collaborazione con... Siete pronti ad esplorare il corpo umano? Fino al 5 giugno, il centro commerciale La Fattoria, con il patrocinio del comune di Rovigo, presenta Inside You. Venite a scoprire...

sabato e la domenica dalle 11 alle 19. Centro commerciale La Fattoria, Rovigo, il centro dei grandi eventi. Fino al 5 giugno, una grande avventura vi aspetta: l'esplorazione del corpo umano. Number one for classic hits.

0: Radio International Radio. Traffico. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Una buona giornata a tutti voi. Il traffico è scorrevole in questi minuti lungo le autostrade del Nord-Est. Anticipiamo che per lavori sulla 23 Palmanova Tarvisio, dalle 21 di questa sera fino alle 5 di mercoledì 20 maggio, resterà chiuso il tratto compreso tra Udine Sud e Udine Nord in direzione Tarvisio. Dalle ore 18 e fino al termine dei lavori resterà chiusa anche l'area di servizio Zugliano Est. Vi ricordiamo infine di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. In collaborazione con... Siete pronti ad esplorare il corpo umano? Fino al 5 giugno, il centro commerciale La Fattoria, con il patrocinio del comune di Rovigo, presenta Inside You. Venite a scoprire come siamo fatti. Un evento educativo ed interattivo, con percorsi didattici, esperimenti ed installazioni sul corpo umano. Una meravigliosa avventura. Da lunedì al venerdì, dalle 15 alle 19. Il sabato e la domenica, dalle 11 alle 19. Centro commerciale La Fattoria, Rovigo, il centro dei grandi eventi. Fino al 5 giugno, una grande avventura vi aspetta, l'esplorazione del corpo umano.
2: Mixing it up. More music. More of the time.
3: GR politico dell'agenzia Dino.
4: Salim El Kudri, il 31enne accusato di strage per aver guidato un'auto contro la folla, non ha dato segnali di radicalizzazione islamista e non risulta appartenente a reti di propaganda fondamentalista. A dirlo è il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Secondo il capo del Viminale, si tratta di un soggetto a cui è stato diagnosticato un disturbo schizoide della personalità. Non un terrorista, quindi, ma una persona con forti disturbi psichiatrici. L'uomo, italiano di origini marocchine, è stato interrogato dalla procura, ma si è avvalso della facoltà di non rispondere. Migliorano intanto le condizioni dei 4 feriti gravi, in particolare la donna tedesca, a cui sono state tranciate le gambe durante l'impatto, è stata estubata ed è cosciente. Incontro al Quirinale tra il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il Presidente polacco Karol Nawrocki in visita ufficiale in Italia. Durante il colloquio Mattarella e Nawrocki hanno ribadito i profondi legami tra Italia e Polonia. C'è un rapporto di amicizia storico e costante, ha detto Mattarella, che si esprime anche nella collaborazione in ogni settore. Il presidente polacco, ricordando che si tratta del terzo incontro in poco tempo, sottolinea che è la migliore testimonianza dell'ottimo stato dei rapporti tra i nostri paesi. Dopo la visita al Colle, Nawrocki è stato ricevuto a Palazzo Chigi dalla premier Giorgia Meloni. Trasporti, scuola, sanità, servizi a rischio oggi per uno sciopero nazionale di 24 ore indetto da diverse sigle sindacali di base, tra cui l'USB. L'agitazione, con cortei in tutto il paese, nasce per il rinnovo dei contratti, la crisi del welfare, i salari, l'opposizione al riarmo e al fianco del popolo palestinese. Critico il vice premier Matteo Salvini, per il quale oggi c'è uno sciopero in solidarietà alla flottilla palestinese. Dimmi tu, commenta il ministro dei trasporti, che favore porti ai bambini di Gaza se chiudi una scuola, un ospedale o rallenti un treno. Sul prossimo sciopero degli autotrasportatori dal 25 al 29 maggio, Salvini osserva che bloccherebbe il paese. Non è lontanamente immaginabile arrivare a questo e gli autotrasportatori hanno ragione, conclude il ministro. Rilanciare e promuovere gli oltre 6.000 borghi storici del paese. È questo l'obiettivo di valorizzare l'Italia, la campagna lanciata oggi da Fratelli d'Italia per favorire lo sviluppo e il ripopolamento delle aree interne della penisola. Distribuiremo volantini nelle città di mare e montagna e nelle località turistiche tradizionali, ha spiegato il responsabile organizzazione di Fratelli d'Italia Giovanni Donzelli, per incoraggiare il turismo nei piccoli centri. Faremo anche una campagna social dedicata. Per Donzelli sarà anche l'occasione per raccontare quanto di buono fatto dal governo Meloni anche sul turismo.
5: pianeta Italia. Riscopri ogni giorno la

devo dire grande, non grandissimo, ma grande successo nel periodo primavera-estate 2001 con questo motivo di Gigi D'Alessio dal titolo Il cammino dell'età. Ritorna a suonare nella nostra spazio dedicato alla musica italiana, si chiama Pianeta Italia, ben trovati se è la prima volta che vi trovate in nostro ascolto. Buon martedì da Lorenzo Bartoli e dal nostro staff, pronti e al completo per portarvi a volare insieme e a sognare nella storia della musica italiana dagli anni 70 ad oggi. A proposito di questo, sta per partire adesso la sequenza musicale, i protagonisti di oggi, per fortuna c'è anche qualcosa da cantare in compagnia di Puto. Poi andremo negli anni 90 all'inizio con Toto Cutugno, mentre in apertura un brano che poi è diventato un classico scritto dallo stesso Toto Cutugno.

0: siete pronti ad esplorare il corpo umano? Fino al 5 giugno, il centro commerciale La Fattoria, con il patrocinio del comune di Rovigo, presenta Inside You. Venite a scoprire come siamo fatti. Un evento educativo ed interattivo, con percorsi didattici, esperimenti ed installazioni sul corpo umano. Una meravigliosa avventura. Da lunedì al venerdì, dalle 15 alle 19. Il sabato e la domenica, dalle 11 alle 19. Centro commerciale La Fattoria, Rovigo, il centro dei grandi eventi. Fino al 5 giugno, una grande avventura vi aspetta, l'esplorazione del corpo umano.
1: La tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
2: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, mala sanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: www.infortunistica.it.
1: Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
2: L'arte e la passione per il legno. Da sempre. Legno lavorato e trasformato. Da noi tutto è possibile. Produciamo mobili, serramenti, porte e tutto per la tua casa. Da interni e su misura. Creati con l'abilità artigiana e professionale della Falegnameria Ruzza. Falegnameria Ruzza. Sempre aggiornata con l'innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza. Produciamo arredamento su misura anche per il tuo ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Cona o chiamalo 0426 59238. Web falegnameriaruzza.com. Metti mi piace su Facebook e rimani aggiornato. Falegnameria Ruzza. Lasciateci fare con il legno e la tua casa sarà unica e come hai sempre desiderato.
3: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2026.
4: Il cuore del Triveneto, noleggiamo e commercializziamo le migliori marche internazionali di mezzi movimento terra. In qualunque luogo, anche il più difficile, Franco Clo arriva dove serve. Dove tu costruisci, noi siamo lì con te. Con le nostre officine mobili riduciamo i tempi di fermo cantiere. Da oltre 60 anni siamo la forza che rende possibile ogni tuo progetto. Franco Clo, la certezza di portarti ovunque tu voglia arrivare.
5: Franco Clo, a Belluno. Sito web francoclo.it.
6: Sai quanto è importante avere un sito web che sia professionale e performante, costruito ad hoc su di te e sulle tue esigenze? Affidati a SIA Solutions per arrivare ai tuoi clienti in modi sempre più efficaci e innovativi. Sviluppiamo siti e portali anche con video interattivi e minigiochi.

0: paio di altre cose. Dai il giusto valore alle tue idee. Sviluppale con Sia Solutions. www.siasolutions.it.
1: Bergamin, ci occupiamo di interior design da quando si chiamava ancora arredamento. Trova il punto vendita più vicino a te su bergamin.it.
2: Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
3: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani, udito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
2: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
3: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono, sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
2: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
3: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi.
0: Piatti esclusivi

0: sul forno a legna. Ristorante pizzeria al Medioevo, via Cadiedo 4, Volto di Rosolina. Telefono 345 98 07 161.
1: Le serate del Medioevo. Martedì serata loca. Menù con tapas, paella valenziana, sangria, crema catalana, acqua caffè a soli 49 a coppia. Mercoledì serata catalana. Menù in tre di zuppa di pesce, catalana di crostacei, due calici di prosecco, acqua caffè a soli 75 euro a coppia. Giovedì serata spaghetti ai rovinassi. Menù bollito di pesce, spaghetti ai rovinassi, due calici di vino, acqua caffè a soli 49 euro coppia. E per finire, domenica serata pizza con il 3x2. Vieni con gli amici o la famiglia. Ogni due pizze la terza è in omaggio.
2: Chiudi gli occhi e torna lì, al primo ballo, alla prima notte che non hai mai dimenticato. Venerdì 30 maggio, da Gambaro, torna Trentennio Iocero. 70, 80, 90, tre decenni che hanno segnato la storia. Una sola notte per riviverli tutti. Le hit di sempre, i ricordi più veri, le emozioni che tornano a farsi sentire. In console, DJ Sansone. Prenota ora la tua cena. Venerdì 30 maggio, Trentennio Iocero. E lascia che sia la musica a riportarti indietro. Da Gambaro, Pizza Risto Dance, Cadoneghe, Padova.
0: International Radio, your radio.
3: Stai ascoltando Pianeta Italia.
4: Pianeta Italia.
3: Con Lorenzo Bartoli.

posso fare, più le ascolto più mi viene voglia di cantarle. Comunque, se avete anche voi una canzone dagli anni 70 ad oggi italiana che vorreste riascoltare e far riascoltare anche a quelli altri amici che ci seguono, l'indirizzo mail è lorenzo@radiopianeta.it, la pagina Facebook Lorenzo Bartoli Pianeta Italia Radio. Tra poco c'è la nostra sequenza musicale, ma prima le grandi voci, le grandi emozioni italiane. Siamo nella metà degli anni 90 e questo è uno splendido motivo di Giorgia.

0: Ad International Radio sono le ore 7:38 minuti.
1: In collaborazione con...
2: Immerso nella tranquillità della campagna, a metà strada dal centro storico di Chioggia e di Cavarzere, la trattoria veronese da Gian, in località Valcerere Dolfina, con ampio parcheggio privato esterno, propone ai suoi clienti un vasto menu a base di pesce, disponibile anche menu a prezzo fisso. Per i vostri incontri, cene, banchetti e ricorrenze varie, siamo a vostra completa disposizione.
3: Per prenotazioni chiama il 320 55 64 007.

0: un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
1: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima

0: www.europe2000.it.
1: Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
2: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale, è uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.

0: pesce e poi c'è il loro vino.
1: La botta vecia, il piacere della carne.
0: La botta vecia, pranzo e cena a Porto Viro, sulla statale Romea, vicino ai cantieri navali. Quando la carne chiama, la botta vecia risponde.
2: Il centro

0: quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
1: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani, udito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
0: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
1: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono, sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
0: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
1: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi.
2: La tua casa merita di essere sempre al sicuro. Forul Casa Sicura è l'allarme che protegge la tua famiglia ogni giorno. A partire da €25,90 al mese. E se sei già cliente Forul, la tua connessione internet verrà scontata. Forul Casa Sicura, la tranquillità è a portata di mano. Contattaci per un preventivo su forul.it.
3: In ogni parte del mondo c'è un luogo che non conosci. Se in te c'è il desiderio di scoprire e di sapere, Fulvia Tour Viaggi e Turismo di Adria ti offre tutto questo. Agenzia Viaggi, da oltre 30 anni nel settore con professionalità, organizza le tue vacanze da sogno. Crociere, tour organizzati, turismo scolastico, viaggi studio alle migliori occasioni e prezzi. Un nostro consulente sarà sempre a tua disposizione per consigliarti la miglior soluzione. L'agenzia Fulvia Tour, da sempre, conosce il mondo. Info via Chiepara 24 ad Adria, web fulviatour.com e clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato.
4: L'arte e la passione per il legno. Da sempre, legno lavorato e trasformato. Da noi tutto è possibile. Produciamo mobili, serramenti, porte e tutto per la tua casa, da interni e su misura, creati con l'abilità artigiana e professionale della Falegnameria Ruzza. Falegnameria Ruzza, sempre aggiornata con l'innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza, produciamo arredamento su misura anche per il tuo ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Cona o chiamalo 0426 59238. Web falegnameriaruzza.com. Metti mi piace su Facebook e rimani aggiornato. Falegnameria Ruzza. Lasciateci fare con il legno e la tua casa sarà unica e come hai sempre desiderato.
5: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2026.
6: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di ENAIP Veneto. Impari lavorando con stage in azienda. Hai un diploma di tecnico specializzato e puoi

0: cofinanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
2: Chiudi gli occhi e torna lì, al primo ballo, alla prima notte che non hai mai dimenticato. Venerdì 30 maggio, da Gambaro, torna Trentennio Io C'ero. 70, 80, 90, tre decenni che hanno segnato la storia. Una sola notte per riviverli tutti. Le hit di sempre, i ricordi più veri, le emozioni che tornano a farsi sentire. In console, DJ Sansone. Prenota ora la tua cena. Venerdì 30 maggio, Trentennio Io C'ero. E lascia che sia la musica a riportarti indietro. Da Gambaro, Pizza Risto Dance, Cadoneghe, Padova.
3: International Radio, your radio.
4: Con Pianeta Italia riscopri ogni giorno la tua musica.

volare insieme e a sognare nella storia della musica italiana dagli anni 70 ad oggi. A proposito di questo, sta per partire adesso la sequenza musicale. I protagonisti di oggi, per fortuna c'è anche qualcosa da cantare in compagnia di Poodle. Poi andremo negli anni 90 all'inizio con Toto Cutugno, mentre in apertura un brano che poi è diventato un classico scritto dallo stesso Toto Cutugno.

0: e speciale che ti rimarrà nel cuore. Villa Momis è così. Inutile cercare altrove. Perfetto per i banchetti e le cerimonie più importanti. Villa Momis a Cavarzere. 0426 53 538. Villamomis.it. Il futuro è il bene più prezioso e il tuo futuro lo proteggiamo noi.
1: Cattolica Assicurazioni di Baraldo Maurizio. Chiamaci subito per una consulenza assicurativa. 049 95 01 699 049 95 01 699 oppure 333 331 5630.
0: Oppure passa nei nostri uffici a Conselve in via Zilio 7. Cattolica Assicurazioni Baraldo Maurizio. Risparmio e tutela sempre al tuo servizio.
2: Per una serata speciale o in compagnia, per gustare piatti della tradizione, per scoprire nuovi ingredienti e le specialità locali, ristorante El Tintero, il mare in tavola. Da sempre attenti alla qualità e alla prevenzione dei prodotti ittici. Mettiamo passione ed eccellenza al servizio dei nostri clienti, anche per cerimonie ed eventi privati. Ristorante El Tintero, un incontro di gusto ed eleganza. Vieni a trovarci, siamo ad Arzarello di Piove di Sacco, in via Vicolo Monte Cervino 2, telefono 049 970 2700. Chiuso il lunedì e mercoledì. El Tintero, il mare in tavola da sempre.
0: In ogni parte del mondo c'è un luogo che non conosci. Se in te c'è il desiderio di scoprire e di sapere, Fulvia Tour Viaggi e Turismo di Adria ti offre tutto questo. Agenzia Viaggi, da oltre 30 anni nel settore con professionalità, organizza le tue vacanze da sogno. Crociere, tour organizzati, turismo scolastico, viaggi studio alle migliori occasioni e prezzi. Un nostro consulente sarà sempre a tua disposizione per consigliarti la miglior soluzione. L'agenzia Fulvia Tour, da sempre, conosce il mondo. Info via Chiepara 24 ad Adria, web fulviatour.com e clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato.
3: La primavera è arrivata da Stil Bimbi e via Roma 14 ed è tutta da indossare. Scopri le nuove collezioni per i più piccoli con Liu Zhou, Guess, Calvin Klein, Tommy Hilfiger e tanti altri. Per lei eleganza e tendenza con Twin Set, Fracomina, Relish e Seventh. Nuovi arrivi, grandi firme e look perfetti per tutta la famiglia. Ti aspettiamo a Donada di Portoviro, da Stil Bimbi e via Roma 14.
4: Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
0: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani, udito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
4: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
0: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
4: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
0: Euroatria, tu lavora forte. Al resto pensiamo noi.
5: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di ENAIP Veneto. Impari lavorando con stage in azienda. Hai un diploma di tecnico specializzato e puoi continuare.

0: cofinanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
2: Chiudi gli occhi e torna lì, al primo ballo, alla prima notte che non hai mai dimenticato. Venerdì 30 maggio, da Gambaro, torna Trentennio Iocero. 70, 80, 90, tre decenni che hanno segnato la storia. Una sola notte per riviverli tutti. Le hit di sempre, i ricordi più veri, le emozioni che tornano a farsi sentire. In console, DJ Sansone. Prenota ora la tua cena. Venerdì 30 maggio, Trentennio Iocero. E lascia che sia la musica a riportarti indietro. Da Gambaro, Pizza Risto Dance, Cadoneghe, Padova.
3: International Radio, your radio.

0: Circuito International Radio. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Di nuovo una buona giornata a tutti voi. Sulla 4 Brescia-Padova, a causa del traffico intenso, si rallenta con code tra Soave e Verona Sud in direzione Milano. Sempre per traffico intenso si verificano code sulla 4 Padova-Venezia tra la tangenziale di Mestre e il bivio per la 13 in direzione Milano e sulla 4 Venezia-Trieste tra il bivio per la 28 Portogruaro-Conegliano e Cesalto in direzione Venezia. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto a dopo.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. In collaborazione con...
2: La tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
3: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, mala sanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: www.europe2000.it.
1: Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un

0: Con hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
1: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza: calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani o dito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
0: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
1: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
0: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
1: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi.
2: International Radio.

Siete pronti ad esplorare il corpo umano? Fino al 5 giugno, il centro commerciale La Fattoria, con il patrocinio del Comune di Rovigo, presenta Inside You. Venite a scoprire come

0: aperte la domenica dalle 11 alle 19. Centro commerciale La Fattoria, Rovigo, il centro dei grandi eventi. Fino al 5 giugno, una grande avventura vi aspetta: l'esplorazione del corpo umano.
1: Un locale speciale che ti rimarrà nel cuore. Villa Momis è così. Inutile cercare altrove. Perfetto per i banchetti e le cerimonie più importanti. Villa Momis a Cavarzere, 0426 53 538. Villamomis.it.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
3: Bettin Motors, concessionaria Skoda per le province di Padova e Venezia e a Piove di Sacco Padova. Info @bettinmotors.it.
4: Nel cuore del Triveneto noleggiamo e commercializziamo le migliori marche internazionali di mezzi movimento terra. In qualunque luogo, anche il più difficile, Franco Clo arriva dove serve. Dove tu costruisci, noi siamo lì con te. Con le nostre officine mobili riduciamo i tempi di fermo cantiere. Da oltre 60 anni siamo la forza che rende possibile ogni tuo progetto. Franco Clo, la certezza di portarti ovunque tu voglia arrivare.
5: Franco Clo, a Belluno. Sito web francoclo.it.
6: Stanco di una connessione internet lenta come una lumaca?
7: 4ALL ha la soluzione che fa per te.
6: Per la casa, fibra ultra veloce jet che viaggia fino a 2.5 gigabit. Streaming fluidi, download rapidissimi e gaming online senza lag.
7: E per le aziende, 4ALL è il partner ideale per il tuo business. Oltre alla connessione internet puoi trovare telefonia VoIP, centralini virtuali, sicurezza, hosting, housing, creazione di siti web e tanti altri servizi ICT su misura per le tue esigenze.
6: 4ALL ti porta la connessione del futuro oggi stesso.
7: Scopri tutte le offerte e i servizi sul sito 4ALL.it o chiama il numero verde 800 584 651.
8: Ho iniziato a costruire castelli in aria nel 93, era un'impresa familiare. Poi con il boom dei social ci siamo espansi e oggi siamo leader del settore con castelli in aria extra lusso. Tanta fatica e giusti partner come Nissan Interstar.
9: Qualunque sia il tuo business, il nuovo Nissan Interstar è il partner perfetto per te. Diesel 100% elettrico, chassis allestibile o van con carico fino a 14,8 metri cubi e 5 anni di garanzia. Gamma Interstar da 24.400 euro con incentivi Nissan ed ecobonus rottamazione.
10: Tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
11: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: Infortunistica.it.
1: Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
2: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di Enaip Veneto. Impari lavorando con stage in azienda.

0: e cofinanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
2: Chiudi gli occhi e torna lì, al primo ballo, alla prima notte che non hai mai dimenticato. Venerdì 30 maggio, da Gambaro, torna Trentennio Iocero. 70, 80, 90, tre decenni che hanno segnato la storia. Una sola notte per riviverli tutti. Le hit di sempre, i ricordi più veri, le emozioni che tornano a farsi sentire. In console, DJ Sansone. Prenota ora la tua cena. Venerdì 30 maggio, Trentennio Iocero. E lascia che sia la musica a riportarti indietro. Da Gambaro, Pizza Risto Dance, Cadoneghe, Padova.
3: International Radio, your radio.

0: Circuito International Radio Meteo.
1: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Contesto ancora variabile sulle nostre regioni fino alla giornata di mercoledì, quindi resisterà a questa incertezza. Da giovedì invece, quindi con la seconda parte della settimana, l'anticiclone dovrebbe avere maggiore spazio e soprattutto più concretamente porterà tempo stabile e soprattutto un aumento delle temperature che fino a queste giornate si sono mantenute su valori anche al di sotto delle medie del periodo, mentre attenzione, avremo valori anche superiori 25 gradi fino a sfiorare nel weekend i 30 gradi. Rimanete aggiornati, consultate l'app gratuita di 3B Meteo.
2: In collaborazione con... Siete pronti ad esplorare il corpo umano? Fino al 5 giugno, il centro commerciale La Fattoria, con il patrocinio del comune di Rovigo, presenta Inside You. Venite a scoprire

0: sabato e la domenica dalle 11 alle 19. Centro commerciale La Fattoria, Rovigo, il centro dei grandi eventi. Fino al 5 giugno, una grande avventura vi aspetta: l'esplorazione del corpo umano.
1: We are your number one radio station. We are your number one radio station.
2: Internet.

0: siete pronti ad esplorare il corpo umano? Fino al 5 giugno, il Centro Commerciale La Fattoria, con il patrocinio del Comune di Rovigo, presenta Inside You. Venite a scoprire come siamo fatti. Un evento educativo ed interattivo, con percorsi didattici, esperimenti ed installazioni sul corpo umano. Una meravigliosa avventura. Da lunedì al venerdì, dalle 15 alle 19. Il sabato e la domenica, dalle 11 alle 19. Centro Commerciale La Fattoria, Rovigo, il centro dei grandi eventi. Fino al 5 giugno, una grande avventura vi aspetta, l'esplorazione del corpo umano.
1: Ho aperto una nuova partita IVA.
2: Ho bisogno di una consulenza.
1: Che cara la bolletta dell'energia.
2: Devo fare il 7.30.
1: Mi serve un avvocato.
2: Devo pagare l'ICI.
1: E il corso sulla sicurezza?
2: Come si fa a stare informati?
1: Il mercato sta cambiando.
2: Mi serve un finanziamento.
1: Devo registrarmi al MEPA.
2: E le fatture elettroniche come si fanno?
1: Devo fare un corso di formazione. Hai versato i contributi INPS?
3: Confartigianato Imprese Cavarzere, uno strumento in più per lavorare con serenità. Vieni a trovarci a Cavarzere in via Cavour 30. Troverai uno staff preparato per rispondere a ogni tua esigenza.
4: C'era una volta una sirena felice che si tuffava nei mari profondi. Ma un brutto giorno tutto cambiò. Il mare si ritirò, gli uccelli smisero di cinguettare. Nessuno si divertì mai più.
5: Questa potrebbe essere la storia di tutti noi, se non impariamo ad usare l'acqua in modo consapevole. Senza acqua è tutta un'altra storia, ma siamo ancora in tempo per cambiare il finale. Scopri i nostri consigli su tuttauntrastoria.eu.
6: Campagna promossa da Acque Venete S.p.A.
7: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale, è uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
8: Piazza Grande, grande.
9: Sacisicard, una rivoluzione per i tuoi acquisti. Chiedi la tua Sacisicard in tutti i negozi di Piove di Sacco che aderiscono al circuito o scarica nel tuo smartphone l'app Sacisicard, che ti dà diritto a sconti attraverso il principio del cashback e tanti vantaggi in tutti i negozi. Sacisicard, come un centro commerciale, meglio di un centro commerciale, più di un centro commerciale. Potrai trovare tutte le informazioni su www.piovedishopping.it. La convenienza passa per Piove di Sacco. Vengo, trovo, torno con Sacisicard.
10: In ogni parte del mondo c'è un luogo che non conosci. Se in te c'è il desiderio di scoprire e di sapere, Fulvia Tour Viaggi e Turismo di Adria ti offre tutto questo. Agenzia Viaggi, da oltre 30 anni nel settore con professionalità, organizza le tue vacanze da sogno. Crociere, tour organizzati, turismo scolastico, viaggi studio alle migliori occasioni e prezzi. Un nostro consulente sarà sempre a tua disposizione per consigliarti la miglior soluzione. L'agenzia Fulvia Tour, da sempre, conosce il mondo. Info via Chiepara 24 ad Adria, web fulviatour.com e clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato.
11: La primavera è arrivata da Stil Bimbi e via Roma 14 ed è tutta da indossare. Scopri le nuove collezioni per i più piccoli con Liu Jo, Guess, Calvin Klein, Tommy Hilfiger e tanti altri. Per lei eleganza e tendenza con Twin Set, Fracomina, Relish e Seventh. Nuovi arrivi, grandi firme e look perfetti per tutta la famiglia. Ti aspettiamo a Donada di Portoviro, da Stil Bimbi e via Roma 14.
12: Piatti esclusivi da

0: Pizze sul forno a legna. Ristorante pizzeria al Medioevo, via Cadiedo 4, Volto di Rosolina. Telefono 345 98 07 161.
1: Le serate del Medioevo. Martedì serata loca. Menù con tapas, paella valenziana, sangria, crema catalana, acqua caffè a soli 49 a coppia. Mercoledì serata catalana. Menù, entrée di zuppa di pesce, catalana di crostacei, due calici di prosecco, acqua caffè a soli 75 euro a coppia. Giovedì serata spaghetti ai rovinassi. Menù, bollito di pesce, spaghetti ai rovinassi, due calici di vino, acqua caffè, a soli 49 euro coppia. E per finire, domenica serata pizza con il 3x2. Vieni con gli amici o la famiglia. Ogni due pizze la terza è in omaggio.
2: Bergamin, ci occupiamo di interior design da quando si chiamava ancora arredamento. Trova il punto vendita più vicino a te su bergamin.it.
3: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di ENAIP Veneto. Impari lavorando con stage in azienda. Hai un diploma di tecnico specializzato e puoi continuare.

0: cofinanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
2: Chiudi gli occhi e torna lì, al primo ballo, alla prima notte che non hai mai dimenticato. Venerdì 30 maggio, da Gambaro, torna Trentennio Io C'ero. 70, 80, 90, tre decenni che hanno segnato la storia. Una sola notte per riviverli tutti. Le hit di sempre, i ricordi più veri, le emozioni che tornano a farsi sentire. In console, DJ Sansone. Prenota ora la tua cena. Venerdì 30 maggio, Trentennio Io C'ero. E lascia che sia la musica a riportarti indietro. Da Gambaro, Pizza Risto Dance, Cadoneghe, Padova.
3: International Radio, your radio.

0: Ad International Radio sono le ore 9:01.
1: In collaborazione con... Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
2: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani, udito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
1: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
2: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
1: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
2: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi.
3: Playing the best of the 90s and beyond.
4: It's the weekend.
5: Great songs through the night.
6: Please remember to subscribe and leave a comment.
3: The only radio station you'll ever need.
7: It's time for a break.
8: L'arte e la passione per il legno. Da sempre. Legno lavorato e trasformato. Da noi tutto è possibile. Produciamo mobili, serramenti, porte e tutto per la tua casa. Da interni e su misura. Creati con l'abilità artigiana e professionale della Falegnameria Ruzza. Falegnameria Ruzza. Sempre aggiornata con l'innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza. Produciamo arredamento su misura anche per il tuo ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Cona o chiamalo 0426 59238. Web falegnameriaruzza.com. Metti mi piace su Facebook e rimani aggiornato. Falegnameria Ruzza. Lasciateci fare con il legno e la tua casa sarà unica e come hai sempre desiderato.
9: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2026.
10: Quando la voglia chiama, ah, non posso più resistere.

0: piace. E poi c'è il loro vino.
1: La botta vecia, il piacere della carne.
0: La botta vecia, pranzo e cena a Porto Viro, sulla statale Romea, vicino ai cantieri navali. Quando la carne chiama, la botta vecia risponde.
2: Il centro commerciale Il Porto di Adria è aperto tutte le domeniche per la tua voglia di shopping. Ogni domenica il centro commerciale Il Porto ti aspetta con

0: Per una serata speciale o in compagnia, per gustare i piatti della tradizione, per scoprire nuovi ingredienti e le specialità locali, ristorante El Tintero, il mare in tavola. Da sempre attenti alla qualità e alla prevenzione dei prodotti ittici. Mettiamo passione ed eccellenza al servizio dei nostri clienti, anche per cerimonie ed eventi privati. Ristorante El Tintero, un incontro di gusto ed eleganza. Vieni a trovarci, siamo ad Arzarello di Piove di Sacco, in via Vicolo Monte Cerbino 2, telefono 049 970 2700. Chiuso il lunedì e mercoledì. E il Tintero, il mare in tavola da sempre.
1: Matrimonio da sogno? Festa indimenticabile? Evento aziendale di successo?
2: For All Eventi è il tuo partner ideale.
1: Creiamo l'evento perfetto su misura per te, curando ogni dettaglio con passione e professionalità.
2: Dal logo dell'evento personalizzato all'invito digitale o cartaceo, dal divertentissimo fotobooth ai giochi e scherzi più originali come la lotteria gratta e vinci o il cruciverba a tema.
1: E non è tutto, For All Eventi offre tantissimi altri servizi per rendere il tuo evento unico e speciale.
2: Visita il sito forolleventi.it per scoprire tutte le nostre proposte e lasciati ispirare.
1: For All Eventi, emozioni indimenticabili.
2: Chiama il numero 328 82 35 204 per un preventivo gratuito.
3: La tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
4: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, mala sanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: Infortunistica.it. Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
1: Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
2: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani, udito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
1: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
2: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
1: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
2: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi.
3: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di Enaip Veneto. Impari lavorando con

0: cofinanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
2: Chiudi gli occhi e torna lì, al primo ballo, alla prima notte che non hai mai dimenticato. Venerdì 30 maggio, da Gambaro, torna Trentennio Iocero. 70, 80, 90, tre decenni che hanno segnato la storia. Una sola notte per riviverli tutti. Le hit di sempre, i ricordi più veri, le emozioni che tornano a farsi sentire. In console, DJ Sansone. Prenota ora la tua cena. Venerdì 30 maggio, Trentennio Iocero. E lascia che sia la musica a riportarti indietro. Da Gambaro, Pizza Risto Dance, Cadoneghe, Padova.
3: International Radio, your radio.
4: Circuito International Radio.
5: Viaggiare. Traffico.
6: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
7: Bentrovati. A causa del traffico intenso sulla 4 Venezia Trieste si verificano code tra Porto Gruaro e San Stino di Livenza verso Venezia. Sulla tangenziale di Mestre si verificano code sempre per traffico intenso in direzione Milano, tra il Vivio per la 27 e Terraglio. Rallentamenti per traffico intenso sulla 4 Brescia-Padova tra Soave e Verona Sud in direzione Milano. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
6: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. In collaborazione con...
8: Siete pronti ad esplorare il corpo umano? Fino al 5 giugno, il centro commerciale La Fattoria, con il patrocinio del comune di Rovigo, presenta Inside You. Venite a scoprire...

0: Domenica dalle 11 alle 19, Centro Commerciale La Fattoria, Rovigo, il centro dei grandi eventi. Fino al 5 giugno, una grande avventura vi aspetta, l'esplorazione del corpo umano.
1: Nice music.
2: The number one radio station.
1: I'm at work right now and I'm listening to it.
3: Number one for classic hits.

0: diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
1: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: Europe2000.it.
1: Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
2: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale, è uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
3: Piazza Grande, grande.
4: Centro commerciale Il Porto di Adria è aperto tutte le domeniche per la tua voglia di shopping. Ogni

0: La primavera è arrivata da Stil Bimbi e via Roma 14 ed è tutta da indossare. Scopri le nuove collezioni per i più piccoli con Liu Zhou, Guess, Calvin Klein, Tommy Hilfiger e tanti altri. Per lei eleganza e tendenza con Twin Set, Fracomina, Relish e Seventh. Nuovi arrivi, grandi firme e look perfetti per tutta la famiglia. Ti aspettiamo a Donada di Portoviro, da Stil Bimbi e via Roma 14.
1: Nel cuore del Triveneto noleggiamo e commercializziamo le migliori marche internazionali di mezzi movimento terra. In qualunque luogo, anche il più difficile, Franco Clo arriva dove serve. Dove tu costruisci, noi siamo lì con te. Con le nostre officine mobili riduciamo i tempi di fermo cantiere. Da oltre 60 anni siamo la forza che rende possibile ogni tuo progetto. Franco Clo, la certezza di portarti ovunque tu voglia arrivare.
2: Franco Clo, a Belluno. Sito web francoclo.it.
3: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di ENAIP Veneto. Impari lavorando con stage in azienda. Hai un diploma di tecnico specializzato e puoi

0: cofinanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
2: Chiudi gli occhi e torna lì, al primo ballo, alla prima notte che non hai mai dimenticato. Venerdì 30 maggio, da Gambaro, torna Trentennio Iocero. 70, 80, 90, tre decenni che hanno segnato la storia. Una sola notte per riviverli tutti. Le hit di sempre, i ricordi più veri, le emozioni che tornano a farsi sentire. In console, DJ Sansone. Prenota ora la tua cena. Venerdì 30 maggio, Trentennio Iocero. E lascia che sia la musica a riportarti indietro. Da Gambaro, Pizza Risto Dance, Cadoneghe, Padova.
3: International Radio, your radio.

0: Ad International Radio sono le ore 9 e 28 minuti.
1: In collaborazione con... Siete pronti ad esplorare il corpo umano? Fino al 5 giugno, il centro commerciale La Fattoria, con il patrocinio del comune di Rovigo, presenta Inside You. Venite a scoprire...

0: sabato e la domenica dalle 11 alle 19. Centro commerciale La Fattoria, Rovigo, il centro dei grandi eventi. Fino al 5 giugno, una grande avventura vi aspetta: l'esplorazione del corpo umano.
1: Number one for classic hits.
2: Your number one online radio station.

0: momento del disco. Move your body. Time machine. La macchina del tempo. Suona tutti i successi. 70. Time Machine. Solo su International Radio. Solo successi. Solo successi. Solo successi.
1: Disco Time.

0: Circuito International Radio. Meteo.
1: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Contesto ancora variabile sulle nostre regioni fino alla giornata di mercoledì, quindi resisterà a questa incertezza. Da giovedì invece, quindi con la seconda parte della settimana, l'anticiclone dovrebbe avere maggiore spazio e soprattutto più concretamente porterà tempo stabile e soprattutto un aumento delle temperature che fino a queste giornate si sono mantenute su valori anche al di sotto delle medie del periodo, mentre attenzione, avremo valori anche superiori 25 gradi fino a sfiorare nel weekend i 30 gradi. Rimanete aggiornati, consultate l'app gratuita di 3B Meteo.
2: In collaborazione con...
3: Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
4: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani, udito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
3: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
4: Ordini da ovunque in Italia. Ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17 e se hai bisogno rispondono sempre, disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
3: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
4: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi.
5: Because you don't have to hear the DJs talk.
6: The number one radio station.
7: Always a better music mix.
8: In ogni parte del mondo c'è un luogo che non conosci. Se invece hai il desiderio di scoprire e di sapere, Fulvia Tour Viaggi e Turismo di Adria ti offre tutto questo. Agenzia Viaggi, da oltre 30 anni nel settore con professionalità, organizza le tue vacanze da sogno. Crociere, tour organizzati, turismo scolastico, viaggi studio alle migliori occasioni e prezzi. Un nostro consulente sarà sempre a tua disposizione per consigliarti la miglior soluzione. L'agenzia Fulvia Tour, da sempre, conosce il mondo. Info via Chiepara 24 ad Adria, web fulviatour.com e clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato.
9: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale, è uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
10: Piazza Grande, grande intorno.
3: Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
4: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani, udito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
3: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
4: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno rispondono sempre, disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
3: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
4: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi.
9: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
9: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
11: Vettin Motors, concessionaria Skoda per le province di Padova e Venezia e a Piove di Sacco, Padova. Info @vettinmotors.it.
12: C'era una volta una sirena felice che si tuffava nei mari profondi. Ma un brutto giorno tutto cambiò. Il mare si ritirò, gli uccelli smisero di cinguettare. Nessuno si divertì mai più.
13: Questa potrebbe essere la storia di tutti noi, se non impariamo ad usare l'acqua in modo consapevole. Senza acqua è tutta un'altra storia, ma siamo ancora in tempo per cambiare il finale. Scopri i nostri consigli su tuttauntrastoria.eu.
14: Campagna promossa da Acque Venete S.p.A.
15: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di ENAIP Veneto. Impari lavorando con stage in azienda. Hai un diploma di tecnico specializzato e puoi continuare gli studi.

0: cofinanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
2: Chiudi gli occhi e torna lì, al primo ballo, alla prima notte che non hai mai dimenticato. Venerdì 30 maggio, da Gambaro, torna Trentennio Iocero. 70, 80, 90, tre decenni che hanno segnato la storia. Una sola notte per riviverli tutti. Le hit di sempre, i ricordi più veri, le emozioni che tornano a farsi sentire. In console, DJ Sansone. Prenota ora la tua cena. Venerdì 30 maggio, Trentennio Iocero. E lascia che sia la musica a riportarti indietro. Da Gambaro, Pizza Risto Dance, Cadoneghe, Padova.

0: International Radio, your radio. Circuito International Radio.
1: Traffico. Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Ben ritrovati sulla 4 Venezia Trieste. Rallentamenti per traffico intenso tra la Tisana e il Sastino di Livenza andando in direzione Venezia. Attenzione al vento forte segnalato sulla 27 Mestre Belluno tra Vittorio Veneto Sud e Fadalto. La

0: Grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: In collaborazione con...
3: Tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
4: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, mala sanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: o visita www.europe2000.it.
1: Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
2: And now, it's time to special mix.
3: The Hitler mix.
2: And now, from your favorite radio, directly from clubhouses around the world, International Radio, the new style of radio, presents today's Disco Club.
4: Disco Club.
2: A journey through the infinite world of the night. Listen to it. Turn it up and feel the real groove, funky soul. Let's go.

0: Il disco club di oggi. Disco club. Ad International Radio sono le ore 9 e 53 minuti.
1: In collaborazione con...
2: Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
3: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani o dito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
2: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
3: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
2: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
3: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi.
4: La radio della tua città.
5: International Radio, the station of your city.
6: Welcome to the night.

0: sia dire.
1: Salim El Khoudry, il 31enne accusato di strage per aver guidato un'auto contro la folla, non ha dato segnali di radicalizzazione islamista e non risulta appartenente a reti di propaganda fondamentalista. A dirlo è il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Secondo il capo del Viminale, si tratta di un soggetto a cui è stato diagnosticato un disturbo schizoide della personalità. Non un terrorista, quindi, ma una persona con forti disturbi psichiatrici. L'uomo, italiano di origini marocchine, è stato interrogato dalla procura, ma si è avvalso della facoltà di non rispondere. Migliorano intanto le condizioni dei 4 feriti gravi, in particolare la donna tedesca a cui sono state tranciate le gambe durante l'impatto è stata estubata ed è cosciente. Incontro al Quirinale tra il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il Presidente polacco Karol Nawrocki in visita ufficiale in Italia. Durante il colloquio Mattarella e Nawrocki hanno ribadito i profondi legami tra Italia e Polonia. C'è un rapporto di amicizia storico e costante, ha detto Mattarella, che si esprime anche nella collaborazione in ogni settore. Il presidente polacco, ricordando che si tratta del terzo incontro in poco tempo, sottolinea che è la migliore testimonianza dell'ottimo stato dei rapporti tra i nostri paesi. Dopo la visita al Colle, Nawrocki è stato ricevuto a Palazzo Chigi dalla premier Giorgia Meloni. Trasporti, scuola, sanità, servizi a rischio oggi per uno sciopero nazionale di 24 ore indetto da diverse sigle sindacali di base, tra cui l'USB. L'agitazione, con cortei in tutto il paese, nasce per il rinnovo dei contratti, la crisi del welfare, i salari, l'opposizione al riarmo e al fianco del popolo palestinese. Critico il vice premier Matteo Salvini, per il quale oggi c'è uno sciopero in solidarietà alla flottilla palestinese. Dimmi tu, commenta il ministro dei trasporti, che favore porti ai bambini di Gaza se chiudi una scuola, un ospedale o rallenti un treno. Sul prossimo sciopero degli autotrasportatori dal 25 al 29 maggio, Salvini osserva che bloccherebbe il paese. Non è lontanamente immaginabile arrivare a questo e gli autotrasportatori hanno ragione, conclude il ministro. Rilanciare e promuovere gli oltre 6.000 borghi storici del paese. È questo l'obiettivo di valorizzare l'Italia, la campagna lanciata oggi da Fratelli d'Italia per favorire lo sviluppo e il ripopolamento delle aree interne della penisola. Distribuiremo volantini nelle città di mare e montagna e nelle località turistiche tradizionali, ha spiegato il responsabile organizzazione di Fratelli d'Italia Giovanni Donzelli, per incoraggiare il turismo nei piccoli centri. Faremo anche una campagna social dedicata. Per Donzelli sarà anche l'occasione per raccontare quanto di buono fatto dal governo Meloni anche sul turismo.
2: C'era una volta una sirena felice che si tuffava nei mari profondi. Ma un brutto giorno tutto cambiò. Il mare si ritirò, gli uccelli smisero di cinguettare, nessuno si divertì mai più.
3: Questa potrebbe essere la storia di tutti noi, se non impariamo ad usare l'acqua in modo consapevole. Senza acqua è tutta un'altra storia, ma siamo ancora in tempo per cambiare il finale. Scopri i nostri consigli su tuttauntrastoria.eu.
4: Campagna promossa da Acque Venete S.p.A.
5: Saccisi Card, una rivoluzione per i tuoi acquisti. Chiedi la tua Saccisi Card in tutti i negozi di Piove di Sacco che aderiscono al circuito o scarica nel tuo smartphone l'app Saccisi Card, che ti dà diritto a sconti attraverso il principio del cashback e tanti vantaggi in tutti i negozi. Saccisi Card, come un centro commerciale, meglio di un centro commerciale, più di un centro commerciale. Potrai trovare tutte le informazioni su www.piovedishopping.it. La convenienza passa per Piove di Sacco. Ecco, vengo, trovo, torno con Saccisi Card.
6: Siete pronti ad esplorare il corpo umano? Fino al 5 giugno, il centro commerciale La Fattoria, con il patrocinio del comune di Rovigo, presenta Inside You. Venite a scoprire come siamo fatti. Un evento educativo ed interattivo, con percorsi didattici, esperimenti ed installazioni sul corpo umano. Una meravigliosa avventura. Da lunedì al venerdì, dalle 15 alle 19. Il sabato e la domenica, dalle 11 alle 19. Centro commerciale La Fattoria, Rovigo, il centro dei grandi eventi. Fino al 5 giugno una grande avventura vi aspetta: l'esplorazione del corpo umano.
0: locale speciale che ti rimarrà nel cuore. Villa Momis è così. Inutile cercare altrove. Perfetto per i banchetti e le cerimonie più importanti. Villa Momis a Cavarzere. 0426 53 538. villamomis.it.
7: Primavera è arrivata da Stil Bimbi e via Roma 14 ed è tutta da indossare. Scopri le nuove collezioni per i più piccoli con Liu Zhou, Guess, Calvin Klein, Tommy Hilfiger e tanti altri. Per lei eleganza e tendenza con Twin Set, Fracomina, Relish e Seventh. Nuovi arrivi, grandi firme e look perfetti per tutta la famiglia. Ti aspettiamo a Donada di Portoviro da Stil Bimbi e via Roma 14.
8: L'arte e la passione per il legno. Da sempre. Legno lavorato e trasformato. Da noi tutto è possibile. Produciamo mobili, serramenti, porte e tutto per la tua casa. Da interni e su misura. Creati con l'abilità artigiana e professionale della Falegnameria Ruzza. Falegnameria Ruzza. Sempre aggiornata con l'innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia. Per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza. Produciamo arredamento su misura. Anche per il tuo ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Cona o chiamalo 0426 59 238. Web falegnameriaruzza.com. Metti mi piace su Facebook e rimani aggiornato. Falegnameria Ruzza. Lasciateci fare con il legno e la tua casa sarà unica e come hai sempre desiderato.
9: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2026.
10: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di ENAIP Veneto. Impari lavorando con stage in azienda. Hai un diploma di tecnico specializzato e puoi continuare gli studi.

0: cofinanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
2: Chiudi gli occhi e torna lì, al primo ballo, alla prima notte che non hai mai dimenticato. Venerdì 30 maggio, da Gambaro, torna Trentennio Iocero. 70, 80, 90, tre decenni che hanno segnato la storia. Una sola notte per riviverli tutti. Le hit di sempre, i ricordi più veri, le emozioni che tornano a farsi sentire. In console, DJ Sansone. Prenota ora la tua cena. Venerdì 30 maggio, Trentennio Iocero. E lascia che sia la musica a riportarti indietro. Da Gambaro, Pizza Risto Dance, Cadoneghe, Padova.

0: International Radio, your radio.
1: Le classifiche di International Super Hit.

0: La tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
1: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: Infortunistica.it. Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
1: Quando la voglia chiama, ah, non posso più resistere.

0: orario 9:20. Galleria negozi, orario 10:20. Noi siamo pronti. E tu? Centro commerciale Il Porto, Piazzale Rovigno, Adria.
1: Bergamin, ci occupiamo di interior design, da quando si chiamava ancora arredamento. Trova il punto vendita più vicino a te su bergamin.it.
2: Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
3: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani, udito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
2: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
3: Ordini da ovunque in Italia. Ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
2: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
3: Euroatria, tu lavora forte. Al resto pensiamo noi.
4: Per una serata speciale o in compagnia, per gustare i piatti della tradizione, per scoprire nuovi ingredienti e le specialità locali, ristorante El Tintero, il mare in tavola. Da sempre attenti alla qualità e alla prevenzione dei prodotti ittici. Mettiamo passione ed eccellenza al servizio dei nostri clienti, anche per cerimonie ed eventi privati. Ristorante El Tintero, un incontro di gusto ed eleganza. Vieni a trovarci, siamo ad Arzarello di Piove di Sacco, in via Vicolo Monte Cerbino 2, telefono 049 900 170 27 00. Chiuso il

0: sul forno a legna. Ristorante Pizzeria al Medioevo, via Cadiedo 4, Volto di Rosolina. Telefono 345 98 07 161.
1: Le serate del Medioevo. Martedì serata loca. Menù con tapas, paella valenziana, sangria, crema catalana, acqua caffè a soli 49 a coppia. Mercoledì serata catalana. Menù, entrée di zuppa di pesce, catalana di crostacei, due calici di presecco, acqua caffè a soli 75 euro a coppia. Giovedì serata spaghetti ai rovinassi. Menù, bollito di pesce, spaghetti ai rovinassi, due calici di vino, acqua caffè, a soli 49 euro coppia. E per finire, domenica serata pizza con il 3x2. Vieni con gli amici o la famiglia. Ogni due pizze la terza è in omaggio.
2: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di Enaip Veneto. Impari lavorando con stage in azienda.

0: e cofinanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
2: Chiudi gli occhi e torna lì, al primo ballo, alla prima notte che non hai mai dimenticato. Venerdì 30 maggio, da Gambaro, torna Trentennio Iocero. 70, 80, 90, tre decenni che hanno segnato la storia. Una sola notte per riviverli tutti. Le hit di sempre, i ricordi più veri, le emozioni che tornano a farsi sentire. In console, DJ Sansone. Prenota ora la tua cena. Venerdì 30 maggio, Trentennio Iocero. E lascia che sia la musica a riportarti indietro. Da Gambaro, Pizza Risto Dance, Cadoneghe, Padova.
3: International Radio, your radio.

0: Circuito International Radio Meteo.
1: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Contesto ancora variabile sulle nostre regioni fino alla giornata di mercoledì, quindi resisterà questa incertezza. Da giovedì invece, quindi con la seconda parte della settimana, l'anticiclone dovrebbe avere maggiore spazio e soprattutto più concretamente porterà tempo stabile e soprattutto un aumento delle temperature che fino a queste giornate si sono mantenute su valori anche al di sotto delle medie del periodo, mentre attenzione, avremo valori anche superiori 25 gradi fino a sfiorare nel weekend i 30 gradi. Rimanete aggiornati, consultate l'app gratuita di 3B Meteo.
0: In collaborazione con... Siete pronti ad esplorare il corpo umano? Fino al 5 giugno, il centro commerciale La Fattoria, con il patrocinio del comune di Rovigo, presenta Inside You. Venite a scoprire come siamo fatti. Un evento educativo ed interattivo, con percorsi didattici, esperimenti ed installazioni sul corpo umano. Una meravigliosa avventura. Da lunedì al venerdì, dalle 15 alle 19. Il sabato e la domenica, dalle 11 alle 19. Centro commerciale La Fattoria. Rovigo, il centro dei grandi eventi. Fino al 5 giugno, una grande avventura vi aspetta, l'esplorazione del corpo umano.
2: International Radio, your radio.

0: ad International Radio sono le ore 10:38 minuti.
1: In collaborazione con...
2: Immerso nella tranquillità della campagna, a metà strada dal centro storico di Chioggia e di Cavarzere, la trattoria veronese da Gian, in località Valcere Redolfina, con ampio parcheggio privato esterno, propone ai suoi clienti un vasto menù a base di pesce, disponibile anche menù a prezzo fisso. Per i vostri incontri, cene, banchetti e ricorrenze varie, siamo a vostra completa disposizione.
3: Per prenotazioni chiama il 320 55 64 007.

parchi internazionali di mezzi movimento terra. In qualunque luogo, anche il più difficile, Franco Clo arriva dove serve. Dove tu costruisci, noi siamo lì con te. Con le nostre officine mobili riduciamo i tempi di fermo cantiere. Da oltre 60 anni siamo la forza che rende possibile ogni tuo progetto. Franco Clo, la certezza di portarti ovunque tu voglia arrivare. Franco Clo, a Belluno. Sito web francoclo.it.

0: è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
1: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima

0: Kit Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
1: Sai quanto è importante avere un sito web che sia professionale e performante, costruito ad hoc su di te e sulle tue esigenze? Affidati a SIA Solutions per arrivare ai tuoi clienti in modi sempre più efficaci e innovativi. Sviluppiamo siti e portali, anche con video interattivi e minigiochi. Sviluppiamo gestionali, creiamo dai siti vetrina agli e-commerce, creiamo app iOS e Android, sviluppiamo web application, produciamo software, ci occupiamo di web marketing, social, contenuti multimediali, SEO e un paio di altre cose. Dai il giusto valore alle tue idee. Sviluppale con SIA Solutions. www.siasolutions.it.
2: La primavera è arrivata da Stil Bimbi e via Roma 14 ed è tutta da indossare. Scopri le nuove collezioni per i più piccoli con Liu Jo, Guess, Calvin Klein, Tommy Hilfiger e tanti altri. Per lei, eleganza e tendenza con Twin Set, Fracomina, Relish e Seventh. Nuovi arrivi, grandi firme e look perfetti per tutta la famiglia. Ti aspettiamo a Donada di Portoviro, da Stil Bimbi e via Roma 14.
3: In ogni parte del mondo c'è un luogo che non conosci. Se in te c'è il desiderio di scoprire e di sapere, Fulvia Tour Viaggi e Turismo di Adria ti offre tutto questo. Agenzia Viaggi, da oltre 30 anni nel settore con professionalità, organizza le tue vacanze da sogno. Crociere, tour organizzati, turismo scolastico, viaggi studio alle migliori occasioni e prezzi. Un nostro consulente sarà sempre a tua disposizione per consigliarti la miglior soluzione. L'agenzia Fulvia Tour, da sempre, conosce il mondo. Info via Chieppara 24 ad Adria, web fulviatour.com e clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato.
1: Piatti esclusivi

0: sul forno a legna. Ristorante pizzeria al Medioevo, via Cadiedo 4, Volto di Rosolina. Telefono 345 98 07 161.
1: Le serate del Medioevo. Martedì serata loca. Menù con tapas, paella valenziana, sangria, crema catalana, acqua caffè a soli 49 a coppia. Mercoledì serata catalana. Menù, entrée di zuppa di pesce, catalana di crostacei, due calici di prosecco, acqua caffè a soli 75 euro a coppia. Giovedì serata spaghetti ai rovinassi. Menù, bollito di pesce, spaghetti ai rovinassi, due calici di vino, acqua caffè, a soli 49 euro coppia. E per finire, domenica serata pizza con il 3x2. Vieni con gli amici o la famiglia. Ogni due pizze la terza è in omaggio.
2: Chiudi gli occhi e torna lì, al primo ballo, alla prima notte che non hai mai dimenticato. Venerdì 30 maggio, da Gambaro, torna Trentennio Iocero. 70, 80, 90, tre decenni che hanno segnato la storia. Una sola notte per riviverli tutti. Le hit di sempre, i ricordi più veri, le emozioni che tornano a farsi sentire. In console, DJ Sansone. Prenota ora la tua cena. Venerdì 30 maggio, Trentennio Iocero. E lascia che sia la musica a riportarti indietro. Da Gambaro, Pizza Risto Dance, Cadoneghe, Padova.
0: International Radio, your radio.
3: Ad International Radio sono le ore 10:47 minuti.
4: L'ora esatta di International Radio è offerta da...
5: Siete pronti ad esplorare il corpo umano? Fino al 5 giugno, il centro commerciale La Fattoria, con il patrocinio del comune di Rovigo, presenta Inside You. Venite a scoprire

domenica dalle 11 alle 19. Centro commerciale La Fattoria, Rovigo, il centro dei grandi eventi. Fino al 5 giugno, una grande avventura vi aspetta: l'esplorazione del corpo umano.

caffè, solo con International Radio, dove il suono sarà un piacere per le tue orecchie, per la tua pubblicità e per la tua musica preferita. Forte e limpido.

0: locale speciale che ti rimarrà nel cuore. Villa Momis è così. Inutile cercare altrove. Perfetto per i banchetti e le cerimonie più importanti. Villa Momis a Cavarzere. 0426 53 538. villamomis.it.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
3: Bettin Motors, concessionaria Skoda per le province di Padova e Venezia e a Piove di Sacco, Padova. Info chiocciola bettinmotors.it.

0: poi c'è il loro vino.
1: La botta vecia, il piacere della carne.
0: La botta vecia, pranzo e cena a Porto Viro, sulla statale Romea, vicino ai cantieri navali. Quando la carne chiama, la botta vecia risponde.
2: Per una serata speciale o in compagnia, per gustare i piatti della tradizione, per scoprire nuovi ingredienti e le specialità locali, ristorante e il Tintero, il mare in tavola. Da sempre attenti alla qualità e alla prevenzione dei prodotti ittici. Mettiamo passione ed eccellenza al servizio dei nostri clienti, anche per cerimonie ed eventi privati. Ristorante El Tintero, un incontro di gusto ed eleganza. Vieni a trovarci, siamo ad Arzarello di Piove di Sacco, in via Vicolo Monte Cerbino 2, telefono 049 970 2700, chiuso il lunedì e mercoledì. El Tintero, il mare in tavola, da sempre.
3: In ogni parte del mondo c'è un luogo che non conosci. Se in te c'è il desiderio di scoprire e di sapere, Foglia Tour Viaggi e Turismo di Adria ti offre tutto questo. Agenzia Viaggi, da oltre 30 anni nel settore con professionalità, organizza le tue vacanze da sogno. Crociere, tour organizzati, turismo scolastico, viaggi studio alle migliori occasioni e prezzi. Un nostro consulente sarà sempre a tua disposizione per consigliarti la miglior soluzione. L'agenzia Foglia Tour, da sempre, conosce il mondo. Info via Chieppara 24 ad Adria, web fulviatour.com, e clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato.
4: La primavera è arrivata da Stil Bimbi e via Roma 14 ed è tutta da indossare. Scopri le nuove collezioni per i più piccoli con Liu Zhou, Guess, Calvin Klein, Tommy Hilfiger e tanti altri. Per lei eleganza e tendenza con Twin Set, Fracomina, Relish e Seventh. Nuovi arrivi, grandi firme e look perfetti per tutta la famiglia. Ti aspettiamo a Donada di Porto Viro, da Stil Bimbi e via Roma 14.
5: Siete pronti ad esplorare il corpo umano? Fino al 5 giugno, il centro commerciale La Fattoria, con il patrocinio del comune di Rovigo, presenta Inside You. Venite a

0: Domenica dalle 11 alle 19, Centro Commerciale La Fattoria, Rovigo, il centro dei grandi eventi. Fino al 5 giugno, una grande avventura vi aspetta, l'esplorazione del corpo umano.
1: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di ENAIP Veneto. Impari lavorando con stage in azienda. Hai un diploma di tecnico specializzato e puoi continuare.

0: cofinanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
2: Chiudi gli occhi e torna lì, al primo ballo, alla prima notte che non hai mai dimenticato. Venerdì 30 maggio, da Gambaro, torna Trentennio Iocero. 70, 80, 90, tre decenni che hanno segnato la storia. Una sola notte per riviverli tutti. Le hit di sempre, i ricordi più veri, le emozioni che tornano a farsi sentire. In console, DJ Sansone. Prenota ora la tua cena. Venerdì 30 maggio, Trentennio Iocero. E lascia che sia la musica a riportarti indietro. Da Gambaro, Pizza Risto Dance, Cadoneghe, Padova.
3: International Radio, your radio.
4: Circuito International Radio.
5: Viaggiare. Traffico.
6: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
7: Bentrovati a causa

0: tra Montebello e Verona Sud in direzione Milano. Sulla tangenziale di Mestre anticipiamo che per lavori dalle 21 di questa sera fino alle 5:30 di domani mattina verranno chiusi gli svincoli della Milanese in uscita in ambo le direzioni. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. In collaborazione con... Siete pronti ad esplorare il corpo umano? Fino al 5 giugno, il centro commerciale La Fattoria, con il patrocinio del comune di Rovigo, presenta Inside You. Venite a scoprire...

disco. Move your body. Quando lo ascolti, il tuo corpo si muove, si muove. È il più forte. È disco, disco, move your body. Il disco che fa muovere il tuo corpo. Solo su International Radio. Disco.

0: Saccisi Card, una rivoluzione per i tuoi acquisti. Chiedi la tua Saccisi Card in tutti i negozi di Piove di Sacco che aderiscono al circuito o scarica nel tuo smartphone l'app Saccisi Card, che ti dà diritto a sconti attraverso il principio del cashback e tanti vantaggi in tutti i negozi. Saccisi Card, come un centro commerciale, meglio di un centro commerciale, più di un centro commerciale. Potrai trovare tutte le informazioni su www.piovedishopping.it. La convenienza passa per Piove di Sacco. Vengo, trovo, torno con Saccisi Card.
1: C'era una volta una sirena felice che si tuffava nei mari profondi. Ma un brutto giorno tutto cambiò. Il mare si ritirò, gli uccelli smisero di cinguettare. Nessuno si divertì mai più.
2: Questa potrebbe essere la storia di tutti noi, se non impariamo ad usare l'acqua in modo consapevole. Senza acqua è tutta un'altra storia, ma siamo ancora in tempo per cambiare il finale. Scopri i nostri consigli su tuttauntrastoria.eu.
3: Campagna promossa da Acque Venete S.p.A.
4: Per una serata speciale o in compagnia, per gustare i piatti della tradizione, per scoprire nuovi ingredienti e le specialità locali, ristorante El Tintero, il mare in tavola. Da sempre attenti alla qualità e alla prevenzione dei prodotti ittici. Mettiamo passione ed eccellenza al servizio dei nostri clienti, anche per cerimonie ed eventi privati. Ristorante El Tintero, un incontro di gusto ed eleganza. Vieni a trovarci, siamo ad Arzarello di Piove di Sacco, in via Vicolo Monte Cervino 2, telefono 049 970 2700, chiuso il lunedì e mercoledì. El Tintero, il mare in tavola, da sempre.
5: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale, è uno spazio

0: ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
1: Piazza Grande, grande intorno.
2: Ho iniziato a costruire castelli in aria nel 93, era un'impresa familiare. Poi con il boom dei social ci siamo espansi e oggi siamo leader del settore con castelli in aria extra lusso. Tanta fatica e giusti partner come Nissan Interstar. Qualunque sia il tuo business, il nuovo Nissan Interstar è il partner perfetto per te. Diesel 100% elettrico, chassis allestibile o van con carico fino a 14,8 metri cubi e 5 anni di garanzia. Gamma Interstar da 24.400 euro con incentivi Nissan ed ecobonus rottamazione.
3: Bergamin, ci occupiamo di interior design da quando si chiamava ancora arredamento. Trova il punto vendita più vicino a te su bergamin.it.
4: Siete pronti ad esplorare il corpo umano? Fino al 5 giugno, il centro commerciale La Fattoria, con il patrocinio del comune di Rovigo, presenta Inside You. Venite a scoprire come siamo fatti. Un evento educativo ed interattivo, con percorsi didattici, esperimenti ed installazioni sul corpo umano. Una meravigliosa avventura. Da lunedì al venerdì, dalle 15 alle 19. Il sabato e la domenica, dalle 11 alle 19. Centro commerciale La Fattoria, Rovigo, il centro dei grandi eventi. Fino al 5 giugno, una grande avventura vi aspetta, l'esplorazione del corpo umano.
5: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di ENAIP Veneto. Impari lavorando con stage in azienda. Hai un diploma di tecnico specializzato e puoi continuare.

0: Ad International Radio sono le ore 11 e 37 minuti.
1: In collaborazione con... Siete pronti ad esplorare il corpo umano? Fino al 5 giugno, il centro commerciale La Fattoria, con il patrocinio del comune di Rovigo, presenta Inside You. Venite a scoprire...

0: tutte la domenica dalle 11 alle 19. Centro commerciale La Fattoria, Rovigo, il centro dei grandi eventi. Fino al 5 giugno, una grande avventura vi aspetta: l'esplorazione del corpo umano.
1: International Radio, emittente regionale veneta. Per la pubblicità e i tuoi comunicati su questa emittente, chiama il 333 3548 346.

0: Movimento Terra. In qualunque luogo, anche il più difficile, Franco Clo arriva dove serve. Dove tu costruisci, noi siamo lì con te. Con le nostre officine mobili riduciamo i tempi di fermo cantiere. Da oltre 60 anni siamo la forza che rende possibile ogni tuo progetto. Franco Clo, la certezza di portarti ovunque tu voglia arrivare. Franco Clo, a Belluno. Sito web francoclo.it. Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale, è uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova. Piazza Grande.
1: Per una serata speciale o in compagnia, per gustare i piatti della tradizione, per scoprire nuovi ingredienti e le specialità locali, ristorante El Tintero, il mare in tavola. Da sempre attenti alla qualità e alla prevenzione dei prodotti ittici. Mettiamo passione ed eccellenza al servizio dei nostri clienti, anche per cerimonie ed eventi privati. Ristorante El Tintero, un incontro di gusto ed eleganza. Vieni a trovarci, siamo ad Arzarello di Piove di Sacco, in via Vicolo Monte Cervino 2, telefono 049 900 70 27 00. Chiuso il lunedì e mercoledì. E il Tintero, il mare in tavola da sempre.
2: Il centro commerciale Il Porto di Adria è aperto tutte le domeniche per la tua voglia di shopping. Ogni domenica il centro commerciale Il Porto ti aspetta

0: La tua casa merita di essere sempre al sicuro. Forul Casa Sicura è l'allarme che protegge la tua famiglia ogni giorno. A partire da €25,90 al mese. E se sei già cliente Forul, la tua connessione internet verrà scontata. Forul Casa Sicura. La tranquillità è a portata di mano. Contattaci per un preventivo su forul.it.
1: L'arte e la passione per il legno. Da sempre, legno lavorato e trasformato. Da noi tutto è possibile. Produciamo mobili, serramenti, porte e tutto per la tua casa, da interni e su misura, creati con l'abilità artigiana e professionale della Falegnameria Ruzza. Falegnameria Ruzza, sempre aggiornata con l'innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza, produciamo arredamento su misura anche per il tuo ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Cona o chiamalo 0426 59238. Web falegnameriaruzza.com. Metti mi piace su Facebook e rimani aggiornato. Falegnameria Ruzza. Lasciateci fare con il legno e la tua casa sarà unica e come hai sempre desiderato.
2: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2026.
3: Chiudi gli occhi e torna lì, al primo ballo, alla prima notte che non hai mai dimenticato. Venerdì 30 maggio, da Gambaro, torna Trentennio Iocero. 70, 80, 90, tre decenni che hanno segnato la storia. Una sola notte per riviverli tutti. Le hit di sempre, i ricordi più veri, le emozioni che tornano a farsi sentire. In console, DJ Sansone. Prenota ora la tua cena. Venerdì 30 maggio, Trentennio Iocero. E lascia che sia la musica a riportarti indietro. Da Gambaro, Pizza Risto Dance, Cadoneghe, Padova.

0: International Radio, your radio. Circuito International Radio, meteo.
1: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Contesto ancora variabile sulle nostre regioni fino alla giornata di mercoledì, quindi resisterà questa incertezza. Da giovedì invece, quindi con la seconda parte della settimana, l'anticiclone dovrebbe avere maggiore spazio e soprattutto più concretamente porterà tempo stabile e soprattutto un aumento delle temperature che fino a queste giornate si sono mantenute su valori anche al di sotto delle medie del periodo, mentre attenzione, avremo valori anche superiori 25 gradi fino a sfiorare nel weekend i 30 gradi. Rimanete aggiornati, consultate l'app gratuita di 3B Meteo.
0: In collaborazione con... Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
2: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani o dito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
0: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
2: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17 e se hai bisogno rispondono sempre, disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
0: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
2: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi.
3: Your station music, oh oh oh, international writing.
0: Circuito International Radio.
4: Viaggiare. Traffico.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Bentrovati. A causa del traffico intenso sulla 4 Venezia Trieste si verificano code tra la Tisana e San Donà di Piave in direzione Venezia. Rallentamenti con code per traffico intenso anche sulla 4 Brescia Padova tra Montebello e Verona Sud in direzione Milano. Sulla tangenziale di Mestre anticipiamo che per lavori dalle 21 di questa sera fino alle 5:30 di domani mattina verranno chiusi gli svincoli della Miranese in uscita in ambo le direzioni. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. In collaborazione con...
6: La tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
7: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: Ad International Radio sono le ore 12 e 0 minuti.
1: In collaborazione con... Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
2: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani o dito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
1: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
2: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
1: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
2: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi.

0: L'arte e la passione per il legno. Da sempre. Legno lavorato e trasformato. Da noi tutto è possibile. Produciamo mobili, serramenti, porte e tutto per la tua casa. Da interni e su misura. Creati con l'abilità artigiana e professionale della Falegnameria Ruzza. Falegnameria Ruzza. Sempre aggiornata con l'innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza. Produciamo arredamento su misura anche per il tuo ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Cona o chiamalo 0426 59 238. Web falegnameriaruzza.com. Metti mi piace su Facebook e rimani aggiornato. Falegnameria Ruzza. Lasciateci fare con il legno e la tua casa sarà unica e come hai sempre desiderato.
1: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2026.
2: Il

0: futuro è il bene più prezioso e il tuo futuro lo proteggiamo noi.
1: Cattolica Assicurazioni di Baraldo Maurizio. Chiamaci subito per una consulenza assicurativa. 049 95 01 699 049 95 01 699 oppure 333 331 5630.
0: Oppure passa nei nostri uffici a Conselve in via Zilio 7. Cattolica Assicurazioni Baraldo Maurizio. Risparmio e tutela sempre al tuo servizio. La tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
2: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: www.europe2000.it.
1: Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
2: La primavera è arrivata da Steel Bimbi e via Roma 14 ed è tutta da indossare. Scopri le nuove collezioni per i più piccoli con Liu Jo, Guess, Calvin Klein, Tommy Hilfiger e tanti altri. Per lei eleganza e tendenza con Twin Set, Fracomina, Relish e Seventh. Nuovi arrivi, grandi firme e look perfetti per tutta la famiglia. Ti aspettiamo a Donada di Portoviro, da Steel Bimbi e via Roma 14.
3: Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
4: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani o dito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
3: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
4: Ordini da ovunque in Italia. Ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono. Sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
3: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
4: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi.
5: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di ENAIP Veneto. Impari lavorando con stage in azienda. Hai un diploma di tecnico specializzato e puoi

0: cofinanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
2: Chiudi gli occhi e torna lì, al primo ballo, alla prima notte che non hai mai dimenticato. Venerdì 30 maggio, da Gambaro, torna Trentennio Io C'ero. 70, 80, 90, tre decenni che hanno segnato la storia. Una sola notte per riviverli tutti. Le hit di sempre, i ricordi più veri, le emozioni che tornano a farsi sentire. In console, DJ Sansone. Prenota ora la tua cena. Venerdì 30 maggio, Trentennio Io C'ero. E lascia che sia la musica a riportarti indietro. Da Gambaro, Pizza Risto Dance, Cadoneghe, Padova.
3: International Radio, your radio.

0: polizia di Roma.
1: Salim El Kudri, il 31enne accusato di strage per aver guidato un'auto contro la folla, non ha dato segnali di radicalizzazione islamista e non risulta appartenente a reti di propaganda fondamentalista. A dirlo è il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Secondo il capo del Viminale, si tratta di un soggetto a cui è stato diagnosticato un disturbo schizoide della personalità. Non un terrorista, quindi, ma una persona con forti disturbi psichiatrici. L'uomo, italiano di origini marocchine, è stato interrogato dalla procura, ma si è avvalso della facoltà di non rispondere. Migliorano intanto le condizioni dei 4 feriti gravi, in particolare la donna tedesca, a cui sono state tranciate le gambe durante l'impatto, è stata estubata ed è cosciente. Incontro al Quirinale tra il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il Presidente polacco Karol Nawrocki in visita ufficiale in Italia. Durante il colloquio Mattarella e Nawrocki hanno ribadito i profondi legami tra Italia e Polonia. C'è un rapporto di amicizia storico e costante, ha detto Mattarella, che si esprime anche nella collaborazione in ogni settore. Il presidente polacco, ricordando che si tratta del terzo incontro in poco tempo, sottolinea che è la migliore testimonianza dell'ottimo stato dei rapporti tra i nostri paesi. Dopo la visita al Colle, Nawrocki è stato ricevuto a Palazzo Chigi dalla premier Giorgia Meloni. Trasporti, scuola, sanità, servizi a rischio oggi per uno sciopero nazionale di 24 ore indetto da diverse sigle sindacali di base, tra cui l'USB. L'agitazione, con cortei in tutto il paese, nasce per il rinnovo dei contratti, la crisi del welfare, i salari, l'opposizione al riarmo e al fianco del popolo palestinese. Critico il vice premier Matteo Salvini, per il quale oggi c'è uno sciopero in solidarietà alla flottilla palestinese. Dimmi tu, commenta il ministro dei trasporti, che favore porti ai bambini di Gaza se chiudi una scuola, un ospedale o rallenti un treno. Sul prossimo sciopero degli autotrasportatori dal 25 al 29 maggio, Salvini osserva che bloccherebbe il paese. Non è lontanamente immaginabile arrivare a questo e gli autotrasportatori hanno ragione, conclude il ministro. Rilanciare e promuovere gli oltre 6.000 borghi storici del paese. È questo l'obiettivo di valorizzare l'Italia, la campagna lanciata oggi da Fratelli d'Italia per favorire lo sviluppo e il ripopolamento delle aree interne della penisola. Distribuiremo volantini nelle città di mare e montagna e nelle località turistiche tradizionali, ha spiegato il responsabile organizzazione di Fratelli d'Italia Giovanni Donzelli, per incoraggiare il turismo nei piccoli centri. Faremo anche una campagna social dedicata. Per Donzelli sarà anche l'occasione per raccontare quanto di buono fatto dal governo Meloni anche sul turismo.
2: Circuito International Radio.
3: Traffico. Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Ben ritrovati.

0: Grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: In collaborazione con...
3: Tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
4: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: per una serata speciale o in compagnia, per gustare i piatti della tradizione, per scoprire nuovi ingredienti e le specialità locali. Ristorante El Tintero, il mare in tavola. Da sempre attenti alla qualità e alla prevenzione dei prodotti ittici. Mettiamo passione ed eccellenza al servizio dei nostri clienti, anche per cerimonie ed eventi privati. Ristorante El Tintero, un incontro di gusto ed eleganza. Vieni a trovarci. Siamo ad Arzarello di Piove di Sacco, in via Vicolo Monte Cervino 2. Telefono 049 970 2700. Chiuso il lunedì e mercoledì. El Tintero, il mare in tavola da sempre.
1: C'era una volta una sirena felice che si tuffava nei mari profondi. Ma un brutto giorno tutto cambiò. Il mare si ritirò, gli uccelli smisero di cinguettare. Nessuno si divertì mai più.
2: Questa potrebbe essere la storia di tutti noi, se non impariamo ad usare l'acqua in modo consapevole. Senza acqua è tutta un'altra storia, ma siamo ancora in tempo per cambiare il finale. Scopri i nostri consigli su tuttauntrastoria.eu.
3: Campagna promossa da Acque Venete S.p.A.
4: In ogni parte del mondo c'è un luogo che non conosci. Se invece hai il desiderio di scoprire e di sapere, Fulvia Tour Viaggi e Turismo di Adria ti offre tutto questo. Agenzia Viaggi, da oltre 30 anni nel settore con professionalità, organizza le tue vacanze da sogno. Crociere, tour organizzati, turismo scolastico, viaggi studio alle migliori occasioni e prezzi. Un nostro consulente sarà sempre a tua disposizione per consigliarti la miglior soluzione. L'agenzia Fulvia Tour, da sempre, conosce il mondo. Info via Chieppara 24 ad Adria, web fulviatour.com e clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato.
5: Quando la voglia chiama, non posso più resistere.
6: Aspetta tesoro, ancora pochi minuti, stiamo arrivando alla Botta Vecia.
5: La Botta Vecia?
6: Esatto, quel posto dove puoi addentare su

0: Civitavecchia. Pranzo e cena a Portoviro, sulla statale Romea, vicino ai cantieri navali. Quando la carne chiama, la Bottavecchia risponde.
1: La tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
2: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: www.infortunistica.it. Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
1: Bergamin, ci occupiamo di interior design da quando si chiamava ancora arredamento. Trova il punto vendita più vicino a te su bergamin.it.
2: Piatti esclusivi da

0: Ristorante Pizzeria al Medioevo, via Cadiedo 4, Volto di Rosolina. Telefono 345 98 07 161.
1: Le serate del Medioevo. Martedì serata loca. Menù con tapas, paella valenziana, sangria, crema catalana, acqua caffè a soli 49 a coppia. Mercoledì serata catalana. Menù, entrée di zuppa di pesce, catalana di crostacei, due calici di prosecco, acqua caffè a soli 75 euro a coppia. Giovedì serata spaghetti ai rovinassi. Menù, bollito di pesce, spaghetti ai rovinassi, due calici di vino, acqua caffè, a soli 49 euro coppia. E per finire, domenica serata pizza con il 3x2. Vieni con gli amici o la famiglia. Ogni due pizze la terza è in omaggio.
2: Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
3: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani, udito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
2: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
3: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
2: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
3: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi.
4: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di Enaip Veneto. Impari lavorando con stage in azienda.

0: cofinanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
2: International Radio, your radio.

0: Natale speciale che ti rimarrà nel cuore. Villa Momis è così. Inutile cercare altrove. Perfetto per i banchetti e le cerimonie più importanti. Villa Momis a Cavarzere. 0426 53 538. Villamomis.it.
1: Saccisicard, una rivoluzione per i tuoi acquisti. Chiedi la tua Saccisicard in tutti i negozi di Piove di Sacco che aderiscono al circuito o scarica nel tuo smartphone l'app Saccisicard che ti dà diritto a sconti attraverso il principio del cashback e tanti vantaggi in tutti i negozi. Saccisicard, come un centro commerciale, meglio di un centro commerciale, più di un centro commerciale. Potrai trovare tutte le informazioni su www.piovedishopping.it. La convenienza passa per Piove di Sacco. Vengo, trovo, torno con Saccisicard.
2: L'arte e la passione per il legno. Da sempre, legno lavorato e trasformato. Da noi tutto è possibile. Produciamo mobili, serramenti, porte e tutto per la tua casa, da interni e su misura, creati con l'abilità artigiana e professionale della Falegnameria Ruzza. Falegnameria Ruzza, sempre aggiornata con l'innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza, produciamo arredamento su misura anche per il tuo ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Cona o chiamalo 0426 59 238. Web falegnameriaruzza.com. Metti mi piace su Facebook e rimani aggiornato. Falegnameria Ruzza. Lasciateci fare con il legno e la tua casa sarà unica e come hai sempre desiderato.
3: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2026.
4: La tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
5: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, mala sanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: www.infortunistica.it. Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
1: Il centro commerciale Il Porto di Adria è aperto tutte le domeniche per la tua voglia di shopping. Ogni domenica il centro commerciale Il Porto ti aspetta con tante iniziative e negozi aperti fino a tardi. Interspar, orario 9:20. Galleria negozi, orario 10:20. Noi siamo pronti. E tu? Centro commerciale Il Porto, piazzale Rovigno, Adria.
2: Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
3: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani o dito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
2: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
3: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
2: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
3: Euroatria, tu lavora forte. Al resto pensiamo noi.
4: Siete pronti ad esplorare il corpo umano? Fino al 5 giugno, il centro commerciale La Fattoria, con il patrocinio del comune di Rovigo, presenta Inside You. Venite a scoprire.

0: domenica dalle 11 alle 19. Centro commerciale La Fattoria, Rovigo, il centro dei grandi eventi. Fino al 5 giugno, una grande avventura vi aspetta: l'esplorazione del corpo umano.
1: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di ENAIP Veneto. Impari lavorando con stage in azienda. Hai un diploma di tecnico specializzato e puoi continuare.

0: cofinanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
2: Chiudi gli occhi e torna lì, al primo ballo, alla prima notte che non hai mai dimenticato. Venerdì 30 maggio, da Gambaro, torna Trentennio Io C'ero. 70, 80, 90, tre decenni che hanno segnato la storia. Una sola notte per riviverli tutti. Le hit di sempre, i ricordi più veri, le emozioni che tornano a farsi sentire. In console, DJ Sansone. Prenota ora la tua cena. Venerdì 30 maggio, Trentennio Io C'ero. E lascia che sia la musica a riportarti indietro. Da Gambaro, Pizza Risto Dance, Cadoneghe, Padova.
3: International Radio, your radio.
4: Circuito International Radio.
5: Viaggiare. Traffico.
6: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Bentrovati sulla 4 Venezia-Trieste. Per traffico intenso si verificano code in direzione Venezia tra Porto Gruaro e Sanstino di Livenza. Sulla 4 Brescia-Padova, sempre per traffico intenso, si rallenta con code tra Verona Est e Verona Sud in direzione Milano. Anticipiamo che per lavori la 23 Palmanova-Tarvisio verrà chiusa dalle 21 di questa sera fino alle 5 di domani mattina tra Udine Sud e Udine Nord in direzione Tarvisio. Dalle 18 e fino al termine dei lavori resterà chiusa anche l'area di servizio Giuliano Est. Sulla tangenziale di Mestre per lavori dalle 21 di questa sera fino alle 5.30 di domani mattina verranno chiusi gli svincoli della Miranese in uscita per entrambe le provenienze. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. È tutto, più tardi.
6: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. In collaborazione con.
8: Siete pronti ad esplorare il corpo umano? Fino al 5 giugno, il centro commerciale La Fattoria, con il patrocinio del comune di Rovigo, presenta Inside You. Venite a scoprire come siamo fatti. Un evento educativo ed interattivo, con percorsi didattici, esperimenti ed installazioni sul corpo umano. Una meravigliosa avventura. Da lunedì al venerdì, dalle 15 alle 19. Il sabato e la domenica, dalle 11 alle 19. Centro commerciale La Fattoria, Rovigo, il centro dei grandi eventi. Fino al 5 giugno, una grande avventura vi aspetta. L'esplosione.

0: is the most listened to radio show on the planet. Even the other stations are tuned in too.
1: Ascoltaci ora in DAB, Digital Audio Broadcasting. International Radio On Air con la nuova tecnologia digitale via etere. Il futuro della radio è arrivato. Prendilo e viaggia con noi. Are you ready? International Radio, your radio.
0: Your station.

0: Ad International Radio sono le ore 12 e 58 minuti.
1: In collaborazione con... Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
2: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani, udito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
1: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
2: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono, sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
1: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
2: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi.
3: Mixing it up. More music. More of the time.

0: per una serata speciale o in compagnia, per gustare i piatti della tradizione, per scoprire nuovi ingredienti e le specialità locali. Ristorante El Tintero, il mare in tavola. Da sempre attenti alla qualità e alla prevenzione dei prodotti ittici. Mettiamo passione ed eccellenza al servizio dei nostri clienti, anche per cerimonie ed eventi privati. Ristorante El Tintero, un incontro di gusto ed eleganza. Vieni a trovarci. Siamo ad Arzarello di Piove di Sacco, in via Vicolo Monte Cervino 2. Telefono 049 970 2700. Chiuso il lunedì e mercoledì. El Tintero, il mare in tavola da sempre.
1: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale, è uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
2: Piazza Grande.
3: Quando la voglia chiama, ah, non posso più resistere.

0: piace. E poi c'è il loro vino.
1: La Botta Vecchia, il piacere della carne.
0: La Botta Vecchia, pranzo e cena a Porto Viro, sulla Statale Romea, vicino ai cantieri navali. Quando la carne chiama, la Botta Vecchia risponde.
2: Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
3: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani, udito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
2: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
3: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
2: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
3: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi.
4: Stanco di una connessione internet lenta come una lumaca?
5: 4all ha la soluzione che fa per te.
4: Per la casa, fibra ultra veloce jet che viaggia fino a 2.5 gigabit. Streaming fluidi, download rapidissimi e gaming online senza lag.
5: E per le aziende? 4all è il partner ideale per il tuo business. Oltre alla connessione internet puoi trovare telefonia VoIP, centralini virtuali, sicurezza, hosting, housing, creazione di siti web e tanti altri servizi ICT su misura per le tue esigenze.
4: 4all ti porta la connessione del futuro oggi stesso.
5: Scopri tutte le offerte e i servizi sul sito 4all.it o chiama il numero verde 800 584 651.
6: La primavera è arrivata da Stil Bimbi e via Roma 14 ed è tutta da indossare. Scopri le nuove collezioni per i più piccoli con Liu Zhou, Guess, Calvin Klein, Tommy Hilfiger e tanti altri. Per lei eleganza e tendenza con Twin Set, Fracomina, Relish e Event. Nuovi arrivi, grandi firme e look perfetti per tutta la famiglia. Ti aspettiamo a Donada di Portoviro, da Stil Bimbi e via Roma 14.
7: L'arte e la passione per il legno. Da sempre, legno lavorato e trasformato. Da noi tutto è possibile. Produciamo mobili, serramenti, porte e tutto per la tua casa, da interni e su misura, creati con l'abilità artigiana e professionale della Falegnameria Ruzza. Falegnameria Ruzza, sempre aggiornata con l'innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza, produciamo arredamento su misura anche per il tuo ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Cona o chiamalo 0426 59 238. Web falegnameriaruzza.com. Metti mi piace su Facebook e rimani aggiornato. Falegnameria Ruzza, lasciateci fare con il legno e la tua casa sarà unica e come hai sempre desiderato.
8: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2026.
9: Piatti esclusivi

0: 1761.
1: Le serate del Medioevo. Martedì serata loca. Menù con tapas, paella valenziana, sangria, crema catalana, acqua caffè a soli 49 a coppia. Mercoledì serata catalana. Menù, entrée di zuppa di pesce, catalana di crostacei, due calici di prosecco, acqua caffè a soli 75 euro a coppia. Giovedì serata spaghetti ai rovinassi. Menù, bollito di pesce, spaghetti ai rovinassi, due calici di vino, acqua caffè a soli 49 euro coppia. E per finire, domenica serata pizza con il 3x2. Vieni con gli amici o la famiglia. Ogni due pizze la terza è in omaggio.
0: International Radio, your radio. Ora è il momento del disco. Move your body. Time machine. La macchina del tempo. Suona tutti i successi. 70. Time Machine. Solo su International Radio. Solo successi. Solo successi. Solo successi.

0: Pergamin. Ci occupiamo di interior design da quando si chiamava ancora arredamento. Trova il punto vendita più vicino a te su pergamin.it.
1: Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
2: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani, udito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
1: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
2: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinato 17. E se hai bisogno, rispondono sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
1: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
2: Euroatria, tu lavora forte. Al resto pensiamo noi.
3: Saccisi Card, una rivoluzione per i tuoi acquisti. Chiedi la tua Saccisi Card in tutti i negozi di Piove di Sacco che aderiscono al circuito o scarica nel tuo smartphone l'app Saccisi Card, che ti dà diritto a sconti attraverso il principio del cashback e tanti vantaggi in tutti i negozi. Saccisi Card, come un centro commerciale, meglio di un centro commerciale, più di un centro commerciale. Potrai trovare tutte le informazioni su www.piovedishopping.it. La convenienza passa per Piove di Sacco. Vengo, trovo, torno con Saccisi Card.
4: In ogni parte del mondo c'è un luogo che non conosci. Se in te c'è il desiderio di scoprire e di sapere, Foglia Tour Viaggi e Turismo di Adria ti offre tutto questo. Agenzia Viaggi, da oltre 30 anni nel settore con professionalità, organizza le tue vacanze da sogno. Crociere, tour organizzati, turismo scolastico, viaggi studio alle migliori occasioni e prezzi. Un nostro consulente sarà sempre a tua disposizione per consigliarti la miglior soluzione. L'agenzia Foglia Tour, da sempre, conosce il mondo. Info via Chieppara 24 ad Adria, web fulviatour.com e clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato.
5: Il centro commerciale Il Porto di Adria è aperto tutte le domeniche per la tua voglia di shopping. Ogni domenica il centro commerciale Il Porto ti aspetta con tante iniziative e negozi aperti fino a tardi. Interspar, orario 9:20. Galleria negozi, orario 10:20.

0: tranquillità. È un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
1: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: Europe.it.
1: Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
2: Sai quanto è importante avere un sito web che sia professionale e performante, costruito ad hoc su di te e sulle tue esigenze? Affidati a SIA Solutions per arrivare ai tuoi clienti in modi sempre più efficaci e innovativi. Sviluppiamo siti e portali anche con video interattivi e minigiochi. Sviluppiamo gestionali, creiamo dei siti vetrina agli e-commerce, creiamo app iOS e Android, sviluppiamo web application, produciamo software, ci occupiamo di web marketing, social, contenuti multimediali, SEO e un paio di altre cose. Dai il giusto valore alle tue idee. Sviluppale con SIA Solutions. www.siasolutions.it.
3: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di Enaip Veneto. Impari lavorando con stage in azienda.

0: Finanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
2: Chiudi gli occhi e torna lì, al primo ballo, alla prima notte che non hai mai dimenticato. Venerdì 30 maggio, da Gambaro, torna Trentennio Io C'ero. 70, 80, 90, tre decenni che hanno segnato la storia. Una sola notte per riviverli tutti. Le hit di sempre, i ricordi più veri, le emozioni che tornano a farsi sentire. In console, DJ Sansone. Prenota ora la tua cena. Venerdì 30 maggio, Trentennio Io C'ero. E lascia che sia la musica a riportarti indietro. Da Gambaro, Pizza Risto Dance, Cadoneghe, Padova.
3: International Radio, your radio.

0: Circuito International Radio. Meteo.
1: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Contesto ancora variabile sulle nostre regioni fino alla giornata di mercoledì, quindi resisterà questa incertezza. Da giovedì invece, quindi con la seconda parte della settimana, l'anticiclone dovrebbe avere maggiore spazio e soprattutto più concretamente porterà tempo stabile e soprattutto un aumento delle temperature che fino a queste giornate si sono mantenute su valori anche al di sotto delle medie del periodo, mentre attenzione, avremo valori anche superiori 25 gradi fino a sfiorare nel weekend i 30 gradi. Rimanete aggiornati, consultate l'app gratuita di 3B Meteo.
0: In collaborazione con... Siete pronti ad esplorare il corpo umano? Fino al 5 giugno, il centro commerciale La Fattoria, con il patrocinio del comune di Rovigo, presenta Inside You. Venite a scoprire come siamo fatti. Un evento educativo ed interattivo, con percorsi didattici, esperimenti ed installazioni sul corpo umano. Una meravigliosa avventura. Da lunedì al venerdì, dalle 15 alle 19. Il sabato e la domenica, dalle 11 alle 19. Centro commerciale La Fattoria, Rovigo, il centro dei grandi eventi. Fino al 5 giugno, una grande avventura vi aspetta. L'esplosione.

0: presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
1: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani, udito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
0: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
1: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono, sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
0: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
1: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi. Un locale speciale che ti rimarrà nel cuore. Villa Momis è così. Inutile cercare altrove. Perfetto per i banchetti e le cerimonie più importanti. Villa Momis a Cavarzere, 0426 53 538. Villamomis.it.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Vettin Motors, concessionaria Skoda per le province di Padova e Venezia e a Piove di Sacco Padova. Info @vettinmotors.it.
5: Matrimonio da sogno? Festa indimenticabile? Evento aziendale di successo?
6: For All Eventi è il tuo partner ideale.
5: Creiamo l'evento perfetto su misura per te, curando ogni dettaglio con passione e professionalità.
6: Dal logo dell'evento personalizzato all'invito digitale o cartaceo, dal divertentissimo photobooth ai giochi e scherzi più originali come la lotteria gratta e vinci o il cruciverba a tema.
5: E non è tutto! For All Eventi offre tantissimi altri servizi per rendere il tuo evento unico e speciale.
6: Visita il sito forolleventi.it per scoprire tutte le nostre proposte e lasciati ispirare.
5: For All Eventi, emozioni indimenticabili.
6: Chiama il numero 328 82 35 204 per un preventivo gratuito.
7: Ho aperto una nuova partita IVA.
8: Ho bisogno di una consulenza.
7: Che cara la bolletta dell'energia.
8: Devo fare il 730.
7: Mi serve un avvocato.
8: Devo pagare l'ICI.
7: E il corso sulla sicurezza?
8: Come si fa a stare informati?
7: Il mercato sta cambiando.
8: Mi serve un finanziamento.
7: Devo registrarmi al MEPA.
8: E le fatture elettroniche come si fanno?
7: Devo fare un corso di formazione. Hai versato i contributi INPS?
9: Confartigianato Imprese Cavarzere, uno strumento in più per lavorare con serenità. Vieni a trovarci a Cavarzere in via Cavour 30. Troverai uno staff preparato per rispondere a ogni tua esigenza.
10: Per una serata speciale o in compagnia, per gustare piatti della tradizione, per scoprire nuovi ingredienti e le specialità locali, ristorante El Tintero, il mare in tavola. Da sempre attenti alla qualità e alla prevenzione dei prodotti ittici. Mettiamo passione ed eccellenza al servizio dei nostri clienti, anche per cerimonie ed eventi privati. Ristorante El Tintero, un incontro di gusto ed eleganza. Vieni a trovarci, siamo ad Arzerello di Piove di Sacco, in via Vicolo Monte Cervino 2, telefono 049 970 2700, chiuso il lunedì e mercoledì. El Tintero, il mare in tavola, da sempre.
11: Piatti esclusivi da Sapporo.

0: sul forno a legna. Ristorante pizzeria al Medioevo, via Cadiedo 4, Volto di Rosolina. Telefono 345 98 07 161.
1: Le serate del Medioevo. Martedì serata loca. Menù con tapas, paella valenziana, sangria, crema catalana, acqua caffè a soli 49 a coppia. Mercoledì serata catalana. Menù, entrée di zuppa di pesce, catalana di crostacei, due calici di presecco, acqua caffè a soli 75 euro a coppia. Giovedì serata spaghetti ai rovinassi. Menù, bollito di pesce, spaghetti ai rovinassi, due calici di vino, acqua caffè, a soli 49 euro coppia. E per finire, domenica serata pizza con il 3x2. Vieni con gli amici o la famiglia. Ogni due pizze la terza è in omaggio.
2: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di Enaip Veneto. Impari lavorando con stage

0: gratuiti e cofinanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
2: Chiudi gli occhi e torna lì, al primo ballo, alla prima notte che non hai mai dimenticato. Venerdì 30 maggio, da Gambaro, torna Trentennio Iocero. 70, 80, 90, tre decenni che hanno segnato la storia. Una sola notte per riviverli tutti. Le hit di sempre, i ricordi più veri, le emozioni che tornano a farsi sentire. In console, DJ Sansone. Prenota ora la tua cena. Venerdì 30 maggio, Trentennio Iocero. E lascia che sia la musica a riportarti indietro. Da Gambaro, Pizza Risto Dance, Cadoneghe, Padova.
3: International Radio, your radio.
4: Circuito International Radio.
5: Viaggiare. Traffico.
6: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Bentrovati, a causa del traffico intenso sulla 4 Venezia-Trieste si verificano code in direzione Venezia tra Latisana e San Stino di Livenze, nella stessa direzione si rallenta tra Duino e la barriera di Trieste-Lisert. Anticipiamo che per lavori sulla tangenziale di Mestre dalle 21 di questa sera fino alle 5.30 di domani mattina verrà chiusa l'uscita della Miranese in ambo le direzioni per attività di manutenzione della pavimentazione stradale. Ricordiamo infine che le informazioni sulla viabilità di Autostrada Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. E tutto più tardi.
6: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. In collaborazione con.
8: Tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
9: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: www.europe2000.it.
1: Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacere.

0: ogni parte del mondo c'è un luogo che non conosci. Se in te c'è il desiderio di scoprire e di sapere, Fulvia Tour Viaggi e Turismo di Adria ti offre tutto questo. Agenzia Viaggi, da oltre 30 anni nel settore con professionalità, organizza le tue vacanze da sogno. Crociere, tour organizzati, turismo scolastico, viaggi studio alle migliori occasioni e prezzi. Un nostro consulente sarà sempre a tua disposizione per consigliarti la miglior soluzione. L'agenzia Fulvia Tour, da sempre, conosce il mondo. Info via Chiepara 24 ad Adria, web fulviatour.com e clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato.
1: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale, è uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
2: Piazza Grande.
3: Tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
4: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: o visita www.europe2000.it.
1: Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
2: Siete pronti ad esplorare il corpo umano? Fino al 5 giugno, il centro commerciale La Fattoria, con il patrocinio del Comune di Rovigo, presenta Inside You. Venite a scoprire

0: sabato e la domenica dalle 11 alle 19. Centro commerciale La Fattoria, Rovigo, il centro dei grandi eventi. Fino al 5 giugno, una grande avventura vi aspetta: l'esplorazione del corpo umano.
1: L'arte e la passione per il legno. Da sempre, legno lavorato e trasformato. Da noi tutto è possibile. Produciamo mobili, serramenti, porte e tutto per la tua casa, da interni e su misura, creati con l'abilità artigiana e professionale della Falegnameria Ruzza. Falegnameria Ruzza, sempre aggiornata con l'innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza, produciamo arredamento su misura anche per il tuo ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Cona o chiamalo 0426 59238. Web falegnameriaruzza.com. Metti mi piace su Facebook e rimani aggiornato. Falegnameria Ruzza, lasciateci fare con il legno e la tua casa sarà unica e come hai sempre desiderato.
2: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2026.
3: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di ENAIP Veneto. Impari lavorando con stage in azienda. Hai un diploma di tecnico specializzato e puoi continuare.

0: cofinanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
2: Chiudi gli occhi e torna lì, al primo ballo, alla prima notte che non hai mai dimenticato. Venerdì 30 maggio, da Gambaro, torna Trentennio Io C'ero. 70, 80, 90, tre decenni che hanno segnato la storia. Una sola notte per riviverli tutti. Le hit di sempre, i ricordi più veri, le emozioni che tornano a farsi sentire. In console, DJ Sansone. Prenota ora la tua cena. Venerdì 30 maggio, Trentennio Io C'ero. E lascia che sia la musica a riportarti indietro. Da Gambaro, Pizza Risto Dance, Cadoneghe, Padova.

0: International Radio, your radio.
1: Ad International Radio sono le ore 14 e 7 minuti.
2: In collaborazione con...
3: Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
4: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani, udito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
3: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
4: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
3: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
4: Euroatria, tu lavora forte. Al resto pensiamo noi.
1: International Radio, emittente regionale veneta. Per la pubblicità e tuoi comunicati.

Ho iniziato a costruire castelli in aria nel 93, era un'impresa familiare. Poi con il boom dei social ci siamo espansi e oggi siamo leader del settore con castelli in aria extra lusso. Tanta fatica e giusti partner come Nissan Interstar. Qualunque sia il tuo business, il nuovo Nissan Interstar è il partner perfetto per te. Diesel 100% elettrico, chassis allestibile o van con carico fino a 14,8 metri cubi e 5 anni di garanzia. Gamma Interstar da 24.400 euro con incentivi Nissan ed

0: promossa da Acque Venete S.p.A.
1: Il centro commerciale Il Porto di Adria è aperto tutte le domeniche per la tua voglia di shopping. Ogni domenica il centro commerciale Il Porto ti aspetta con tante iniziative e negozi aperti fino a tardi. Interspar, orario 9:20. Galleria negozi, orario 10:20. Noi siamo pronti. E tu? Centro commerciale Il Porto, piazzale Rovigno, Adria.
2: Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
3: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani, udito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
2: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
3: Ordini da ovunque in Italia. Ma loro sono ad Adria in via Bettinato 17. E se hai bisogno, rispondono sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
2: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
3: Euroatria, tu lavora forte. Al resto pensiamo noi.
4: Siete pronti ad esplorare il corpo umano? Fino al 5 giugno, il centro commerciale La Fattoria, con il patrocinio del comune di Rovigo, presenta Inside You. Venite a scoprire come siamo fatti. Un evento educativo ed interattivo, con percorsi didattici, esperimenti ed installazioni sul corpo umano. Una meravigliosa avventura. Da lunedì al venerdì, dalle 15 alle 19. Il sabato e la domenica, dalle 11 alle 19. Centro commerciale La Fattoria, Rovigo, il centro dei grandi eventi. Fino al 5 giugno, una grande avventura vi aspetta, l'esplorazione del corpo umano.
5: La primavera è arrivata da Steel Bimbi e via Roma 14 ed è tutta da indossare. Scopri le nuove collezioni per i più piccoli con Liu Jo, Guess, Calvin Klein, Tommy Hilfiger e tanti altri. Per lei eleganza e tendenza con Twin Set, Fracomina, Relish e Seventh. Nuovi arrivi, grandi firme e look perfetti per tutta la famiglia. Ti aspettiamo a Donada di Portoviro da Steel Bimbi e via Roma 14.
6: Un locale speciale che ti rimarrà nel cuore. Villa Momis è così. Inutile cercare altrove. Perfetto per i banchetti e le cerimonie più importanti. Villa Momis a Cavarzere. 0426 53 538. Villamomis.it.
7: Chiudi gli occhi e torna lì, al primo ballo, alla prima notte che non hai mai dimenticato. Venerdì 30 maggio, da Gambaro, torna Trentennio Io C'ero. 70, 80, 90, tre decenni che hanno segnato la storia. Una sola notte per riviverli tutti. Le hit di sempre, i ricordi più veri, le emozioni che tornano a farsi sentire. In console, DJ Sansone. Prenota ora la tua cena. Venerdì 30 maggio, Trentennio Io C'ero. E lascia che sia la musica a riportarti indietro. Da Gambaro, Pizza Risto Dance, Cadoneghe, Padova.

0: International Radio, your radio.
1: Ad International Radio sono le ore 14 e 26 minuti.
2: In collaborazione con...
3: Siete pronti ad esplorare il corpo umano? Fino al 5 giugno, il centro commerciale La Fattoria, con il patrocinio del comune di Rovigo, presenta Inside You. Venite a scoprire...

ascoltare la nostra radio in macchina o al lavoro da qualsiasi dispositivo multimediale, Android, Apple, Windows Mobile, e non serve nessuna app. Collegati dal tuo smartphone, computer, tablet o smart TV e digita www.internationalradio.it. www.internationalradio.it. Con il nostro sistema multipiattaforma potrai seguirci sempre. Digita www.internationalradio.it.

0: L'arte e la passione per il legno. Da sempre. Legno lavorato e trasformato. Da noi tutto è possibile. Produciamo mobili, serramenti, porte e tutto per la tua casa. Da interni e su misura. Creati con l'abilità artigiana e professionale della Falegnameria Ruzza. Falegnameria Ruzza. Sempre aggiornata con l'innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia. Per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza. Produciamo arredamento su misura. Anche per il tuo ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Cona o chiamalo 0426 59 238. Web falegnameriaruzza.com. Metti mi piace su Facebook e rimani aggiornato. Falegnameria Ruzza. Lasciateci fare con il legno e la tua casa sarà unica e come hai sempre desiderato.
1: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2026.
2: La tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
3: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: www.europe2000.it.
1: Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
2: Bergamin, ci occupiamo di interior design da quando si chiamava ancora arredamento. Trova il punto vendita più vicino a te su bergamin.it.
3: Matrimonio da sogno? Festa indimenticabile? Evento aziendale di successo?
4: For All Eventi è il tuo partner ideale.
3: Creiamo l'evento perfetto su misura per te, curando ogni dettaglio con passione e professionalità.
4: Dal logo dell'evento personalizzato all'invito digitale o cartaceo, dal divertentissimo fotobutta ai giochi e scherzi più originali come la lotteria gratta e vinci o il cruciverba a tema.
3: E non è tutto! For All Eventi offre tantissimi altri servizi per rendere il tuo evento unico e speciale.
4: Visita il sito forolleventi.it per scoprire tutte le nostre proposte e lasciati ispirare.
3: For All Eventi, emozioni indimenticabili.
4: Chiama il numero 328 82 35 204 per un preventivo gratuito.
5: Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
6: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani o dito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
5: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
6: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
5: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
6: Euroatria, tu lavora forte. Al resto pensiamo noi.
7: Per una serata speciale o in compagnia, per gustare i piatti della tradizione, per scoprire nuovi ingredienti e le specialità locali, ristorante El Tintero, il mare in tavola. Da sempre attenti alla qualità e alla prevenzione dei prodotti ittici. Mettiamo passione ed eccellenza al servizio dei nostri clienti, anche per cerimonie ed eventi privati. Ristorante El Tintero, un incontro di gusto ed eleganza. Vieni a trovarci, siamo ad Arzarello di Piove di Sacco, in via Vicolo Monte Cervino 2, telefono 049 970 2700. Chiuso il lunedì e mercoledì. E il Tintero, il mare in tavola da sempre.
8: Piatti esclusivi da assaporare.

0: sul forno a legna. Ristorante pizzeria al Medioevo, via Cadiedo 4, Volto di Rosolina. Telefono 345 98 07 161.
1: Le serate del Medioevo. Martedì serata loca. Menù con tapas, paella valenziana, sangria, crema catalana, acqua caffè a soli 49 a coppia. Mercoledì serata catalana. Menù, entrée di zuppa di pesce, catalana di crostacei, due calici di prosecco, acqua caffè a soli 75 euro a coppia. Giovedì serata spaghetti ai rovinassi. Menù, bollito di pesce, spaghetti ai rovinassi, due calici di vino, acqua caffè a soli 49 euro coppia. E per finire, domenica serata pizza con il 3x2. Vieni con gli amici o la famiglia. Ogni due pizze la terza è in omaggio.
2: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di ENAIP Veneto. Impari lavorando con stage in azienda. Hai un diploma di tecnico specializzato e puoi continuare.

0: cofinanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
2: Chiudi gli occhi e torna lì, al primo ballo, alla prima notte che non hai mai dimenticato. Venerdì 30 maggio, da Gambaro, torna Trentennio Iocero. 70, 80, 90, tre decenni che hanno segnato la storia. Una sola notte per riviverli tutti. Le hit di sempre, i ricordi più veri, le emozioni che tornano a farsi sentire. In console, DJ Sansone. Prenota ora la tua cena. Venerdì 30 maggio, Trentennio Iocero. E lascia che sia la musica a riportarti indietro. Da Gambaro, Pizza Risto Dance, Cadoneghe, Padova.
3: International Radio, your radio.
4: Circuito International Radio.
5: Viaggiare. Traffico.
6: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Bentrovati. A causa del traffico intenso sulla 4 Venezia-Trieste si verificano code in direzione Venezia tra la Tisana e Sanstino di Livenza. Anticipiamo che per lavori sulla 23 Palmanova-Tarvisio dalle 21 di questa sera fino alle 5 di domani mattina verrà chiuso il tratto tra Udine Sud e Udine Nord in direzione Tarvisio. Dalle 18 e fino al termine dei lavori resterà chiusa anche l'area di servizio Giuliano Est. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto, buon viaggio.
6: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. In collaborazione con...
8: Siete pronti ad esplorare il corpo umano? Fino al 5 giugno, il centro commerciale La Fattoria, con il patrocinio del comune di Rovigo, presenta Inside You. Venite a scoprire come siamo fatti. Un evento educativo ed interattivo, con percorsi didattici, esperimenti ed installazioni sul corpo umano. Una meravigliosa avventura. Da lunedì al venerdì, dalle 15 alle 19. Il sabato e la domenica, dalle 11 alle 19. Centro commerciale La Fattoria. Rovigo, il centro dei grandi eventi. Fino al 5 giugno, una grande avventura vi aspetta, l'esplorazione del corpo umano.

0: Club di oggi. Disco Club. Ad International Radio sono le ore 15:00.
1: In collaborazione con...
2: Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
3: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani o dito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
2: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
3: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17 e se hai bisogno rispondono sempre, disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
2: Protezione, stile e supporto. Un click su euroatria.com e sei coperto.
3: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi.

e speciale che ti rimarrà nel cuore. Villa Momis è così. Inutile cercare altrove. Perfetto per i banchetti e le cerimonie più importanti. Villa Momis a Cavarzere. 0426 53 538. Villamomis.it.

0: Movimento Terra. In qualunque luogo, anche il più difficile, Franco Clo arriva dove serve. Dove tu costruisci, noi siamo lì con te. Con le nostre officine mobili riduciamo i tempi di fermo cantiere. Da oltre 60 anni siamo la forza che rende possibile ogni tuo progetto. Franco Clo, la certezza di portarti ovunque tu voglia arrivare. Franco Clo, a Belluno. Sito web francoclo.it.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
3: Bettin Motors, concessionaria Skoda per le province di Padova e Venezia e a Piove di Sacco, Padova. Info @bettinmotors.it.
4: Saccisi Card, una rivoluzione per i tuoi acquisti. Chiedi la tua Saccisi Card in tutti i negozi di Piove di Sacco che aderiscono al circuito o scarica nel tuo smartphone l'app Saccisi Card che ti dà diritto a sconti attraverso il principio del cashback e tanti vantaggi in tutti i negozi. Saccisi Card, come un centro commerciale, meglio di un centro commerciale, più di un centro commerciale. Potrai trovare tutte le informazioni su www.piovedishopping.it. La convenienza passa per Piove di Sacco. Vengo, trovo, torno con Saccisi Card.
5: La primavera è arrivata da Steel Bimbi e via Roma 14 ed è tutta da indossare. Scopri le nuove collezioni per i più piccoli con Liu Zhou, Guess, Calvin Klein, Tommy Hilfiger e tanti altri. Per lei, eleganza e tendenza con Twin Set, Fracomina, Relish e Seventh. Nuovi arrivi, grandi firme e look perfetti per tutta la famiglia. Ti aspettiamo a Donada di Portoviro da Steel Bimbi e via Roma 14.
6: In ogni parte del mondo c'è un luogo che non conosci. Se in te c'è il desiderio di scoprire e di sapere, Fulvia Tour Viaggi e Turismo di Adria ti offre tutto questo. Agenzia Viaggi, da oltre 30 anni nel settore con professionalità, organizza le tue vacanze da sogno. Crociere, tour organizzati, turismo scolastico, viaggi studio alle migliori occasioni e prezzi. Un nostro consulente sarà sempre a tua disposizione per consigliarti la miglior soluzione. L'agenzia Fulvia Tour, da sempre, conosce il mondo. Info via Chieppara 24 ad Adria, web fulviatour.com e clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato.
7: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di Enaip Veneto. Impari lavorando con stage in azienda. Hai un diploma di tecnico specializzato e puoi continuare gli studi.

0: cofinanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.

0: Circuito International Radio Meteo.
1: Trovati da Nikos, che ho detto, di Trevi Meteo e gli amici di International Radio. Nei prossimi giorni anticiclone in rinforzo sull'Italia settentrionale, anche sul Triveneto. Nella giornata di mercoledì, però, durante il pomeriggio ancora qualche temporale si formerà su Alpi e Prealpi, in parziale sconfinamento alla pianura veneta e friulana. Saranno comunque fenomeni localizzati e rapidi. Da giovedì e in vista il weekend, poi alta pressione a tutto motore con bel tempo, sole, temperature in aumento. Ci attende un weekend estivo, valori prossimi ai 30 gradi. Ulteriori dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trevi Meteo.
0: In collaborazione con... Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
2: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani, udito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
0: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
2: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17 e se hai bisogno rispondono sempre, disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
0: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
2: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi.
3: We are now entering.
0: This is International Radio, your radio.

0: parte del mondo c'è un luogo che non conosci. Se in te c'è il desiderio di scoprire e di sapere, Fulvia Tour Viaggi e Turismo di Adria ti offre tutto questo. Agenzia Viaggi, da oltre 30 anni nel settore con professionalità, organizza le tue vacanze da sogno. Crociere, tour organizzati, turismo scolastico, viaggi studio alle migliori occasioni e prezzi. Un nostro consulente sarà sempre a tua disposizione per consigliarti la miglior soluzione. L'agenzia Fulvia Tour, da sempre, conosce il mondo. Info via Chiepara 24 ad Adria, web fulviatour.com e clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato.
1: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale, è uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
2: Piazza Grande, grande intorno.
3: La tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
4: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima professionalità.
3: Infortunistica Europe 2000 ad Abano Terme, Piazza del Sole della Pace 17.

0: sabato e la domenica dalle 11 alle 19. Centro commerciale La Fattoria, Rovigo, il centro dei grandi eventi. Fino al 5 giugno una grande avventura vi aspetta, l'esplorazione del corpo umano.
1: La primavera è arrivata da Stil Bimbi e Via Roma 14 ed è tutta da indossare. Scopri le nuove collezioni per i più piccoli con Liu Jo, Guess, Calvin Klein, Tommy Hilfiger e tanti altri. Per lei eleganza e tendenza con Twin Set, Fracomina, Relish e Sevent. Nuovi arrivi, grandi firme e look perfetti per tutta la famiglia. Ti aspettiamo a Donada di Portoviro, da Stil Bimbi e Via Roma 14.
2: Un locale speciale che ti rimarrà nel cuore. Villa Momis è così. Inutile cercare altrove. Perfetto per i banchetti e le cerimonie più importanti. Villa Momis a Cavarzere. 0426 53 538. Villamomis.it.
3: Piatti esclusivi da

0: ristorante pizzeria al Medioevo, via Cadiedo 4, Volto di Rosolina. Telefono 345 98 07 161.
1: Le serate del Medioevo. Martedì serata loca. Menù con tapas, paella valenziana, sangria, crema catalana, acqua caffè a soli 49 a coppia. Mercoledì serata catalana. Menù, entrée di zuppa di pesce, catalana di crostacei, due calici di presecco, acqua caffè a soli 75 euro a coppia. Giovedì serata spaghetti ai rovinassi. Menù, bollito di pesce, spaghetti ai rovinassi, due calici di vino, acqua caffè, a soli 49 euro coppia. E per finire, domenica serata pizza con il 3x2. Vieni con gli amici o la famiglia. Ogni due pizze la terza è in omaggio.
2: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di ENAIP Veneto. Impari lavorando con stage in azienda. Hai un diploma di tecnico specializzato e puoi

0: International Radio, your radio. El momento del disco. Move your body.
1: Time
0: machine. La macchina del tempo. Suona tutti i successi. 70. Time machine. Solo su International Radio. Solo successi. Solo successi. Solo successi. Oh.

0: presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
1: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani o dito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
0: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
1: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
0: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
1: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi. Un locale speciale che ti rimarrà nel cuore. Villa Momis è così. Inutile cercare altrove. Perfetto per i banchetti e le cerimonie più importanti. Villa Momis a Cavarzere, 0426 53 538. villamomis.it.
2: Saccisicard, una rivoluzione per i tuoi acquisti. Chiedi la tua Saccisicard in tutti i negozi di Piove di Sacco che aderiscono al circuito o scarica nel tuo smartphone l'app Saccisicard che ti dà diritto a sconti attraverso il principio del cashback e tanti vantaggi in tutti i negozi. Saccisicard, come un centro commerciale, meglio di un centro commerciale, più di un centro commerciale. Potrai trovare tutte le informazioni su www.

0: mezzi movimento terra. In qualunque luogo, anche il più difficile, Franco Clo arriva dove serve. Dove tu costruisci, noi siamo lì con te. Con le nostre officine mobili riduciamo i tempi di fermo cantiere. Da oltre 60 anni siamo la forza che rende possibile ogni tuo progetto. Franco Clo, la certezza di portarti ovunque tu voglia arrivare. Franco Clo, a Belluno. Sito web francoclo.it.
1: Per una serata speciale o in compagnia, per gustare piatti della tradizione, per scoprire nuovi ingredienti e le specialità locali, ristorante El Tintero, il mare in tavola. Da sempre attenti alla qualità e alla prevenzione dei prodotti ittici. Mettiamo passione ed eccellenza al servizio dei nostri clienti, anche per cerimonie ed eventi privati. Ristorante El Tintero, un incontro di gusto ed eleganza. Vieni a trovarci, siamo ad Arzarello di Piove di Sacco, in via Vicolo Monte Cervino 2, telefono 049 970 2700. Chiuso il lunedì e mercoledì. E il Tintero, il mare in tavola da sempre.
2: Sai quanto è importante avere un sito web che sia professionale e performante, costruito ad hoc su di te e sulle tue esigenze? Affidati a Sia Solutions per arrivare ai tuoi clienti in modi sempre più efficaci e innovativi. Sviluppiamo siti e portali anche con video interattivi e minigiochi. Sviluppiamo gestionali, creiamo dei siti vetrina agli e-commerce, creiamo app iOS e Android, sviluppiamo web application, produciamo software, ci occupiamo di web marketing, social, contenuti multimediali, SEO e un paio di altre cose. Dai il giusto valore alle tue idee. Sviluppale con Sia Solutions. www.siasolutions.it.
3: Bergamin. Ci occupiamo di interior design da quando si chiamava ancora arredamento. Trova il punto vendita più vicino a te su bergamin.it.
4: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di ENAIP Veneto. Impari lavorando con stage in azienda. Hai un diploma di tecnico specializzato e puoi

0: cofinanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
2: Chiudi gli occhi e torna lì, al primo ballo, alla prima notte che non hai mai dimenticato. Venerdì 30 maggio, da Gambaro, torna Trentennio Iocero. 70, 80, 90, tre decenni che hanno segnato la storia. Una sola notte per riviverli tutti. Le hit di sempre, i ricordi più veri, le emozioni che tornano a farsi sentire. In console, DJ Sansone. Prenota ora la tua cena. Venerdì 30 maggio, Trentennio Iocero. E lascia che sia la musica a riportarti indietro. Da Gambaro, Pizza Risto Dance, Cadoneghe, Padova.
3: International Radio, your radio.
4: Circuito International Radio.
5: Viaggiare. Traffico.
6: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Ben trovato.

0: Premier. Buon viaggio.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. In collaborazione con...
2: La tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
3: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: Infortunistica.it.
1: Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro. Today's beautiful music.
2: Ad International Radio sono le ore 15 e 49 minuti.
3: L'ora esatta di International Radio è offerta da...
4: Siete pronti ad esplorare il corpo umano? Fino al 5 giugno, il centro commerciale La Fattoria, con il patrocinio del comune di Rovigo, presenta Inside You. Venite a

aperte la domenica dalle 11 alle 19. Centro commerciale La Fattoria, Rovigo, il centro dei grandi eventi. Fino al 5 giugno, una grande avventura vi aspetta. L'esplorazione del corpo.

0: Station.
1: Power, power, I'm 7 International Radio.

0: L'arte e la passione per il legno. Da sempre. Legno lavorato e trasformato. Da noi tutto è possibile. Produciamo mobili, serramenti, porte e tutto per la tua casa. Da interni e su misura. Creati con l'abilità artigiana e professionale della Falegnameria Ruzza. Falegnameria Ruzza. Sempre aggiornata con l'innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza. Produciamo arredamento su misura anche per il tuo ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Cona o chiamalo 0426 59 238. Web falegnameriaruzza.com. Metti mi piace su Facebook e rimani aggiornato. Falegnameria Ruzza. Lasciateci fare con il legno e la tua casa sarà unica e come hai sempre desiderato.
1: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2026.
2: Il centro commerciale Il Porto di Adria è aperto tutte le domeniche per la tua voglia di shopping. Ogni domenica il centro commerciale Il Porto ti aspetta con tante iniziative e negozi aperti fino a tardi. Interspar, orario 9:20. Galleria negozi, orario 10:20. Noi siamo pronti. E tu? Centro commerciale Il Porto, piazzale Rovigno, Adria.
3: Per una serata speciale o in compagnia, per gustare piatti della tradizione, per scoprire nuovi ingredienti e le specialità locali, ristorante El Tintero, il mare in tavola. Da sempre attenti alla qualità e alla prevenzione dei prodotti ittici. Mettiamo passione ed eccellenza al servizio dei nostri clienti, anche per cerimonie ed eventi privati. Ristorante El Tintero, un incontro di gusto ed eleganza. Vieni a trovarci, siamo ad Arzarello di Piove di Sacco, in via Vicolo Monte Cervino 2, telefono 049 970 2700. Chiuso il lunedì e mercoledì. E il Tintero, il mare in tavola da sempre.
4: La tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
5: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: o visita www.europe2000.it.
1: Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
2: Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
3: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani, udito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
2: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
3: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinato 17. E se hai bisogno, rispondono sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
2: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
3: Euroatria, tu lavora forte. Al resto pensiamo noi.
4: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di ENAIP Veneto. Impari lavorando con stage in azienda. Hai un diploma di tecnico specializzato e puoi continuare.

0: cofinanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
2: Chiudi gli occhi e torna lì, al primo ballo, alla prima notte che non hai mai dimenticato. Venerdì 30 maggio, da Gambaro, torna Trentennio Iocero. 70, 80, 90, tre decenni che hanno segnato la storia. Una sola notte per riviverli tutti. Le hit di sempre, i ricordi più veri, le emozioni che tornano a farsi sentire. In console, DJ Sansone. Prenota ora la tua cena. Venerdì 30 maggio, Trentennio Iocero. E lascia che sia la musica a riportarti indietro. Da Gambaro, Pizza Risto Dance, Cadoneghe, Padova.

International Radio, your radio. El momento del disco. Move your body. Quando lo ascolti, il tuo corpo si muove, si muove. È il più forte. È disco, disco, move your body. Il disco che fa muovere il tuo corpo. Solo su International Radio. Disco. Move your body.

0: curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
2: Bettin Motors, concessionaria Skoda per le province di Padova e Venezia e a Piove di Sacco Padova. Info @bettinmotors.it.
3: C'era una volta una sirena felice che si tuffava nei mari profondi, ma un brutto giorno tutto cambiò. Il mare si ritirò, gli uccelli smisero di cinguettare, nessuno si divertì mai più.
4: Questa potrebbe essere la storia di tutti noi, se non impariamo ad usare l'acqua in modo consapevole. Senza acqua è tutta un'altra storia, ma siamo ancora in tempo per cambiare il finale. Scopri i nostri consigli su tuttauntrastoria.eu.
5: Campagna promossa da Acque Venete S.p.A.
6: In ogni parte del mondo c'è un luogo che non conosci. Se in te c'è il desiderio di scoprire e di sapere, Foglia Tour Viaggi e Turismo di Adria ti offre tutto questo. Agenzia Viaggi, da oltre 30 anni nel settore con professionalità, organizza le tue vacanze da sogno. Crociere, tour organizzati, turismo scolastico, viaggi studio alle migliori occasioni e prezzi. Un nostro consulente sarà sempre a tua disposizione per consigliarti la miglior soluzione. L'agenzia Foglia Tour, da sempre, conosce il mondo. Info via Chieppara 24 ad Adria, web fulviatour.com e clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato.
7: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale, è uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
8: Piazza Grande, grande tu.
9: Tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
10: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, mala sanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: Infortunistica.it. Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
1: La primavera è arrivata da Steel Bimbi e via Roma 14 ed è tutta da indossare. Scopri le nuove collezioni per i più piccoli con Liu Jo, Guess, Calvin Klein, Tommy Hilfiger e tanti altri. Per lei eleganza e tendenza con Twin Set, Fracomina, Relish e Seventh. Nuovi arrivi, grandi firme e look perfetti per tutta la famiglia. Ti aspettiamo a Donada di Portoviro da Steel Bimbi e via Roma 14.
2: Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
3: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani o dito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
2: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
3: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
2: Protezione, stile e supporto. Un click su euroatria.com e sei coperto.
3: Euroatria, tu lavora forte. Al resto pensiamo noi.
4: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di ENAIP Veneto. Impari lavorando con stage in azienda. Hai un diploma di tecnico specializzato e puoi continuare gli studi.

0: e cofinanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
2: International Radio, your radio.
3: Ed ora la rubrica dedicata alla tecnologia.
4: International Technology.
5: Dopo anni di sperimentazione e aspettative disattese, il mercato dei robotaxi entra in una nuova fase di sviluppo, sostenuta da progressi tecnologici e primi modelli operativi su scala urbana. Secondo uno studio del Boston Consulting Group, la flotta globale potrebbe superare 1 milione di veicoli entro il 2035 nello scenario base e arrivare fino a 3 milioni nella prospettiva più favorevole. A dare lo slancio ai miglioramenti concreti in termini di sicurezza, affidabilità e sostenibilità economica. La diffusione seguirà però una traiettoria graduale. L'ingresso in una nuova città richiede investimenti compresi tra 15 e 30 milioni di dollari e fino a 2 anni per completare autorizzazioni, infrastrutture e attività preparatorie. Anche la crescita operativa è progressiva. Servono fino a 6 anni per coprire una parte significativa di un'area urbana con flotte che aumentano di poche centinaia di veicoli ogni anno. Il mercato dei videogiochi in Italia nel 2025 si conferma stabile, quanto emerso dal rapporto I videogiochi in Italia nel 2025 realizzato da Ipsos. Il mercato vale circa 2,4 miliardi di euro, in lieve diminuzione rispetto all'anno precedente, meno 1%. A trainare i ricavi sono i contenuti software, che rappresentano il 77% del totale, con circa 1,8 miliardi di euro, meno 1%. Il comparto hardware mostra dinamiche differenziate. Le console crescono del 3%, sfiorando i 400 milioni di euro, mentre gli accessori scendono del 5% a 152 milioni. I videogiocatori in Italia sono 14,2 milioni, un dato sostanzialmente in linea rispetto all'anno precedente. A crescere è invece il tempo dedicato al videogioco, che raggiunge una media di 7 ore e 53 minuti a settimana. Il coinvolgimento supera le 9 ore settimanali tra gli uomini, si attesta sopra le 5 ore tra le donne e arriva fino a 15 ore tra gli adolescenti 12-17 anni. Il pubblico resta prevalentemente maschile, 60%, e giovane, con circa il 60% degli utenti sotto i 35 anni. Addio al bollino dimenticato sulla buccia della mela. L'etichetta del futuro si potrà mangiare. Commestibile, compostabile, pensata per ridurre plastica, sprechi e rischi da ingestione involontaria, arriva da un progetto coordinato dal Politecnico di Milano con 7 partner scientifici e industriali e finanziato dal Fondo Italiano per le Scienze Applicate del Ministero dell'Università e della Ricerca. La nuova generazione di bollini nasce da ingredienti vegetali, polisaccaridi e pectina recuperata anche dai sottoprodotti della lavorazione delle mele. Una piccola rivoluzione, ma con numeri tutt'altro che piccoli. Il mercato globale dell'etichettatura vale circa 50 miliardi di dollari, mentre in Italia la raccolta dell'organico ha superato i 7,5 milioni di tonnellate. Secondo le stime, gli italiani ingerirebbero inconsapevolmente tra i 9 e i 22 milioni di etichette tradizionali ogni anno. L'Italia candida Bologna e il suo tecnopolo come uno degli snodi principali di Frontier AI, la prossima infrastruttura europea dedicata alla ricerca e all'intelligenza artificiale. Ad annunciarlo è stata la ministra dell'Università e Ricerca Anna Maria Bernini nel corso dell'incontro bilaterale con il commissario Ekaterina Zairieva proprio alla Dama Tecnopolo di Bologna. L'Europa gioca una partita decisiva: attrarre i migliori ricercatori, trattenere talento, costruire autonomia scientifica e tecnologica, ha spiegato Bernini. L'Italia ha scelto di investire per essere uno dei luoghi in cui questa nuova stagione prenderà forma. Il Tecnopolo di Bologna già ospita il supercomputer Leonardo, gestito da Cineca, insieme alla sua estensione Lisa. In arrivo inoltre il nuovo supercalcolatore IT Forlia e il primo computer quantistico, atteso per l'estate. La struttura è al momento il principale hub europeo con infrastrutture di supercalcolo, centri di ricerca e progetti strategici per la sovranità tecnologica europea.
3: E queste erano le notizie dal mondo high-tech di oggi. Alla prossima!
6: Ad International Radio sono le ore 16 e 33 minuti.
7: In collaborazione con...
8: Immerso nella tranquillità della campagna, a metà strada dal centro storico di Chioggia e di Cavarzere, la trattoria veronese da Gian, in località Valcerere Dolfina, con ampio parcheggio privato esterno, propone ai suoi clienti un vasto menu a base di pesce, disponibile anche menu a prezzo fisso. Per i vostri incontri, cene, banchetti e ricorrenze varie, siamo a vostra completa disposizione.
9: Per prenotazioni chiama il 320-55-64-007.
10: The number one online radio station.

0: Saccisi Card, una rivoluzione per i tuoi acquisti. Chiedi la tua Saccisi Card in tutti i negozi di Piove di Sacco che aderiscono al circuito o scarica nel tuo smartphone l'app Saccisi Card che ti dà diritto a sconti attraverso il principio del cashback e tanti vantaggi in tutti i negozi. Saccisi Card, come un centro commerciale, meglio di un centro commerciale, più di un centro commerciale. Potrai trovare tutte le informazioni su www.piovedishopping.it. La convenienza passa per Piove di Sacco. Vengo, trovo, torno con Saccisi Card.
1: L'arte e la passione per il legno. Da sempre, legno lavorato e trasformato. Da noi tutto è possibile. Produciamo mobili, serramenti, porte e tutto per la tua casa, da interni e su misura, creati con l'abilità artigiana e professionale della Falegnameria Ruzza. Falegnameria Ruzza, sempre aggiornata con l'innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza, produciamo arredamento su misura anche per il tuo ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Cona o chiamalo 0426 59238. Web falegnameriaruzza.com. Metti mi piace su Facebook e rimani aggiornato. Falegnameria Ruzza, lasciateci fare con il legno e la tua casa sarà unica e come hai sempre desiderato.
2: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2026.
3: In ogni parte del mondo c'è un luogo che non conosci. Se in te c'è il desiderio di scoprire e di sapere, Fulvia Tour Viaggi e Turismo di Adria ti offre tutto questo. Agenzia Viaggi, da oltre 30 anni nel settore con professionalità, organizza le tue vacanze da sogno. Crociere, tour organizzati, turismo scolastico, viaggi studio alle migliori occasioni e prezzi. Un nostro consulente sarà sempre a tua disposizione per consigliarti la miglior soluzione. L'agenzia Fulvia Tour, da sempre, conosce il mondo. Info via Chiepara 24 ad Adria, web fulviatour.com e clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato.
4: Stanco di una connessione internet lenta come una lumaca?
5: Orol ha la soluzione che fa per te.
4: Per la casa, fibra ultra veloce jet che viaggia fino a 2.5 gigabit, streaming fluidi, download rapidissimi e gaming online senza lag.
5: E per le aziende, Orol è il partner ideale per il tuo business. Oltre alla connessione internet puoi trovare telefonia VoIP, centralini virtuali, sicurezza, hosting, housing, creazione di siti web e tanti altri servizi ICT su misura per le tue esigenze.
4: For All ti porta la connessione del futuro oggi stesso.
5: Scopri tutte le offerte e i servizi sul sito forall.it o chiama il numero verde 800 584 651.
6: Tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
7: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: Europe.it. Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
1: La primavera è arrivata da Steel Bimbi e via Roma 14 ed è tutta da indossare. Scopri le nuove collezioni per i più piccoli con Liu Jo, Guess, Calvin Klein, Tommy Hilfiger e tanti altri. Per lei eleganza e tendenza con Twin Set, Fracomina, Relish e Seventh. Nuovi arrivi, grandi firme e look perfetti per tutta la famiglia. Ti aspettiamo a Donada di Portoviro da Steel Bimbi e via Roma 14.
2: Piatti esclusivi da assaporare.

0: sul forno a legna. Ristorante pizzeria al Medioevo, via Cadiedo 4, Volto di Rosolina. Telefono 345 98 07 161.
1: Le serate del Medioevo. Martedì serata loca. Menù con tapas, paella valenziana, sangria, crema catalana, acqua caffè a soli 49 a coppia. Mercoledì serata catalana. Menù: entrée di zuppa di pesce, catalana di crostacei, due calici di prosecco, acqua caffè a soli 75 euro a coppia. Giovedì serata spaghetti ai rovinassi. Menù: bollito di pesce, spaghetti ai rovinassi, due calici di vino, acqua caffè a soli 49 euro coppia. E per finire, domenica serata pizza con il 3x2. Vieni con gli amici o la famiglia. Ogni due pizze la terza è in omaggio.
2: Siete pronti ad esplorare il corpo umano? Fino al 5 giugno, il centro commerciale La Fattoria, con il patrocinio del comune di Rovigo, presenta Inside You. Venite a scoprire

0: sabato e la domenica dalle 11 alle 19. Centro commerciale La Fattoria, Rovigo, il centro dei grandi eventi. Fino al 5 giugno una grande avventura vi aspetta, l'esplorazione del corpo umano.
1: Chiudi gli occhi e torna lì, al primo ballo, alla prima notte che non hai mai dimenticato. Venerdì 30 maggio, da Gambaro, torna trentennio Iocero. 70, 80, 90, tre decenni che hanno segnato la storia. Una sola notte per riviverli tutti. Le hit di sempre, i ricordi più veri, le emozioni che tornano a farsi sentire. In console, DJ Sansone. Prenota ora la tua cena. Venerdì 30 maggio, trentennio Iocero. E lascia che sia la musica a riportarti indietro. Da Gambaro, Pizza Risto Dance, Cadoneghe, Padova.
2: International Radio, your radio.

0: Circuito International Radio.
1: Traffico. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.

0: è a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. In collaborazione con... Siete pronti ad esplorare il corpo umano? Fino al 5 giugno, il centro commerciale La Fattoria, con il patrocinio del comune di Rovigo, presenta Inside You. Venite a scoprire...

0: Sabato e la domenica dalle 11 alle 19. Centro commerciale La Fattoria. Rovigo, il centro dei grandi eventi. Fino al 5 giugno, una grande avventura vi aspetta. L'esplorazione del corpo umano.
1: Your number one online radio station. Number one for classic hits.
2: Nobody else compares.
3: Circuito International Radio. Meteo.
4: Trovati da Nikos, che ho detto, di Trabimeteo e gli amici di International Radio. Nei prossimi giorni anticiclone in rinforzo sull'Italia settentrionale e anche sul Triveneto. Nella giornata di mercoledì, però, durante il pomeriggio ancora qualche temporale si formerà su Alpi e Prealpi, in parziale sconfinamento alla pianura veneta e friulana. Saranno comunque fenomeni localizzati e rapidi. Da giovedì e in vista il weekend, poi alta pressione a tutto motore con bel tempo, sole, temperature in aumento, ci attende un weekend estivo, valori prossimi ai 30 gradi. Ulteriori dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trabimeteo.
0: In collaborazione con... Siete pronti ad esplorare il corpo umano? Fino al 5 giugno, il centro commerciale La Fattoria, con il patrocinio del comune di Rovigo, presenta Inside You. Venite a scoprire...

0: maggiori marche internazionali di mezzi movimento terra. In qualunque luogo, anche il più difficile, Franco Clo arriva dove serve. Dove tu costruisci, noi siamo lì con te. Con le nostre officine mobili riduciamo i tempi di fermo cantiere. Da oltre 60 anni siamo la forza che rende possibile ogni tuo progetto. Franco Clo, la certezza di portarti ovunque tu voglia arrivare. Franco Clo, a Belluno. Sito web francoclo.it.
1: La tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
2: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, mala sanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: Europe.it.
1: Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
2: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere, ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
3: Piazza Grande.
4: Bergamin. Ci occupiamo di interior design da quando si chiamava ancora arredamento. Trova il punto vendita più vicino a te su bergamin.it.
5: Matrimonio da sogno? Festa indimenticabile? Evento aziendale di successo?
6: For All Eventi è il tuo partner ideale.
5: Creiamo l'evento perfetto su misura per te, curando ogni dettaglio con passione e professionalità.
6: Dal logo dell'evento personalizzato all'invito digitale o cartaceo, dal divertentissimo fotobutta ai giochi e scherzi più originali come la lotteria gratta e vinci o il cruciverba a tema.
5: E non è tutto! For All Eventi offre tantissimi altri servizi per rendere il tuo evento unico e speciale.
6: Visita il sito forolleventi.it per scoprire tutte le nostre proposte e lasciati ispirare.
5: For All Eventi, emozioni indimenticabili.
6: Chiama il numero 328 82 35 204 per un preventivo gratuito.
7: Un locale speciale che ti rimarrà nel cuore. Villa Momis è così. Inutile cercare altrove. Perfetto per i banchetti e le cerimonie più importanti. Villa Momis a Cavarzere, 0426 53 538. Villamomis.it.
8: L'arte e la passione per il legno. Da sempre. Legno lavorato e trasformato. Da noi tutto è possibile. Produciamo mobili, serramenti, porte e tutto per la tua casa. Da interni e su misura. Creati con l'abilità artigiana e professionale della Falegnameria Ruzza. Falegnameria Ruzza. Sempre aggiornata con l'innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza. Produciamo arredamento su misura anche per il tuo ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Cona o chiamalo 0426 59 238. Web falegnameriaruzza.com. Metti mi piace su Facebook e rimani aggiornato. Falegnameria Ruzza. Lasciateci fare con il legno e la tua casa sarà unica e come hai sempre desiderato.
9: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2026.
10: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di ENAIP Veneto. Impari lavorando con stage in azienda. Hai un diploma di tecnico specializzato e puoi continuare gli studi.

0: gratuiti e cofinanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
2: Chiudi gli occhi e torna lì, al primo ballo, alla prima notte che non hai mai dimenticato. Venerdì 30 maggio, da Gambaro, torna Trentennio Iocero. 70, 80, 90, tre decenni che hanno segnato la storia. Una sola notte per riviverli tutti. Le hit di sempre, i ricordi più veri, le emozioni che tornano a farsi sentire. In console, DJ Sansone. Prenota ora la tua cena. Venerdì 30 maggio, Trentennio Iocero. E lascia che sia la musica a riportarti indietro. Da Gambaro, Pizza Risto Dance, Cadoneghe, Padova.
3: International Radio, your radio.

0: Ad International Radio sono le ore 17 e 13 minuti.
1: In collaborazione con...
2: Siete pronti ad esplorare il corpo umano? Fino al 5 giugno, il centro commerciale La Fattoria, con il patrocinio del comune di Rovigo, presenta Inside You. Venite a scoprire...

0: e la domenica dalle 11 alle 19. Centro commerciale La Fattoria, Rovigo, il centro dei grandi eventi. Fino al 5 giugno, una grande avventura vi aspetta: l'esplorazione del corpo umano.
1: International Radio, your city, your station. Your station.
2: International Radio, your radio.

0: presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
1: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani o dito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
0: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
1: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
0: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
1: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi.
2: Saccisi Card, una rivoluzione per i tuoi acquisti. Chiedi la tua Saccisi Card in tutti i negozi di Piove di Sacco che aderiscono al circuito o scarica nel tuo smartphone l'app Saccisi Card che ti dà diritto a sconti attraverso il principio del cashback e tanti vantaggi in tutti i negozi. Saccisi Card, come un centro commerciale, meglio di un centro commerciale, più di un centro commerciale. Potrai trovare tutte le informazioni su www.piovedishopping.it. La convenienza passa per Piove di Sacco. Vengo, trovo, torno con Saccisi Card.
3: Per una serata speciale o in compagnia, per gustare i piatti della tradizione, per scoprire nuovi ingredienti e le specialità locali, ristorante El Tintero, il mare in tavola. Da sempre attenti alla qualità e alla prevenzione dei prodotti ittici. Mettiamo passione ed eccellenza al servizio dei nostri clienti, anche per cerimonie ed eventi privati. Ristorante El Tintero, un incontro di gusto ed eleganza. Vieni a trovarci, siamo ad Arzarello di Piove di Sacco, in via Vicolo Monte Cervino 2.

0: La tua casa merita di essere sempre al sicuro. Forul Casa Sicura è l'allarme che protegge la tua famiglia ogni giorno. A partire da €25,90 al mese. E se sei già cliente Forul, la tua connessione internet verrà scontata. Forul Casa Sicura. La tranquillità è a portata di mano. Contattaci per un preventivo su forul.it.
1: In ogni parte del mondo c'è un luogo che non conosci. Se in te c'è il desiderio di scoprire e di sapere, Fulvia Tour Viaggi e Turismo di Adria ti offre tutto questo. Agenzia Viaggi, da oltre 30 anni nel settore con professionalità, organizza le tue vacanze da sogno. Crociere, tour organizzati, turismo scolastico, viaggi studio alle migliori occasioni e prezzi. Un nostro consulente sarà sempre a tua disposizione per consigliarti la miglior soluzione. L'agenzia Fulvia Tour, da sempre, conosce il mondo. Info via Chiepara 24 ad Adria, web fulviatour.com e clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato.
2: Bergamin, ci occupiamo di interior design da quando si chiamava ancora arredamento. Trova il punto vendita più vicino a te su bergamin.it.
3: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di ENAIP Veneto. Impari lavorando con stage in azienda. Hai un diploma di tecnico specializzato e puoi continuare.

0: cofinanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
2: Chiudi gli occhi e torna lì, al primo ballo, alla prima notte che non hai mai dimenticato. Venerdì 30 maggio, da Gambaro, torna Trentennio Iocero. 70, 80, 90, tre decenni che hanno segnato la storia. Una sola notte per riviverli tutti. Le hit di sempre, i ricordi più veri, le emozioni che tornano a farsi sentire. In console, DJ Sansone. Prenota ora la tua cena. Venerdì 30 maggio, Trentennio Iocero. E lascia che sia la musica a riportarti indietro. Da Gambaro, Pizza Risto Dance, Cadoneghe, Padova.
3: International Radio, your radio.
4: Ad International Radio sono le ore 17 e 26 minuti.
5: In collaborazione con...
6: Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
7: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani, udito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
6: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
7: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono, sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
6: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
7: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi.

0: International presenta Trailers in FM, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che note sono?
2: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
3: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
4: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
3: Un thriller emozionante.
5: Scordatelo, ho chiuso.
3: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
6: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
7: Io sono solo un accordatore.
3: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
8: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
9: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
10: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
11: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
9: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
12: Lo lascerai, prima o poi.
9: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
13: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
14: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
15: Qual è il piano?
16: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
13: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
17: Troverò io la marmotta.
13: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
0: International Radio. One radio station, your radio station, one style, one heart.

Sai quanto è importante avere un sito web che sia professionale e performante, costruito ad hoc su di te e sulle tue esigenze? Affidati a Sia Solutions per arrivare ai tuoi clienti in modi sempre più efficaci e innovativi. Sviluppiamo siti e portali anche con video interattivi e minigiochi.

0: Paliseo e un paio di altre cose. Dai il giusto valore alle tue idee. Sviluppale con Sia Solutions. www.siasolutions.it.
1: Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
2: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani o dito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
1: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
2: Ordini da ovunque in Italia. Ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
1: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
2: Euroatria, tu lavora forte. Al resto pensiamo noi.
3: Il futuro è il bene più prezioso e il tuo futuro lo proteggiamo noi.
4: Cattolica Assicurazioni di Baraldo Maurizio. Chiamaci subito per una consulenza assicurativa. 049 9501 699 049 9501 699 oppure 333 331 5630.
3: Oppure passa nei nostri uffici a Conselve in via Zilio 7. Cattolica Assicurazioni Baraldo Maurizio. Risparmio e tutela sempre al tuo servizio.
5: L'arte e la passione per il legno. Da sempre, legno lavorato e trasformato. Da noi tutto è possibile. Produciamo mobili, serramenti, porte e tutto per la tua casa, da interni e su misura, creati con l'abilità artigiana e professionale della Falegnameria Ruzza. Falegnameria Ruzza, sempre aggiornata con l'innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza, produciamo arredamento su misura anche per il tuo ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Cona o chiamalo 0426 59238. Web falegnameriaruzza.com. Metti mi piace su Facebook e rimani aggiornato. Falegnameria Ruzza. Lasciateci fare con il legno e la tua casa sarà unica e come hai sempre desiderato.
6: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2026.

0: piace il loro vino.
1: La botta vecia, il piacere della carne.
0: La botta vecia, pranzo e cena a Porto Viro, sulla statale Romea, vicino ai cantieri navali. Quando la carne chiama, la botta vecia risponde.
2: In ogni parte del mondo c'è un luogo che non conosci. Se in te c'è il desiderio di scoprire e di sapere, Fulvia Tour Viaggi e Turismo di Adria ti offre tutto questo. Agenzia Viaggi, da oltre 30 anni nel settore con professionalità, organizza le tue vacanze da sogno. Crociere, tour organizzati, turismo scolastico, viaggi studio alle migliori occasioni e prezzi. Un nostro consulente sarà sempre a tua disposizione per consigliarti la miglior soluzione. L'agenzia Fulvia Tour, da sempre, conosce il mondo. Info via Chieppara 24 ad Adria, web fulviatour.com e clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato.
3: La tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
4: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: o visita www.europe2000.it.
1: Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
2: Piatti esclusivi da assaporare.

0: sul forno a legna. Ristorante pizzeria al Medioevo, via Cadiedo 4, Volto di Rosolina. Telefono 345 98 07 161.
1: Le serate del Medioevo. Martedì serata loca. Menù con tapas, paella valenziana, sangria, crema catalana, acqua caffè a soli 49 a coppia. Mercoledì serata catalana. Menù: entrée di zuppa di pesce, catalana di crostacei, due calici di prosecco, acqua caffè a soli 75 euro a coppia. Giovedì serata spaghetti ai rovinassi. Menù: bollito di pesce, spaghetti ai rovinassi, due calici di vino, acqua caffè a soli 49 euro coppia. E per finire, domenica serata pizza con il 3x2. Vieni con gli amici o la famiglia. Ogni due pizze la terza è in omaggio.
2: Chiudi gli occhi e torna lì, al primo ballo, alla prima notte che non hai mai dimenticato. Venerdì 30 maggio, da Gambaro, torna Trentennio Iocero. 70, 80, 90, tre decenni che hanno segnato la storia. Una sola notte per riviverli tutti. Le hit di sempre, i ricordi più veri, le emozioni che tornano a farsi sentire. In console, DJ Sansone. Prenota ora la tua cena. Venerdì 30 maggio, Trentennio Iocero. E lascia che sia la musica a riportarti indietro. Da Gambaro, pizza Risto Dance, Cadoneghe, Padova.
0: International Radio, your radio.

0: Circuito International Radio.
1: Viaggiare. Traffico.
2: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.

0: dalle ore 21 di stasera alle ore 5 di domani mattina, mercoledì 20 maggio, verrà chiuso il tratto autostradale compreso tra Udine Sud e Udine Nord in direzione del confine di Stato sulla A23 Palmanova Tarvisio. Sarà obbligatorio uscire a Udine Sud e rimarrà chiusa anche l'entrata di Udine Sud in direzione Tarvisio. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. A più tardi per un nuovo aggiornamento.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. In collaborazione con...
2: La tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
3: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: o visita www.europe2000.it.
1: Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
2: And now, Freddy. And now, it's time to special mix.
3: The Headway Mix.

0: ad International Radio sono le ore 18 e un minuto.
1: In collaborazione con...
2: Immerso nella tranquillità della campagna, a metà strada dal centro storico di Chioggia e di Cavarzere, la trattoria veronese da Gian, in località Valcerere Dolfina, con ampio parcheggio privato esterno, propone ai suoi clienti un vasto menù a base di pesce, disponibile anche menù a prezzo fisso. Per i vostri incontri, cene, banchetti e ricorrenze varie, siamo a vostra completa disposizione.
3: Per prenotazioni chiama il 320-55-64-007.
4: International Radio, your radio.

0: È un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
1: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: o visita www.europe2000.it.
1: Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
2: Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
3: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani, udito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
2: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
3: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
2: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
3: Euroatria, tu lavora forte. Al resto pensiamo noi.
4: Un locale speciale che ti rimarrà nel cuore. Villa Momis è così. Inutile cercare altrove. Perfetto per i banchetti e le cerimonie più importanti. Villa Momis a Cavarzere. 0426 53 538. Villamomis.it.
5: Stanco di una connessione internet lenta come una lumaca?
6: 4all ha la soluzione che fa per te.
5: Per la casa, fibra ultra veloce jet che viaggia fino a 2.5 gigabit. Streaming fluidi, download rapidissimi e gaming online senza lag.
6: E per le aziende, 4all è il partner ideale per il tuo business. Oltre alla connessione internet puoi trovare telefonia VoIP, centralini virtuali, sicurezza, hosting, housing, creazione di siti web e tanti altri servizi ICT su misura per le tue esigenze.
5: 4all ti porta la connessione del futuro oggi stesso.
6: Scopri tutte le offerte e i servizi sul sito 4all.it o chiama il numero verde 800 584 651.
7: Saccisi Card, una rivoluzione per i tuoi acquisti. Chiedi la tua Saccisi Card in tutti i negozi di Piove di Sacco che aderiscono al circuito o scarica nel tuo smartphone l'app Saccisi Card che ti dà diritto a sconti attraverso il principio del cashback e tanti vantaggi in tutti i negozi. Saccisi Card, come un centro commerciale, meglio di un centro commerciale, più di un centro commerciale. Potrai trovare tutte le informazioni su www.piovedishopping.it. La convenienza passa per Piove di Sacco. Vengo, trovo, torno con Saccisi Card.
8: La primavera è arrivata da Steel Bimbi e via Roma 14 ed è tutta da indossare. Scopri le nuove collezioni per i più piccoli con Liu Jo, Guess, Calvin Klein, Tommy Hilfiger e tanti altri. Per lei eleganza e tendenza con Twin Set, Fracomina, Relish e Seventh. Nuovi arrivi, grandi firme e look perfetti per tutta la famiglia. Ti aspettiamo a Donada di Portoviro da Steel Bimbi e via Roma 14.
9: In ogni parte del mondo c'è un luogo che non conosci. Se in te c'è il desiderio di scoprire e di sapere, Foglia Tour Viaggi e Turismo di Adria ti offre tutto questo. Agenzia Viaggi, da oltre 30 anni nel settore con professionalità, organizza le tue vacanze da sogno. Crociere, tour organizzati, turismo scolastico, viaggi studio alle migliori occasioni e prezzi. Un nostro consulente sarà sempre a tua disposizione per consigliarti la miglior soluzione. L'agenzia Foglia Tour, da sempre, conosce il mondo. Info via Chieppara 24 ad Adria, web fulviatour.com e clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato.
10: Piatti esclusivi.

0: Ristorante Pizzeria al Medioevo, via Cadiedo 4, Volto di Rosolina. Telefono 345 98 07 161.
1: Le serate del Medioevo. Martedì serata loca. Menù con tapas, paella valenziana, sangria, crema catalana, acqua caffè a soli 49 a coppia. Mercoledì serata catalana. Menù, entrée di zuppa di pesce, catalana di crostacei, due calici di presecco, acqua caffè a soli 75 euro a coppia. Giovedì serata spaghetti ai rovinassi. Menù, bollito di pesce, spaghetti ai rovinassi, due calici di vino, acqua caffè, a soli 49 euro coppia. E per finire, domenica serata pizza con il 3x2. Vieni con gli amici o la famiglia. Ogni due pizze la terza è in omaggio.
2: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di Enaip Veneto. Impari lavorando con stage in azienda. Hai un diploma di tecnico specializzato e puoi

0: cofinanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
2: International Radio, your radio. Momento del disco. Move your body. Quando lo ascolti, il tuo corpo si muove. Si muove. È il più forte. È disco. Disco. Move your body. Il disco che fa muovere il tuo corpo. Solo su International Radio. Disco.

0: Meteo International Radio. Meteo.
1: Trovati da Nikos, che ho detto, di Trabimeto e gli amici di International Radio. Nei prossimi giorni anticiclone in rinforzo sull'Italia settentrionale e anche sul Triveneto. Nella giornata di mercoledì però, durante il pomeriggio, ancora qualche temporale si formerà su Alpi e Prealpi in parziale sconfinamento alla pianura veneta e friulana. Saranno comunque fenomeni localizzati e rapidi. Da giovedì e in vista il weekend poi alta pressione a tutto motore con bel tempo, sole, temperature in aumento, ci attende un weekend estivo, valori prossimi ai 30 gradi. Ulteriori dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trabimeteo.
0: In collaborazione con... Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
2: Vai su euroatria.com, hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani o dito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
0: È tutto personalizzabile con stampe e ricami, ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
2: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono, sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
0: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
2: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi.
3: Number one for classic hits.
4: Your number one online radio station.

0: Ho iniziato a costruire castelli in aria nel 93, era un'impresa familiare. Poi con il boom dei social ci siamo espansi e oggi siamo leader del settore con castelli in aria extra lusso. Tanta fatica e giusti partner come Nissan Interstar. Qualunque sia il tuo business, il nuovo Nissan Interstar è il partner perfetto per te. Diesel 100% elettrico, chassis allestibile o van con carico fino a 14,8 metri cubi e 5 anni di garanzia. Gamma Interstar da 24.400 euro con incentivi Nissan ed ecobonus rottamazione.
1: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale, è uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
2: Piazza Grande, grande intorno.
3: In ogni parte del mondo c'è un luogo che non conosci. Se in te c'è il desiderio di scoprire e di sapere, Fulvia Tour Viaggi e Turismo di Adria ti offre tutto questo. Agenzia Viaggi, da oltre 30 anni nel settore con professionalità, organizza le tue vacanze da sogno. Crociere, tour organizzati, turismo scolastico, viaggi studio alle migliori occasioni e prezzi. Un nostro consulente sarà sempre a tua disposizione per consigliarti la miglior soluzione. L'agenzia Fulvia Tour, da sempre, conosce il mondo. Info via Chiepara 24 ad Adria, web fulviatour.com e clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato.
4: La tua casa merita di essere sempre al sicuro. Forul Casa Sicura è l'allarme che protegge la tua famiglia ogni giorno. A partire da 25,90 euro al mese e se sei già cliente Forul, la tua connessione internet verrà scontata. Forul Casa Sicura, la tranquillità è a portata di mano. Contattaci per un preventivo su forul.it.
5: Siete pronti ad esplorare il corpo umano? Fino al 5 giugno, il centro commerciale La Fattoria, con il patrocinio del comune di Rovigo, presenta Inside You. Venite a scoprire come siamo fatti. Un evento educativo ed interattivo, con percorsi didattici, esperimenti ed installazioni sul corpo umano. Una meravigliosa avventura. Da lunedì al venerdì, dalle 15 alle 19. Il sabato e la domenica, dalle 11 alle 19. Centro commerciale La Fattoria, Rovigo, il centro dei grandi eventi. Fino al 5 giugno, una grande avventura vi aspetta, l'esplorazione del corpo umano.
6: La primavera è arrivata da Steel Bimbi e via Roma 14 ed è tutta da indossare. Scopri le nuove collezioni per i più piccoli con Liu Zhou, Guess, Calvin Klein, Tommy Hilfiger e tanti altri. Per lei eleganza e tendenza con Twin Set, Fracomina, Relish e Seventh. Nuovi arrivi, grandi firme e look perfetti per tutta la famiglia. Ti aspettiamo a Donada di Portoviro, da Steel Bimbi e via Roma 14.
7: Per una serata speciale o in compagnia, per gustare piatti della tradizione, per scoprire nuovi ingredienti e le specialità locali, ristorante e il Tintero, il mare in tavola. Da sempre attenti alla qualità e alla prevenzione dei prodotti ittici. Mettiamo passione ed eccellenza al servizio dei nostri

giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di Enaip Veneto. Impari lavorando con stage in azienda. Hai un diploma di tecnico specializzato e puoi continuare.

0: cofinanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
2: Chiudi gli occhi e torna lì, al primo ballo, alla prima notte che non hai mai dimenticato. Venerdì 30 maggio, da Gambaro, torna Trentennio Iocero. 70, 80, 90, tre decenni che hanno segnato la storia. Una sola notte per riviverli tutti. Le hit di sempre, i ricordi più veri, le emozioni che tornano a farsi sentire. In console, DJ Sansone. Prenota ora la tua cena. Venerdì 30 maggio, Trentennio Iocero. E lascia che sia la musica a riportarti indietro. Da Gambaro, Pizza Risto Dance, Cadoneghe, Padova.
3: International Radio, your radio.

International Radio. Benvenuto su International Radio.

0: migliori marche internazionali di mezzi movimento terra. In qualunque luogo, anche il più difficile, Franco Clo arriva dove serve. Dove tu costruisci, noi siamo lì con te. Con le nostre officine mobili riduciamo i tempi di fermo cantiere. Da oltre 60 anni siamo la forza che rende possibile ogni tuo progetto. Franco Clo, la certezza di portarti ovunque tu voglia arrivare. Franco Clo, a Belluno. Sito web francoclo.it.
1: Per una serata speciale o in compagnia, per gustare i piatti della tradizione, per scoprire nuovi ingredienti e le specialità locali, ristorante El Tintero, il mare in tavola. Da sempre attenti alla qualità e alla prevenzione dei prodotti ittici. Mettiamo passione ed eccellenza al servizio dei nostri clienti, anche per cerimonie ed eventi privati. Ristorante El Tintero, un incontro di gusto ed eleganza. Vieni a trovarci. Siamo ad Arzarello di Piove di Sacco, in via Vicolo Monte Cervino 2. Telefono 049 900 170 2700. Chiuso il lunedì e mercoledì. E il Tintero, il mare in tavola da sempre.
2: Il centro commerciale Il Porto di Adria è aperto tutte le domeniche per la tua voglia di shopping. Ogni domenica il centro commerciale Il Porto ti aspetta con tante iniziative e negozi aperti fino a tardi. Interspar, orario 9:20. Galleria negozi, orario 10:20. Noi siamo pronti. E tu? Centro commerciale Il Porto, piazzale Rovigno, Adria.
3: Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
4: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani o dito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
3: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
4: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
3: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
4: Euroatria, tu lavora forte. Al resto pensiamo noi.
5: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
5: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Bettin Motors, concessionaria Skoda per le province di Padova e Venezia e a Piove di Sacco Padova. Info @bettinmotors.it.
7: L'arte e la passione per il legno. Da sempre, legno lavorato e trasformato. Da noi tutto è possibile. Produciamo mobili, serramenti, porte e tutto per la tua casa, da interni e su misura, creati con l'abilità artigiana e professionale della Falegnameria Ruzza. Falegnameria Ruzza, sempre aggiornata con l'innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza, produciamo arredamento su misura anche per il tuo ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Cona o chiamalo 0426 59238. Web falegnameriaruzza.com. Metti mi piace su Facebook e rimani aggiornato. Falegnameria Ruzza. Lasciateci fare con il legno e la tua casa sarà unica e come hai sempre desiderato.
8: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2026.
9: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di ENAIP Veneto. Impari lavorando con stage in azienda. Hai un diploma di tecnico specializzato e puoi continuare gli studi.

0: cofinanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
2: Chiudi gli occhi e torna lì, al primo ballo, alla prima notte che non hai mai dimenticato. Venerdì 30 maggio, da Gambaro, torna Trentennio Io C'ero. 70, 80, 90, tre decenni che hanno segnato la storia. Una sola notte per riviverli tutti. Le hit di sempre, i ricordi più veri, le emozioni che tornano a farsi sentire. In console, DJ Sansone. Prenota ora la tua cena. Venerdì 30 maggio, Trentennio Io C'ero. E lascia che sia la musica a riportarti indietro. Da Gambaro, Pizza Risto Dance, Cadoneghe, Padova.
3: International Radio, your radio.

0: dell'agenzia DIN.
1: 10 anni fa, il 19 maggio 2016, muore Marco Pannella. Tra i fondatori e leader storico del Partito Radicale, è stato protagonista di importanti battaglie sui diritti con lo strumento del referendum e la lotta non violenta, come gli scioperi della fame e della sete. Sarà ricordato domani nell'aula della Camera, dove è stato deputato tra il 76 e il 94, martedì in Senato. Il Presidente della Repubblica sottolinea che Pannella fu europeista tenace e convinto, coerente sostenitore dello Stato di diritto, irriducibile avversario della pena di morte. Per troppo tempo i proprietari di casa sono stati trattati come cittadini di serie B, nemici di classe. La premier Giorgia Meloni, in un messaggio all'Assemblea di Confedilizia, sottolinea che se i proprietari sanno che i loro diritti non verranno difesi, le case disponibili saranno sempre meno e i prezzi sempre più alti. Ecco perché il governo lavora per difendere le persone oneste, non chi viola la legge e spera di rimanere impunito. Meloni ricorda che combattiamo le occupazioni abusive e fissiamo tempi certi e rapidi per il rilascio degli immobili occupati senza titolo. Il vice premier Matteo Salvini dice infine di voler eliminare la stretta penalizzante ed eccessiva sul mercato degli affitti brevi introdotta in alcuni comuni. Il governo intende prorogare il taglio sulle accise che scade il 22 maggio, lo assicura il vice premier Matteo Salvini, osservando però che questa misura è irrilevante per gli autotrasportatori che hanno minacciato uno sciopero per la settimana prossima e che incontreranno il ministro venerdì. Intanto è aperta la trattativa con l'Unione Europea per non conteggiare nel patto di stabilità le spese per l'emergenza energetica causata dalle tensioni nel Golfo Persico. Per il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto è un tema europeo su cui serve una risposta immediata. Un sistema al collasso dove oltre il 60% dei detenuti trascorre quasi l'intera giornata chiuso in cella. È la drammatica fotografia delle carceri italiane scattata dall'ultimo rapporto di Antigone. A pesare è un sovraffollamento record arrivato al 139%. In prigione ci sono oltre 64.000 persone a fronte di appena 46.000 posti reali. Soltanto 22 strutture in tutta Italia non sono oltre i limiti. Nel solo 2025 si segnalano almeno 82 suicidi, mentre altri 24 casi sono già avvenuti nei primi mesi del 2026. Una situazione esplosiva, denuncia Antigone, che allontana sempre di più il carcere dal suo ruolo costituzionale di rieducazione.

0: Disco Club di oggi. Disco Club. Ad International Radio sono le ore 18 e 52 minuti.
1: In collaborazione con... Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
2: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani o dito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
1: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi. Dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
2: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
1: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
2: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi.
3: Sono disponibili gratuitamente le nuove applicazioni per Apple e Android di International Radio. Scarica dal tuo store l'applicazione per ascoltare e seguire International Radio. Con le nostre applicazioni potrai ascoltare live la radio, visitare e interagire con il nostro sito internet, visitare e interagire con il nostro Facebook. Con le nuove apps Apple e Android potrai portarci sempre con te. In tutto il mondo.
1: Circuito International Radio.
4: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Ben trovati.

0: per un nuovo aggiornamento.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. In collaborazione con... Siete pronti ad esplorare il corpo umano? Fino al 5 giugno, il centro commerciale La Fattoria, con il patrocinio del comune di Rovigo, presenta Inside You. Venite a scoprire...

sabato e la domenica dalle 11 alle 19. Centro commerciale La Fattoria, Rovigo, il centro dei grandi eventi. Fino al 5 giugno, una grande avventura vi aspetta: l'esplorazione del corpo umano.

0: Natale speciale che ti rimarrà nel cuore. Villa Momis è così. Inutile cercare altrove. Perfetto per i banchetti e le cerimonie più importanti. Villa Momis a Cavarzere. 0426 53 538. Villamomis.it.
1: C'era una volta una sirena felice che si tuffava nei mari profondi. Ma un brutto giorno tutto cambiò. Il mare si ritirò, gli uccelli smisero di cinguettare, nessuno si divertì mai più.
2: Questa potrebbe essere la storia di tutti noi, se non impariamo ad usare l'acqua in modo consapevole. Senza acqua è tutta un'altra storia, ma siamo ancora in tempo per cambiare il finale. Scopri i nostri consigli su tuttauntrastoria.eu.
3: Campagna promossa da Acque Venete S.p.A.
4: Saccisi Card, una rivoluzione per i tuoi acquisti. Chiedi la tua Saccisi Card in tutti i negozi di Piove di Sacco che aderiscono al circuito o scarica nel tuo smartphone l'app Saccisi Card che ti dà diritto a sconti attraverso il principio del cashback e tanti vantaggi in tutti i negozi. Saccisi Card, come un centro commerciale, meglio di un centro commerciale, più di un centro commerciale. Potrai trovare tutte le informazioni su www.piovedishopping.it. La convenienza passa per Piove di Sacco. Vengo, trovo, torno con Saccisi Card.
5: In ogni parte del mondo c'è un luogo che non conosci. Se in te c'è il desiderio di scoprire e di sapere, Foglia Tour Viaggi e Turismo di Adria ti offre tutto questo. Agenzia Viaggi, da oltre 30 anni nel settore con professionalità, organizza le tue vacanze da sogno. Crociere, tour organizzati, turismo scolastico, viaggi studio alle migliori occasioni e prezzi. Un nostro consulente sarà sempre a tua disposizione per consigliarti la miglior soluzione. L'agenzia Foglia Tour, da sempre, conosce il mondo. Info via Chieppara 24 ad Adria, web fulviatour.com e clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato.
6: La primavera è arrivata da Steel Bimbi e via Roma 14 ed è tutta da indossare. Scopri le nuove collezioni per i più piccoli con Liu Jo, Guess, Calvin Klein, Tommy Hilfiger e tanti altri. Per lei eleganza e tendenza con Twin Set, Fracomina, Relish e Seventh. Nuovi arrivi, grandi firme e look perfetti per tutta la famiglia. Ti aspettiamo a Donada di Portoviro da Steel Bimbi e via Roma 14.
7: La tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
8: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: www.europe2000.it.
1: Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
2: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di ENAIP Veneto. Impari lavorando con stage in azienda. Hai un diploma di tecnico specializzato e puoi

0: cofinanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
2: Chiudi gli occhi e torna lì, al primo ballo, alla prima notte che non hai mai dimenticato. Venerdì 30 maggio, da Gambaro, torna Trentennio Iocero. 70, 80, 90, tre decenni che hanno segnato la storia. Una sola notte per riviverli tutti. Le hit di sempre, i ricordi più veri, le emozioni che tornano a farsi sentire. In console, DJ Sansone. Prenota ora la tua cena. Venerdì 30 maggio, Trentennio Iocero. E lascia che sia la musica a riportarti indietro. Da Gambaro, Pizza Risto Dance, Cadoneghe, Padova.
3: International Radio, your radio.

0: era un successo anni 80 con il Disco Time.
1: International Radio, the new style radio.

ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità. Dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere, ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di sacco, Padova.

0: grazie per la tua voglia di shopping. Ogni domenica il centro commerciale Il Porto ti aspetta con tante iniziative e negozi aperti fino a tardi. Interspar, orario 9:20. Galleria Negozi, orario 10:20. Noi siamo pronti. E tu? Centro commerciale Il Porto, Piazzale Rovigno, Adria.
1: L'arte e la passione per il legno. Da sempre, legno lavorato e trasformato. Da noi tutto è possibile. Produciamo mobili, serramenti, porte e tutto per la tua casa, da interni e su misura, creati con l'abilità artigiana e professionale della Falegnameria Ruzza. Falegnameria Ruzza, sempre aggiornata con l'innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza, produciamo arredamento su misura anche per il tuo ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Cona o chiamalo 0426 59238. Web falegnameriaruzza.com. Metti mi piace su Facebook e rimani aggiornato. Falegnameria Ruzza. Lasciateci fare con il legno e la tua casa sarà unica e come hai sempre desiderato.
2: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2026.
3: La primavera è arrivata da Steel Bimbi e via Roma 14 ed è tutta da indossare. Scopri le nuove collezioni per i più piccoli con Liu Zhou, Guess, Calvin Klein, Tommy Hilfiger e tanti altri. Per lei eleganza e tendenza con Twin Set, Fracomina, Relish e Seventh. Nuovi arrivi, grandi firme e look perfetti per tutta la famiglia. Ti aspettiamo a Donada di Portoviro da Steel Bimbi e via Roma 14.
4: Per una serata speciale o in compagnia, per gustare piatti della tradizione, per scoprire nuovi ingredienti e le specialità locali, ristorante El Tintero, il mare in tavola. Da sempre attenti alla qualità e alla prevenzione dei prodotti ittici. Mettiamo passione ed eccellenza al servizio dei nostri clienti, anche per cerimonie ed eventi privati. Ristorante El Tintero, un incontro di gusto ed eleganza. Vieni a trovarci, siamo ad Arzarello di Piove di Sacco, in via Vicolo Monte Cervino 2, telefono 049 900 170-2700. Chiuso il lunedì e mercoledì. E il Tintero, il mare, in tavola, da sempre.
5: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di Enaip Veneto. Impari lavorando con stage in azienda.

0: International Radio, your radio.
1: Circuito International Radio, meteo.
2: Trovati da Nikos, che ho detto, di Trevi Meteo e gli amici di International Radio. Nei prossimi giorni anticiclone in rinforzo sull'Italia settentrionale, anche sul Triveneto. Nella giornata di mercoledì, però, durante il pomeriggio ancora qualche temporale si formerà su Alpi e Prealpi, in parziale sconfinamento alla pianura veneta e friulana. Saranno comunque fenomeni localizzati e rapidi. Da giovedì e in vista il weekend, poi alta pressione a tutto motore con bel tempo, sole, temperature in aumento, ci attende un weekend estivo, valori prossimi ai 30 gradi. Ulteriori dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trevi Meteo.
0: In collaborazione con... Siete pronti ad esplorare il corpo umano? Fino al 5 giugno, il centro commerciale La Fattoria, con il patrocinio del comune di Rovigo, presenta Inside You. Venite a scoprire...

tutte la domenica dalle 11 alle 19. Centro commerciale La Fattoria, Rovigo, il centro dei grandi eventi. Fino al 5 giugno, una grande avventura vi aspetta: l'esplorazione del corpo.

0: Ad International Radio sono le ore 19 e 34 minuti.
1: In collaborazione con...
2: Immerso nella tranquillità della campagna, a metà strada dal centro storico di Chioggia e di Cavarzere, la trattoria veronese da Gian, in località Valcerere Dolfina, con ampio parcheggio privato esterno, propone ai suoi clienti un vasto menù a base di pesce, disponibile anche menù a prezzo fisso. Per i vostri incontri, cene, banchetti e ricorrenze varie, siamo a vostra completa disposizione.
3: Per prenotazioni chiama il 320-55-64-007.
4: Let's go! This is your radio, your station.
5: International Radio, your radio, your radio.
6: Your body.
7: Time machine.
6: La macchina del tempo. Suona tutti i successi. 70.
7: Time machine.
6: Solo. Su International Radio.
7: Solo su.

0: Bob really made us proud, and I hope y'all stay down with the funk gorilla, hip hop a hella psychedelic relic.
1: L'arte e la passione per il legno. Da sempre, legno lavorato e trasformato. Da noi tutto è possibile. Produciamo mobili, serramenti, porte e tutto per la tua casa, da interni e su misura, creati con l'abilità artigiana e professionale della Falegnameria Ruzza. Falegnameria Ruzza, sempre aggiornata con l'innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza, produciamo arredamento su misura anche per il tuo ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Cona o chiamalo 0426 59238. Web falegnameriaruzza.com. Metti mi piace su Facebook e rimani aggiornato. Falegnameria Ruzza, lasciateci fare con il legno e la tua casa sarà unica e come hai sempre desiderato.
2: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2026.
3: Saccisi Card, una rivoluzione per i tuoi acquisti. Chiedi la tua Saccisi Card in tutti i negozi di Piove di Sacco che aderiscono al circuito o scarica nel tuo smartphone l'app Saccisi Card che ti dà diritto a sconti attraverso il principio del cashback e tanti vantaggi in tutti i negozi. Saccisi Card, come un centro commerciale, meglio di un centro commerciale, più di un centro commerciale. Potrai trovare tutte le informazioni su www.

0: piace. E poi c'è il loro vino.
1: La Bottavecia, il piacere della carne.
0: La Bottavecia, pranzo e cena a Portoviro, sulla Statale Romea, vicino ai cantieri navali. Quando la carne chiama, la Bottavecia risponde.
2: Stanco di una connessione internet lenta come una lumaca?
3: 4ALL ha la soluzione che fa per te.
2: Per la casa, fibra ultra veloce jet che viaggia fino a 2.5 gigabit. Streaming fluidi, download rapidissimi e gaming online senza lag.
3: E per le aziende, 4ALL è il partner ideale per il tuo business. Oltre alla connessione internet puoi trovare telefonia VoIP, centralini virtuali, sicurezza, hosting, housing, creazione di siti web e tanti altri servizi ICT su misura per le tue esigenze.
2: 4ALL ti porta la connessione del futuro oggi stesso.
3: Scopri tutte le offerte e i servizi sul sito 4ALL.it o chiama il numero verde 800 584 651.
4: Tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
5: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: www.sicurasicuro.it.
1: Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
2: Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
3: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani o dito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
2: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
3: Ordini da ovunque in Italia. Ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
2: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
3: Euroatria, tu lavora forte. Al resto pensiamo noi.
4: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di ENAIP Veneto. Impari lavorando con stage in azienda. Hai un diploma di tecnico specializzato e puoi

0: gratuiti e cofinanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
2: Chiudi gli occhi e torna lì, al primo ballo, alla prima notte che non hai mai dimenticato. Venerdì 30 maggio, da Gambaro, torna Trentennio Iocero. 70, 80, 90, tre decenni che hanno segnato la storia. Una sola notte per riviverli tutti. Le hit di sempre, i ricordi più veri, le emozioni che tornano a farsi sentire. In console, DJ Sansone. Prenota ora la tua cena. Venerdì 30 maggio, Trentennio Iocero. E lascia che sia la musica a riportarti indietro. Da Gambaro, Pizza Risto Dance, Cadoneghe, Padova.
3: International Radio, your radio. Body, time machine. La macchina del tempo suona tutti i successi 70. Time machine. Solo su International Radio. Solo successi.
4: Circuito International Radio.
5: Traffico. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.

0: tratta di Udine Sud in direzione Tarvisio. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. In collaborazione con...
2: La tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
3: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: www.europe2000.it.
1: Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
2: International Radio and Digital Audio Broadcasting, the radio station with the best audio in the entire Veneto region. Listen to us.
3: Listen to us.
2: Listen to us. And hear the difference. Listening like a glue, and you'll never leave us again.

ascolti, il tuo corpo si muove, si muove. È il più forte. È Disco, Disco, Move Your Body. Il disco che fa muovere il tuo corpo. Solo su International Radio. Disco.

Time Machine. La macchina del tempo. Suona tutti i successi. 70. Time Machine. Solo. Su International Radio. Solo successi. Solo successi.

Siete pronti ad esplorare il corpo umano? Fino al 5 giugno, il centro commerciale La Fattoria, con il patrocinio del comune di Rovigo, presenta Inside You. Venite a scoprire

0: e la domenica dalle 11 alle 19. Centro commerciale La Fattoria, Rovigo, il centro dei grandi eventi. Fino al 5 giugno, una grande avventura vi aspetta: l'esplorazione del corpo umano.
1: Un locale speciale che ti rimarrà nel cuore. Villa Momis è così. Inutile cercare altrove. Perfetto per i banchetti e le cerimonie più importanti. Villa Momis a Cavarzere, 0426 53 538. Villamomis.it.
2: L'arte e la passione per il legno. Da sempre. Legno lavorato e trasformato. Da noi tutto è possibile. Produciamo mobili, serramenti, porte e tutto per la tua casa, da interni e su misura, creati con l'abilità artigiana e professionale della Falegnameria Ruzza. Falegnameria Ruzza, sempre aggiornata con l'innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza, produciamo arredamento su misura anche per il tuo ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Cona o chiamalo 0426 59 238. Web falegnameriaruzza.com. Metti mi piace su Facebook e rimani aggiornato. Falegnameria Ruzza. Lasciateci fare con il legno e la tua casa sarà unica e come hai sempre desiderato.
3: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2026.
4: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
5: Wow!
4: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Vettin Motors, concessionaria Skoda per le province di Padova e Venezia e a Piove di Sacco Padova. Info @vettinmotors.it.
7: Per una serata speciale o in compagnia, per gustare i piatti della tradizione, per scoprire nuovi ingredienti e le specialità locali, ristorante El Tintero, il mare in tavola. Da sempre attenti alla qualità e alla prevenzione dei prodotti ittici. Mettiamo passione ed eccellenza al servizio dei nostri clienti, anche per cerimonie ed eventi privati. Ristorante El Tintero, un incontro di gusto ed eleganza. Vieni a trovarci, siamo ad Arzarello di Piove di Sacco, in via Vicolo Monte Cervino 2, telefono 049 970 2700. Chiuso il lunedì e mercoledì. E il Tintero, il mare in tavola da sempre.
8: Matrimonio da sogno? Festa indimenticabile? Evento aziendale di successo?
9: For All Eventi è il tuo partner ideale.
8: Creiamo l'evento perfetto su misura per te, curando ogni dettaglio con passione e professionalità.
9: Dal logo dell'evento personalizzato all'invito digitale o cartaceo, dal divertentissimo photobooth ai giochi e scherzi più originali come la lotteria gratta e vinci o il cruciverba a tema.
8: E non è tutto! For All Eventi offre tantissimi altri servizi per rendere il tuo evento unico e speciale.
9: Visita il sito forolleventi.it per scoprire tutte le nostre proposte e lasciati ispirare.
8: For All Eventi, emozioni indimenticabili.
9: Chiama il numero 328 82 35 204 per un preventivo gratuito.
10: Ho iniziato a costruire castelli in aria nel 93, era un'impresa familiare. Poi con il boom dei social ci siamo espansi e oggi siamo leader del settore con castelli in aria extra lusso. Tanta fatica e giusti partner come Nissan Interstar.
11: Qualunque sia il tuo business, il nuovo Nissan Interstar è il partner perfetto per te. Diesel 100% elettrico, chassis allestibile o van con carico fino a 14,8 metri cubi e 5 anni di garanzia. Gamma Interstar da 24.400 euro con incentivi Nissan ed ecobonus rottamazione.
12: Piatti esclusivi da assaporare.

0: sul forno a legna. Ristorante pizzeria al Medioevo, via Cadiedo 4, Volto di Rosolina. Telefono 345 98 07 161.
1: Le serate del Medioevo. Martedì serata loca. Menù con tapas, paella valenziana, sangria, crema catalana, acqua caffè a soli 49 a coppia. Mercoledì serata catalana. Menù, entrée di zuppa di pesce, catalana di crostacei, due calici di prosecco, acqua caffè a soli 75 euro a coppia. Giovedì serata spaghetti ai rovinassi. Menù, bollito di pesce, spaghetti ai rovinassi, due calici di vino, acqua caffè, a soli 49 euro coppia. E per finire, domenica serata pizza con il 3x2. Vieni con gli amici o la famiglia. Ogni due pizze la terza è in omaggio.
2: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di Enaip Veneto. Impari lavorando con stage in azienda.

0: gratuiti e cofinanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
2: International Radio, your radio.

0: Circuito International Radio Meteo.
1: Trovati da Nikos, che ho detto, di Trabimeteo e gli amici di International Radio. Nei prossimi giorni anticiclone in rinforzo sull'Italia settentrionale e anche sul Triveneto. Nella giornata di mercoledì, però, durante il pomeriggio ancora qualche temporale si formerà su Alpi e Prealpi, in parziale sconfinamento alla pianura veneta e friulana. Saranno comunque fenomeni localizzati e rapidi. Da giovedì e in vista il weekend, poi alta pressione a tutto motore con bel tempo, sole, temperature in aumento, ci attende un weekend estivo, valori prossimi ai 30 gradi. Ulteriori dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trabimeteo.
0: In collaborazione con... Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
2: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani o dito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
0: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
2: Ordini da ovunque in Italia. Ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17 e se hai bisogno rispondono sempre, disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
0: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
2: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi.
3: Because you don't have to hear the DJs talk.
4: The number one radio station.
5: Always a better music mix.
6: Body time machine.
7: La macchina del tempo suona tutti i successi 70.
8: Time machine.
7: Solo su International Radio.
8: Solo successi.
7: Solo successi.
8: Solo successi.

Time Machine. La macchina del tempo. Suona tutti i successi 70. Time Machine. Solo su International Radio.

0: musicale speciale che ti rimarrà nel cuore. Villa Momis è così. Inutile cercare altrove. Perfetto per i banchetti e le cerimonie più importanti. Villa Momis a Cavarzere. 0426 53 538. villamomis.it.
1: C'era una volta una sirena felice che si tuffava nei mari profondi, ma un brutto giorno tutto cambiò. Il mare si ritirò, gli uccelli smisero di cinguettare, nessuno si divertì mai più.
2: Questa potrebbe essere la storia di tutti noi, se non impariamo ad usare l'acqua in modo consapevole. Senza acqua è tutta un'altra storia.

0: Agenzia Viaggi, da oltre 30 anni nel settore con professionalità, organizza le tue vacanze da sogno. Crociere, tour organizzati, turismo scolastico, viaggi studio alle migliori occasioni e prezzi. Un nostro consulente sarà sempre a tua disposizione per consigliarti la miglior soluzione. L'agenzia Fulvia Tour, da sempre, conosce il mondo. Info via Chieppara 24 ad Adria, web fulviatour.com e clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato.
1: La tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
2: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: www.europe2000.it.
1: Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
2: La tua casa merita di essere sempre al sicuro. Forul Casa Sicura è l'allarme che protegge la tua famiglia ogni giorno. A partire da €25,90 al mese. E se sei già cliente Forul, la tua connessione internet verrà scontata. Forul Casa Sicura, la tranquillità è a portata di mano. Contattaci per un preventivo su forul.it.
3: Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
4: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani, udito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
3: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
4: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono, sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
3: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
4: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi.
5: Piatti esclusivi da assaporare.

0: sul forno a legna. Ristorante pizzeria al Medioevo, via Cadiedo 4, Volto di Rosolina. Telefono 345 98 07 161.
1: Le serate del Medioevo. Martedì serata loca. Menù con tapas, paella valenziana, sangria, crema catalana, acqua caffè a soli 49 a coppia. Mercoledì serata catalana. Menù, entrée di zuppa di pesce, catalana di crostacei, due calici di presecco, acqua caffè a soli 75 euro a coppia. Giovedì serata spaghetti ai rovinassi. Menù, bollito di pesce, spaghetti ai rovinassi, due calici di vino, acqua caffè a soli 49 euro coppia. E per finire, domenica serata pizza con il 3x2. Vieni con gli amici o la famiglia. Ogni due pizze la terza è in omaggio.
2: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di Enaip Veneto. Impari lavorando con stage in azienda. Hai un diploma di tecnico specializzato e puoi

0: cofinanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
2: Chiudi gli occhi e torna lì, al primo ballo, alla prima notte che non hai mai dimenticato. Venerdì 30 maggio, da Gambaro, torna Trentennio Iocero. 70, 80, 90, tre decenni che hanno segnato la storia. Una sola notte per riviverli tutti. Le hit di sempre, i ricordi più veri, le emozioni che tornano a farsi sentire. In console, DJ Sansone. Prenota ora la tua cena. Venerdì 30 maggio, Trentennio Iocero. E lascia che sia la musica a riportarti indietro. Da Gambaro, Pizza Risto Dance, Cadoneghe, Padova.
3: International Radio, your radio.
4: Circuito International Radio.
5: Traffico.
6: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in

0: stessa fascia oraria chiusura tra Boare e Rovigo in direzione Bologna. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: In collaborazione con...
3: Tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
4: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: o visita www.europe2000.it.
1: Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
2: And let's get this started. Here we go. And now, another hour of the best music. These songs and more are coming up.
3: The only radio station you'll ever need.
4: Ad International Radio sono le ore 20 e 32 minuti.
5: In collaborazione con...
6: Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
7: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani o dito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
6: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
7: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
6: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
7: Euroatria, tu lavora forte. Al resto pensiamo noi.

Time Machine. La macchina del tempo. Suona tutti i successi 70. Time Machine. Solo su International Radio.

0: L'arte e la passione per il legno. Da sempre. Legno lavorato e trasformato. Da noi tutto è possibile. Produciamo mobili, serramenti, porte e tutto per la tua casa. Da interni e su misura. Creati con l'abilità artigiana e professionale della Falegnameria Ruzza. Falegnameria Ruzza. Sempre aggiornata con l'innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia. Per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza. Produciamo arredamento su misura. Anche per il tuo ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Cona o chiamalo 0426 59238. Web falegnameriaruzza.com. Metti mi piace su Facebook e rimani aggiornato. Falegnameria Ruzza. Lasciateci fare con il legno e la tua casa sarà unica e come hai sempre desiderato.
1: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2026.
2: La tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
3: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima

0: Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
1: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità. Dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere, ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande. Vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.

0: sabato e la domenica dalle 11 alle 19. Centro commerciale La Fattoria, Rovigo, il centro dei grandi eventi. Fino al 5 giugno una grande avventura vi aspetta, l'esplorazione del corpo umano.
1: In ogni parte del mondo c'è un luogo che non conosci. Se in te c'è il desiderio di scoprire e di sapere, Fulvia Tour Viaggi e Turismo di Adria ti offre tutto questo. Agenzia Viaggi, da oltre 30 anni nel settore con professionalità, organizza le tue vacanze da sogno. Crociere, tour organizzati, turismo scolastico, viaggi studio alle migliori occasioni e prezzi. Un nostro consulente sarà sempre a tua disposizione per consigliarti la miglior soluzione. L'agenzia Fulvia Tour, da sempre, conosce il mondo. Info via Chiepara 24 ad Adria, web fulviatour.com e clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato.
2: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di ENAIP Veneto. Impari lavorando con stage in azienda. Hai un diploma di tecnico specializzato e puoi

0: cofinanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
2: Chiudi gli occhi e torna lì, al primo ballo, alla prima notte che non hai mai dimenticato. Venerdì 30 maggio, da Gambaro, torna Trentennio Io C'ero. 70, 80, 90, tre decenni che hanno segnato la storia. Una sola notte per riviverli tutti. Le hit di sempre, i ricordi più veri, le emozioni che tornano a farsi sentire. In console, DJ Sansone. Prenota ora la tua cena. Venerdì 30 maggio, Trentennio Io C'ero. E lascia che sia la musica a riportarti indietro. Da Gambaro, Pizza Risto Dance, Cadoneghe, Padova.
3: International Radio, your radio.

0: Circuito International Radio. Viaggiare, pratico. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati a questo nuovo appuntamento con la viabilità. In questi minuti, lungo le strade gestite da Brescia-Padova, CAV e Autostrade Alto Adriatico, non sono segnalati

0: milanese da entrambe le provenienze. Come uscite alternative si consiglia di utilizzare Marghera o Castellana. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, buon viaggio.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. In collaborazione con. Siete pronti ad esplorare il corpo umano? Fino al 5 giugno il centro commerciale La Fattoria, con il patrocinio del comune di Rovigo, presenta Inside You. Venite a scoprire

0: sabato e la domenica dalle 11 alle 19. Centro commerciale La Fattoria, Rovigo, il centro dei grandi eventi. Fino al 5 giugno, una grande avventura vi aspetta: l'esplorazione del corpo umano.
1: Circuito radiofonico International Radio.
2: International Radio.
1: Your radio. Your radio. Your radio. Move your body.
3: Time machine.
1: La macchina del tempo. Suona tutti i successi. 70.
3: Time machine.
1: Solo su International Radio.
3: Radio.
1: Solo successi. Solo successi.
3: Solo successi.
1: Anni 70.

0: Time Machine. La macchina del tempo. Suona tutti i successi. 70. Time Machine. Solo su International Radio.
1: L'arte e la passione per il legno. Da sempre, legno lavorato e trasformato. Da noi tutto è possibile. Produciamo mobili, serramenti, porte e tutto per la tua casa, da interni e su misura, creati con l'abilità artigiana e professionale della Falegnameria Ruzza. Falegnameria Ruzza, sempre aggiornata con l'innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza, produciamo arredamento su misura anche per il tuo ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Cona o chiamalo 0426 59 238. Web falegnameriaruzza.com. Metti mi piace su Facebook e rimani aggiornato. Falegnameria Ruzza. Lasciateci fare con il legno e la tua casa sarà unica e come hai sempre desiderato.
2: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2026.
3: Quando la voglia chiama, ah, non posso più resistere.

0: poi c'è il loro vino.
1: La botta vecia, il piacere della carne.
0: La botta vecia, pranzo e cena a Porto Viro, sulla statale Romea, vicino ai cantieri navali. Quando la carne chiama, la botta vecia risponde.
2: Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
3: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani, udito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
2: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
3: Ordini da ovunque in Italia. Ma loro sono ad Adria in via Bettinato 17. E se hai bisogno, rispondono sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
2: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
3: Euroatria, tu lavora forte. Al resto pensiamo noi.
4: Siete pronti ad esplorare il corpo umano? Fino al 5 giugno, il centro commerciale La Fattoria, con il patrocinio del comune di Rovigo, presenta Inside You. Venite a scoprire.

0: tutte la domenica dalle 11 alle 19. Centro commerciale La Fattoria, Rovigo, il centro dei grandi eventi. Fino al 5 giugno, una grande avventura vi aspetta: l'esplorazione del corpo umano.
1: La primavera è arrivata da Stil Bimbi e via Roma 14 ed è tutta da indossare. Scopri le nuove collezioni per i più piccoli con Liu Zhou, Guess, Calvin Klein, Tommy Hilfiger e tanti altri. Per lei eleganza e tendenza con Twin Set, Fracomina, Relish e Seventh. Nuovi arrivi, grandi firme e look perfetti per tutta la famiglia. Ti aspettiamo a Donada di Portoviro da Stil Bimbi e via Roma 14.
2: Ho aperto una nuova partita IVA.
3: Ho bisogno di una consulenza.
2: Che cara la bolletta dell'energia.
3: Devo fare il 7.30.
2: Mi serve un avvocato.
3: Devo pagare l'ICI.
2: E il corso sulla sicurezza?
3: Come si fa a stare informati?
2: Il mercato sta cambiando.
3: Mi serve un finanziamento.
2: Devo registrarmi al MEPA.
3: E le fatture elettroniche come si fanno?
2: Devo fare un corso di formazione. Hai versato i contributi INPS?
4: Oh. Confartigianato Imprese Cavarzere, uno strumento in più per lavorare con serenità. Vieni a trovarci a Cavarzere in via Cavour 30. Troverai uno staff preparato per rispondere a ogni tua esigenza.
5: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di ENAIP Veneto. Impari lavorando con stage in azienda. Hai un diploma di tecnico specializzato e puoi

0: cofinanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
2: Chiudi gli occhi e torna lì, al primo ballo, alla prima notte che non hai mai dimenticato. Venerdì 30 maggio, da Gambaro, torna Trentennio Iocero. 70, 80, 90, tre decenni che hanno segnato la storia. Una sola notte per riviverli tutti. Le hit di sempre, i ricordi più veri, le emozioni che tornano a farsi sentire. In console, DJ Sansone. Prenota ora la tua cena. Venerdì 30 maggio, Trentennio Iocero. E lascia che sia la musica a riportarti indietro. Da Gambaro, Pizza Risto Dance, Cadoneghe, Padova.
3: International Radio, your radio.
4: Ad International Radio sono le ore 21 e 6 minuti.
5: L'ora esatta di International Radio è offerta da...
6: Siete pronti ad esplorare il corpo umano? Fino al 5 giugno, il centro commerciale La Fattoria, con il patrocinio del comune di Rovigo, presenta Inside You. Venite a scoprire...

sabato e la domenica dalle 11 alle 19. Centro commerciale La Fattoria, Rovigo, il centro dei grandi eventi. Fino al 5 giugno, una grande avventura vi aspetta: l'esplorazione del corpo.

Time Machine. La macchina del tempo. Suona tutti i successi. 70. Time Machine. Solo su International Radio. Solo successi. Solo successi. Solo successi.

0: curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
2: Vettin Motors, concessionaria Skoda per le province di Padova e Venezia e a Piove di Sacco Padova. Info @vettinmotors.it.
3: Saccisi Card, una rivoluzione per i tuoi acquisti. Chiedi la tua Saccisi Card in tutti i negozi di Piove di Sacco che aderiscono al circuito o scarica nel tuo smartphone l'app Saccisi Card che ti dà diritto a sconti attraverso il principio del cashback e tanti vantaggi in tutti i negozi. Saccisi Card, come un centro commerciale, meglio di un centro commerciale, più di un centro commerciale. Potrai trovare tutte le informazioni su www.piovedishopping.it. La convenienza passa per Piove di Sacco. Vengo, trovo, torno con Saccisi Card.
4: La tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
5: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: 8 o visita www.europe2000.it.
1: Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
2: Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
3: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani, udito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
2: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
3: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinato 17. E se hai bisogno, rispondono sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
2: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
3: Euroatria, tu lavora forte. Al resto, pensiamo noi.
4: Piatti esclusivi.

0: 75 euro a coppia. Giovedì serata spaghetti ai rovinassi. Menù, bollito di pesce, spaghetti ai rovinassi, due calici di vino, acqua caffè, a soli 49 euro coppia. E per finire, domenica serata pizza con il 3x2. Vieni con gli amici o la famiglia. Ogni due pizze la terza è in omaggio.
1: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di ENAIP Veneto. Impari lavorando con stage in azienda. Hai un diploma di tecnico specializzato e puoi continuare.

0: cofinanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
2: Chiudi gli occhi e torna lì, al primo ballo, alla prima notte che non hai mai dimenticato. Venerdì 30 maggio, da Gambaro, torna Trentennio Iocero. 70, 80, 90, tre decenni che hanno segnato la storia. Una sola notte per riviverli tutti. Le hit di sempre, i ricordi più veri, le emozioni che tornano a farsi sentire. In console, DJ Sansone. Prenota ora la tua cena. Venerdì 30 maggio, Trentennio Iocero. E lascia che sia la musica a riportarti indietro. Da Gambaro, Pizza Risto Dance, Cadoneghe, Padova.
3: International Radio, your radio.

0: Radio International Radio. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati, una buona serata. Traffico regolare lungo le tratte di nostra competenza. Sulla 23 Palmanova Tarvisio dalle ore 21 di martedì 19 maggio alle 5 di mercoledì 20 maggio.

sud e Udine Nord in direzione Tarvisio. Sulla tangenziale di Mestre dalle ore 21 di martedì 19 maggio alle ore 5:30 di mercoledì 20 maggio verranno chiusi gli svincoli in uscita di Milano.

0: 8 più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. In collaborazione con...
2: La tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
3: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, mala sanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: Infortunistica.it. Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
1: Ladies and gentlemen, here it is, the most listened to radio show on the planet. Even the other stations are tuned in too.
2: Ascoltaci ora in DAB, Digital Audio Broadcasting. International Radio On Air, con la nuova tecnologia digitale via etere. Il futuro della radio è arrivato, prendilo e viaggia con noi. Are you ready? International Radio, your radio.
1: Your station. Your body time machine.
3: La macchina del tempo suona tutti i successi 70.
1: Time Machine,
3: solo su International Radio. Solo successi.

0: ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale, è uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
1: Piazza Grande, grande intorno.
2: L'arte e la passione per il legno. Da sempre, legno lavorato e trasformato. Da noi tutto è possibile. Produciamo mobili, serramenti, porte e tutto per la tua casa, da interni e su misura, creati con l'abilità artigiana e professionale della Falegnameria Ruzza. Falegnameria Ruzza, sempre aggiornata con l'innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza, produciamo arredamento su misura anche per il tuo ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Cona o chiamalo 0426 59238. Web falegnameriaruzza.com. Metti mi piace su Facebook e rimani aggiornato. Falegnameria Ruzza. Lasciateci fare con il legno e la tua casa sarà unica e come hai sempre desiderato.
3: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2026.
4: C'era una volta una sirena felice che si tuffava nei mari profondi, ma un brutto giorno tutto cambiò. Il mare si ritirò, gli uccelli smisero di cinguettare, nessuno si divertì mai più.
5: Questa potrebbe essere la storia di tutti noi, se non impariamo ad usare l'acqua in modo consapevole. Senza acqua è tutta un'altra storia, ma siamo ancora in tempo per cambiare il finale. Scopri i nostri consigli su tuttaun'altrastoria.eu.
6: Campagna promossa da Acque Venete S.p.A.
7: Il futuro è il bene più prezioso e il tuo futuro lo proteggiamo noi.
8: Cattolica Assicurazioni di Baraldo Maurizio. Chiamaci subito per una consulenza assicurativa. 049 95 01 699 049 95 01 699 oppure 333 331 5630.
7: Oppure passa nei nostri uffici a Conselve in via Zilio 7. Cattolica Assicurazioni Baraldo Maurizio. Risparmio e tutela sempre al tuo servizio.
9: Piatti esclusivi.

0: Pizze sul forno a legna. Ristorante pizzeria al Medioevo, via Cadiedo 4, Volto di Rosolina. Telefono 345 98 07 161.
1: Le serate del Medioevo. Martedì serata loca. Menù con tapas, paella valenziana, sangria, crema catalana, acqua caffè a soli 49 a coppia. Mercoledì serata catalana. Menù in tre di zuppa di pesce, catalana di crostacei, due calici di prosecco, acqua caffè a soli 75 euro a coppia. Giovedì serata spaghetti ai rovinassi. Menù bollito di pesce, spaghetti ai rovinassi, due calici di vino, acqua caffè a soli 49 euro coppia. E per finire, domenica serata pizza con il 3x2. Vieni con gli amici o la famiglia. Ogni due pizze la terza è in omaggio.
2: Chiudi gli occhi e torna lì, al primo ballo, alla prima notte che non hai mai dimenticato. Venerdì 30 maggio, da Gambaro, torna trentennio Iocero. 70, 80, 90, tre decenni che hanno segnato la storia. Una sola notte per riviverli tutti. Le hit di sempre, i ricordi più veri, le emozioni che tornano a farsi sentire. In console, DJ Sansone. Prenota ora la tua cena. Venerdì 30 maggio, trentennio Iocero. E lascia che sia la musica a riportarti indietro. Da Gambaro, pizza Risto Dance, Cadoneghe, Padova.
0: International Radio, your radio. Your body.
3: Time machine.
0: La macchina del tempo. Suona tutti i successi. 70.
3: Time machine.
0: Solo. Su International Radio. Solo successi. Solo successi. Solo

Time Machine. La macchina del tempo. Suona tutti i successi. 70. Time Machine. Solo su International Radio. Solo successi. Solo successi. Solo successi.

Time Machine. La macchina del tempo. Suona tutti i successi. 70. Time Machine. Solo su International Radio. Solo su

0: La primavera è arrivata da Steel Bimbi e via Roma 14 ed è tutta da indossare. Scopri le nuove collezioni per i più piccoli con Liu Jo, Guess, Calvin Klein, Tommy Hilfiger e tanti altri. Per lei eleganza e tendenza con Twin Set, Fracomina, Relish e Seventh. Nuovi arrivi, grandi firme e look perfetti per tutta la famiglia. Ti aspettiamo a Donada di Portoviro, da Steel Bimbi e via Roma 14.
1: Saccisi Card, una rivoluzione per i tuoi acquisti. Chiedi la tua Saccisi Card in tutti i negozi di Piove di Sacco che aderiscono al circuito o scarica nel tuo smartphone l'app Saccisi Card che ti dà diritto a sconti attraverso il principio del cashback e tanti vantaggi in tutti i negozi. Saccisi Card, come un centro commerciale, meglio di un centro commerciale, più di un centro commerciale. Potrai trovare tutte le informazioni su www.piovedishopping.it. La convenienza passa per Piove di Sacco. Vengo, trovo, torno con Saccisi Card.
2: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di ENAIP Veneto. Impari lavorando con stage in azienda. Hai un diploma di tecnico specializzato e puoi

0: gratuiti e cofinanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
2: Chiudi gli occhi e torna lì, al primo ballo, alla prima notte che non hai mai dimenticato. Venerdì 30 maggio, da Gambaro, torna Trentennio Iocero. 70, 80, 90, tre decenni che hanno segnato la storia. Una sola notte per riviverli tutti. Le hit di sempre, i ricordi più veri, le emozioni che tornano a farsi sentire. In console, DJ Sansone. Prenota ora la tua cena. Venerdì 30 maggio, Trentennio Iocero. E lascia che sia la musica a riportarti indietro. Da Gambaro, Pizza Risto Dance, Cadoneghe, Padova.
3: International Radio, your radio.

0: Time Machine. La macchina del tempo. Suona tutti i successi. 70. Time Machine. Solo su International Radio. Solo successi. Solo successi. Solo successi.
1: Anni 70.

0: Circuito International Radio. Viaggiare. Traffico. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Una buona serata, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, martedì 19 maggio. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle 7 di domani mattina, mercoledì 20 maggio. Traffico regolare lungo tutte le tratte di nostra competenza. Ricordiamo che la 23 Palmanova Tarvisio fino alle ore 5 di mercoledì 20 maggio

0: in direzione della tangenziale. Con questo è tutto. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'applicazione Info Viaggiando. Passate una buona serata.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. In collaborazione con... Siete pronti ad esplorare il corpo umano? Fino al 5 giugno, il centro commerciale La Fattoria, con il patrocinio del comune di Rovigo, presenta Inside You. Venite a scoprire...

0: macchina del tempo. Suona tutti i successi 70. Time Machine. Solo su International Radio. Radio. Solo successi. Solo successi. Solo successi.
1: Taking you back in time, the 1980s, the 1970s. Stop. Play it. Play it. Play it. Play it.

0: tutto alla brace e poi c'è il loro vino.
1: La Botta Vecchia, il piacere della carne.
0: La Botta Vecchia, pranzo e cena a Porto Viro, sulla Statale Romea, vicino ai cantieri navali. Quando la carne chiama, la Botta Vecchia risponde.
2: Nel cuore del Triveneto noleggiamo e commercializziamo le migliori marche internazionali di mezzi movimento terra. In qualunque luogo, anche il più difficile, Franco Clo arriva dove serve. Dove tu costruisci, noi siamo lì con te. Con le nostre officine mobili riduciamo i tempi di fermo cantiere. Da oltre 60 anni siamo la forza che rende possibile ogni tuo progetto. Franco Clo, la certezza di portarti ovunque tu voglia arrivare.
3: Franco Clo, a Belluno. Sito web francoclo.it.
4: La primavera è arrivata da Steel Bimbi e via Roma 14 ed è tutta da indossare. Scopri le nuove collezioni per i più piccoli con Liu Jo, Guess, Calvin Klein, Tommy Hilfiger e tanti altri. Per lei eleganza e tendenza con Twin Set, Fracomina, Relish e Seventh. Nuovi arrivi, grandi firme e look perfetti per tutta la famiglia. Ti aspettiamo a Donada di Portoviro da Steel Bimbi e via Roma 14.
5: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale, è uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
6: Piazza Grande.
7: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di Enaip Veneto. Impari lavorando con stage in azienda.

0: cofinanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
2: Chiudi gli occhi e torna lì, al primo ballo, alla prima notte che non hai mai dimenticato. Venerdì 30 maggio, da Gambaro, torna Trentennio Iocero. 70, 80, 90, tre decenni che hanno segnato la storia. Una sola notte per riviverli tutti. Le hit di sempre, i ricordi più veri, le emozioni che tornano a farsi sentire. In console, DJ Sansone. Prenota ora la tua cena. Venerdì 30 maggio, Trentennio Iocero. E lascia che sia la musica a riportarti indietro. Da Gambaro, Pizza Risto Dance, Cadoneghe, Padova.
3: International Radio, your radio.

macchina del tempo. Suona tutti i successi 70. Time Machine. Solo su International Radio. Radio. Solo successi. Solo successi. Solo successi. Anni 70.

Time Machine. La macchina del tempo. Suona tutti i successi. 70. Time Machine. Solo su International Radio. Solo su

0: Pizze sul forno a legna. Ristorante pizzeria al Medioevo, via Cadiedo 4, Volto di Rosolina. Telefono 345 98 07 161.
1: Le serate del Medioevo. Martedì serata loca. Menù con tapas, paella valenziana, sangria, crema catalana, acqua caffè a soli 49 a coppia. Mercoledì serata catalana. Menù in tre di zuppa di pesce, catalana di crostacei, due calici di prosecco, acqua caffè a soli 75 euro a coppia. Giovedì serata spaghetti ai rovinassi. Menù bollito di pesce, spaghetti ai rovinassi, due calici di vino, acqua caffè a soli 49 euro coppia. E per finire, domenica serata pizza con il 3x2. Vieni con gli amici o la famiglia. Ogni due pizze la terza è in omaggio.
2: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale, è uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
3: Piazza Grande.
4: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di Enaip Veneto. Impari lavorando con stage in azienda.

0: cofinanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
2: Chiudi gli occhi e torna lì, al primo ballo, alla prima notte che non hai mai dimenticato. Venerdì 30 maggio, da Gambaro, torna Trentennio Iocero. 70, 80, 90, tre decenni che hanno segnato la storia. Una sola notte per riviverli tutti. Le hit di sempre, i ricordi più veri, le emozioni che tornano a farsi sentire. In console, DJ Sansone. Prenota ora la tua cena. Venerdì 30 maggio, Trentennio Iocero. E lascia che sia la musica a riportarti indietro. Da Gambaro, Pizza Risto Dance, Cadoneghe, Padova.
3: International Radio, your radio. Body. Time machine. La macchina del tempo. Suona tutti i successi. 70. Time machine. Solo. Su International Radio. Solo successi.

0: Circuito International Radio Meteo.
1: Trovati da Nikos, che ho detto, di Trabimeteo e gli amici di International Radio. Nei prossimi giorni anticiclone in rinforzo sull'Italia settentrionale e anche sul Triveneto. Nella giornata di mercoledì, però, durante il pomeriggio ancora qualche temporale si formerà su Alpi e Prealpi in parziale sconfinamento alla pianura veneta e friulana. Saranno comunque fenomeni localizzati e rapidi. Da giovedì e in vista il weekend, poi alta pressione a tutto motore con bel tempo, sole, temperature in aumento, ci attende un weekend estivo, valori prossimi ai 30 gradi. Ulteriori dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trabimeteo.
0: In collaborazione con... Siete pronti ad esplorare il corpo umano? Fino al 5 giugno, il centro commerciale La Fattoria, con il patrocinio del comune di Rovigo, presenta Inside You. Venite a scoprire...

0: Sabato e la domenica dalle 11 alle 19. Centro commerciale La Fattoria. Rovigo, il centro dei grandi eventi. Fino al 5 giugno, una grande avventura vi aspetta. L'esplorazione del corpo umano.
1: Back to the music. The number one online radio station.
2: They have a really good variety.
3: Time machine. La macchina del tempo. Suona tutti i successi. 70. Time Machine. Solo. Su International. Radio. Solo successi. Solo successi.

0: curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
2: Bettin Motors, concessionaria Skoda per le province di Padova e Venezia e a Piove di Sacco Padova. Info @bettinmotors.it.
3: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di ENAIP Veneto. Impari lavorando con stage in azienda. Hai un diploma di tecnico specializzato e puoi

0: cofinanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
2: Chiudi gli occhi e torna lì, al primo ballo, alla prima notte che non hai mai dimenticato. Venerdì 30 maggio, da Gambaro, torna Trentennio Iocero. 70, 80, 90, tre decenni che hanno segnato la storia. Una sola notte per riviverli tutti. Le hit di sempre, i ricordi più veri, le emozioni che tornano a farsi sentire. In console, DJ Sansone. Prenota ora la tua cena. Venerdì 30 maggio, Trentennio Iocero. E lascia che sia la musica a riportarti indietro. Da Gambaro, Pizza Risto Dance, Cadoneghe, Padova.
3: International Radio, your radio.
4: Circuito International Radio.
5: Viaggiare. Traffico.
6: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Una buona serata, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, martedì 19 maggio. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle 7 di domani mattina, mercoledì 20 maggio. Traffico regolare lungo tutte le tratte di nostra competenza. Ricordiamo che la 23 Palmanova Tarvisio fino alle ore 5 di mercoledì 20 maggio rimane

0: Vicenza Est in direzione della tangenziale. Con questo è tutto. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'applicazione Info Viaggiando. Passate una buona serata.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. In collaborazione con...
2: La tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
3: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, mala sanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: Time Machine.
1: La macchina del tempo. Suona tutti i successi. 70. Time Machine. Solo su International Radio. Solo successi. Solo successi. Solo successi.

la macchina del tempo. Suona tutti i successi 70. Time Machine. Solo su International Radio. Solo

la macchina del tempo. Suona tutti i successi 70. Time Machine. Solo su International Radio. Solo successi. Solo successi. Solo successi.

0: Time Machine.
1: La macchina del tempo. Suona tutti i successi. 70. Time Machine. Solo su International Radio. Solo successi. Solo successi.
2: Taking you back in time, the 1980s, the 1970s. Stop. Play it.

Time Machine. La macchina del tempo. Suona tutti i successi. 70. Time Machine. Solo. Su International Radio.

0: Circuito International Radio Meteo.
1: Trovati da Nikos, che ho detto, di Trabimeto e gli amici di International Radio. Nei prossimi giorni anticiclone in rinforzo sull'Italia settentrionale e anche sul Triveneto. Nella giornata di mercoledì, però, durante il pomeriggio ancora qualche temporale si formerà su Alpi e Prealpi, in parziale sconfinamento alla pianura veneta e friulana. Saranno comunque fenomeni localizzati e rapidi. Da giovedì e in vista il weekend, poi alta pressione a tutto motore con bel tempo, sole, temperature in aumento, ci attende un weekend estivo, valori prossimi ai 30 gradi. Ulteriori dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trabimeteo.
0: In collaborazione con... Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
2: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani, udito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
0: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
2: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17 e se hai bisogno rispondono sempre, disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
0: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
2: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi.
3: Your 24 hour music radio station.